accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti, e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto. Una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani è rappresentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente, anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitive di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III, ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso, ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal sorgino il porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi, la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta, e non solo per l'eredità dell'Impero Romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa Cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861, la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema. Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'Altare della Patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Scherzi della memoria? Ecco tutto quello che scatta nel nostro cervello a caccia di ricordi. Ci sono i ricordi indelebili, quelli che invece spariscono, o quelli che arrivano all'improvviso. E poi i piccoli o grandi vuoti di memoria. E per tutto c'è una spiegazione. Di Elena Meli. Di scherzi, la nostra memoria ne fa parecchi. Ma c'è sempre una spiegazione. Siamo continuamente bombardati da esperienze, stimoli e informazioni, profumi e colori, oggetti e presenze. Ogni attimo è ricco di dati che il cervello assorbe. Tanti scivolano via, qualcuno resta. Li chiamiamo ricordi e con essi possono succedere cose bizzarre. La memoria, infatti, non è affatto una macchina fotografica, ma un pentolone dove finiscono e vengono rimescolati molti ingredienti della nostra vita. Così ci capita di piangere alla vista di una sciarpa rossa, perché la nonna ne aveva sempre una al collo, di rammentare eventi capitati quando eravamo piccolissimi, perché ce le ha raccontati qualcun altro, di confondere i ricordi fra loro o di dimenticare qualcosa da un secondo all'altro. Anche il déjà vu è uno scherzo della memoria. Nessuna premonizione. La sensazione di aver già vissuto ciò che sta capitando, per la quale tanti pensano di avere doti di chiaroveggenza, è solo un bel cortocircuito della memoria. Fotografie modificate. Molte stranezze dipendono dalla natura stessa dei ricordi, che appunto sono tutt'altro che fotografie, come spiega Stefano Cappa, direttore del Centro Ricerca Demenze della Fondazione X Mondino di Pavia e membro della Società Italiana di Neurologia. Immagazziniamo tracce di quanto viviamo, che poi ricostruiamo formando il ricordo. C'è perciò sempre una rivisitazione dell'esperienza. La fedeltà delle memorie all'episodio reale varia sulla base di tanti elementi, fra cui per esempio le emozioni provate. Se sono state intense, nel bene o nel male, è più probabile che la traccia di quanto vissuto si rinforzi e resti a lungo. Ricordi negativi. Il ricordo, però, non è un film preciso di quel che è stato, anzi. Quando, per esempio, viviamo qualcosa di molto negativo, il cervello si aggrappa ad altro e sposta l'attenzione sui dettagli. Per questo è spesso difficile recuperare i ricordi precisi di eventi traumatici. I ricordi negativi, peraltro, persistono meno rispetto a quelli positivi, grazie a ciò che Daniel Gilbert dell'Università di Howard ha chiamato il sistema immunitario psicologico, un meccanismo di rimozione con cui ci proteggiamo dalle brutte esperienze, così che smettano di farci male. Distrazioni e odori. In generale, tuttavia, la memoria non è una macchina da presa, ma un registratore soggetto a una miriade di interferenze interne ed esterne. Se qualcosa ci incuriosisce, per esempio, è più probabile che lo ricorderemo. Se siamo distratti, invece, il ricordo si fissa meno. Per questo, se stiamo parlando al telefono mentre rientriamo a casa, è verosimile che scorderemo dove abbiamo appoggiato le chiavi. Infine, se viviamo un momento felice e nell'aria c'è un profumo, è possibile che annusandolo di nuovo ci tornerà alla mente quell'attimo piacevole. Ciò peraltro accade anche perché, come hanno dimostrato gli studi della Harvard Brain Science Initiative, un programma di ricerca guidato dall'Università di Harvard, le aree cerebrali che elaborano gli odori sono vicinissime a quelle coinvolte nella memoria e nella gestione delle emozioni. L'olfatto, quindi, è il senso più capace di risvegliare memorie anche lontane. Dettagli rivelatori. Gli odori non sono tuttavia gli unici dettagli a riportarci alla mente i ricordi, anche in maniera apparentemente incongrua. Una canzone, un vestito, qualsiasi cosa può rivangare memorie sepolte che non hanno nulla a che vedere con il momento presente. Succede perché non ricordiamo mai un oggetto o un elemento dell'esperienza da solo, ma sempre in un contesto, specifica K. Abbiamo cioè una memoria episodica per cui un dettaglio anche minimo presente sulla scena funziona come gancio contestuale, da cui possiamo recuperare tutta l'informazione relativa all'evento. È vero anche il contrario. Siamo capaci di ricordare un dato singolo da un'esperienza o anche un nostro oggetto fra tanti simili. È il caso di quando riconosciamo l'orologio che avevamo da bambini in un mucchio di altri, o ritroviamo la macchina nel parcheggio che usiamo tutti i giorni. Questo a volte può risultare difficile, ammette il neurologo. Spesso però non significa che la memoria si sta inceppando. Se mentre lasciavamo l'auto pensavamo ad altro, il ricordo dell'ultimo parcheggio può non farcela a emergere in mezzo a tanti ricordi simili. Cos'è il déjà vu? Avere la testa altrove è una delle interferenze moleste che possono alterare la capacità di richiamare una memoria, come quando incontriamo qualcuno in un posto inusuale e stentiamo a riconoscerlo perché tutto attorno ci dice che non dovrebbe essere lì. E può essere considerato una conseguenza di interferenze della memoria anche il déjà vu. Ann Cleary, psicologa dell'Ohio State University, ha dimostrato che nella sensazione per cui ci sembra di aver già vissuto qualcosa non c'è nessuna premonizione, ma semplicemente ci si viene a trovare in uno scenario simile a qualcosa che c'è già successo. A livello inconsapevole il ricordo c'è, ma non riesce a emergere alla coscienza, anche se il cervello riconosce la somiglianza. Questo meccanismo ci porta a pensare di essere già stati in un posto o aver già vissuto una circostanza, senza però poter stabilire quando o perché. Il déjà vu è perciò una metamemoria, che può essere anche indotta. Cleary lo ha fatto in alcuni volontari, e poi ha esaminato se il déjà vu fosse veramente associato alla capacità di prevedere quel che sarebbe accaduto di lì a poco, scoprendo che aiuta a predire il futuro quanto lanciare una monetina. La trappola delle false memorie. Se le interferenze della memoria possono portarci a credere di vedere nel futuro, possono però alterare anche lo sguardo sul passato, formando ricordi che non esistono. Le false memorie. Non si tratta solo della sensazione di ricordare bene un viaggio fatto da piccoli, che magari riusciamo a rammentare solo perché abbiamo visto le foto o sentito mille volte i racconti dei nostri genitori. In alcuni casi i ricordi possono essere creati dal nulla, e a metà degli anni 90 due psicologi dell'Università di Washington misero a punto addirittura un protocollo per creare false memorie, tuttora utilizzato in molti esperimenti, che fa ricordare come già sentite parole mai ascoltate. Ci riusciamo perché la memoria fa errori facilmente e lavora sul contesto. Immagazzina non solo e non tanto il suono della parola, quanto il suo significato, osserva K. In altri termini, se in una lista di parole ascoltate c'è torta, ma poi si dice biscotto, la traccia mnemonica immagazzinata può portare ad avere la convinta illusione di aver sentito parlare di biscotti. La lente del presente. Un recente esperimento di Mark Lowe, psicologo della City University of London, sembra indicare che gli anziani abbiano la stessa suscettibilità alle interferenze di chi è più giovane e mantengono una buona precisione nella memoria episodica. Hanno però più esperienze che si sono stratificate negli anni e che possono aver modificato i ricordi del passato. Quando infatti richiamiamo alla mente un fatto lontano, lo codifichiamo nuovamente in base al momento in cui lo ricordiamo. Perciò possiamo plasmarlo nel tempo, cambiandone qualche dettaglio. I ricordi vengono consolidati quando li rammentiamo, ma nel farlo sono temporaneamente più malleabili e possono essere così rinforzati, indeboliti o anche distorti. Questo continuo rimescolamento dei ricordi con l'esperienza reale porta a qualche discrepanza fra i fatti concreti e ciò che rammentiamo. Per questo, per esempio, confondiamo i particolari di episodi che ci sono capitati da ragazzini. Non è per forza un male, perché la possibilità di riconsolidare le memorie in maniera un po' diversa può aiutare quando si è vissuta un'esperienza traumatica che vorremmo cancellare. Infatti, non sempre è bene ricordare tutto per filo e per segno, come dimostrano le vite di chi ha una memoria di ferro. Dimenticare qualcosa di spiacevole o che fa soffrire è una benedizione. E un po' di sano oblio aiuta a non imbottirci troppo il cervello di informazioni poco utili, rischiando di dimenticare quelle essenziali.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno». Rigoni Sterne ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del Premio Internazionale Mario Rigoni Sterne, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività. Una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di Rigoni Sterne. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e follower.

0: dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Riconi Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Ca' Foscari, conclude: nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Dalla rivista Focus Storia. L'albero di Natale. L'abete sempreverde simboleggia la vittoria sulla morte, ma la tradizione di decorarne i rami arriva da usanze pagane di Celti e Vichinghi. Ecco cosa ci siamo inventati, a tutte le latitudini, per riscaldare il Natale. Di Matteo Liberti. Secondo una tradizione dai contorni leggendari, l'albero di Natale, come lo conosciamo oggi, fu inventato all'inizio del XVII secolo. Si narra che la vigilia di Natale del 1611, a Bzeg, in Polonia, la duchessa Dorotea Sibilla, nell'addobbare il suo castello, dispose in un angolo un abete e lo adornò con candeline e decori colorati. Nacque così quello che molti considerano il primo albero natalizio, destinato poi all'aggiunta delle punte e delle palline. Le cronache però attestano come già nei secoli precedenti vi fossero state iniziative simili, essendo la simbologia dell'albero al centro di numerose tradizioni fin dai tempi più remoti. Presente già nella Bibbia, dove appaiono l'albero della vita e quello della conoscenza del bene e del male, la simbologia arborea è da sempre connessa al concetto di spirito vitale, in particolare per quanto riguarda gli alberi sempreverdi, come gli abeti, simbolo di rinascita e fertilità. L'abete era già presente nella cultura greca, sacro alla dea Artemide, nell'antica Roma, simbolo di prosperità, e nel mondo celtico, associato alle festività del solstizio d'inverno.

Proprio tra i Celti si sarebbe diffusa la pratica di decorarne i rami, poi ripresa dai Vichinghi, che lo adornavano con bacche durante i giorni più bui dell'inverno, auspicando il rapido ritorno del sole. Il diffondersi del cristianesimo contribuirà poi ad associare quest'albero alla figura di Gesù come simbolo di mortalità e della Trinità, vista la forma triangolare. Il legame tra sempreverdi e festività natalizie si robustì in epoca medievale, soprattutto nelle aree di lingua tedesca, grazie ad un episodio leggendario di cui fu protagonista San Bonifacio di Magonza, 680-754. Si racconta che il religioso, noto per la sua attività di conversione dei pagani germanici, utilizzò come base l'insediamento fortificato franco di Burgaburg, Assia settentrionale. Qui fu lui stesso ad abbattere una quercia considerata sacra dai pagani, nel tentativo di dimostrare la superiorità del cristianesimo. Dietro all'albero distrutto spuntò un abete, e il monaco affermò che si trattava di un legno della pace, emblema di vita senza fine, e lo addobbò con candele, che simboleggiavano la discesa dello Spirito Santo tramite la nascita di Gesù, chiedendo infine ai nuovi fedeli di fare altrettanto ogni Natale. Sul finire del Medioevo, nel 1441, un albero natalizio apparve nella piazza di Tallinn, in Estonia. Si trattava di un grande abete, attorno a cui, sulla scia di antichi riti propiziatori, si misero a danzare giovani donne e uomini in cerca di consorte. Nel 1510, un albero simile fu allestito a Riga, in Lettonia, per festeggiare il nuovo anno, come ricorda oggi una targa incastonata tra i ciottoli nel centro della città, mentre risale al 1527 il primo uso scritto dell'espressione «albero di Natale», Weihnachtsbaum, presente negli atti ufficiali della città di Stuttgart am Main, in Baviera. Gli alberi dell'epoca, addobbati con frutta e dolciumi, erano allestiti solo negli spazi pubblici. Grazie alla promozione che ne fece Martin Lutero, artefice nel XVI secolo della Riforma protestante, la tradizione iniziò quindi a sposarsi sempre più col mondo cristiano, e presto gli alberi di Natale entrarono nelle case private, come in quella della duchessa di Brieg nel 1611. Per illuminare e rendere più accogliente l'ampio salone del castello in cui abitava, la duchessa ebbe l'idea di collocare l'alberello al centro della sala, addobbato con candeline, frutti, dolci e fiori di carta. Gli alberi di Natale, come li intendiamo oggi, però, dovranno attendere ancora un po' per entrare di diritto nelle case. Nel 1840, Elena di Mecklenburgo-Schwerin, duchessa d'Orléans, ne allestì uno a Parigi, lanciando la moda in Francia. Da qui la tradizione dell'albero di Natale superò la Manica e arrivò nel Regno Unito, dove Alberto di Sassonia, consorte della regina Vittoria, ne impose la presenza in tutte le residenze reali. Proprio nell'Inghilterra vittoriana nacque l'usanza del puntale, che in origine rappresentava un angelo. L'usanza delle palline, invece, risale al XIX secolo, quando il soffiatore di vetro tedesco Hans Grein le realizzò rifacendosi alla forma della frutta. Intanto la tradizione era dilagata oltre oceano, mentre in Italia, patria del presepe, si impose a fine Ottocento, grazie alla regina Margherita di Savoia, che adottò l'usanza nel Palazzo del Quirinale. Il successo dell'abete natalizio alimentò un fiorente business cresciuto nel XX secolo ed esploso nel secondo dopoguerra. Le industrie più coinvolte sono state quelle produttrici di addobbi e specializzate nella coltivazione di sempreverdi, senza dimenticare la crescente produzione di alberi finti. I primi modelli furono realizzati in Germania nel 1880, con piume d'oca pitturate di verde. Nel frattempo, l'antico valore sacro di questo simbolo è stato riconfermato nel 1982 dalla scelta di Giovanni Paolo II di allestire un grande albero di Natale in Piazza San Pietro, a Roma, nel cuore della cristianità. È questo oggi il più celebre del mondo.
seguito da quello approntato ogni anno dal 1931 al Rockefeller Center di New York, in un contesto più profano e commerciale. Il mix tra tradizione religiosa e festa laica accompagna d'altronde fin dalle origini la storia dell'albero di Natale, oggi declinato in innumerevoli fogge e realizzato con ogni sorta di materiali, con tanto di modelli high-tech caratterizzati da impressionanti giochi di luce regolabili tramite smartphone.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal magazine dell'Istituto Treccani. Bugiardino. Oscurità e chiarezza nei foglietti illustrativi dei farmaci. Di Marco Brando. Una parola, durante la seconda metà del Novecento, si è insinuata in dosi omeopatiche nel linguaggio degli organi di informazione italiani, per poi dilagare non solo tra i giornalisti, ma anche, forse grazie a questi ultimi, nel lessico comune degli italiani. Tanto che bugiardino ormai viene usato, senza alcuna intenzione ironica, sebbene la parola si presti, come sinonimo del nome ufficiale, foglietto illustrativo dei farmaci. Il sinonimo oggi sembra prevalere nei titoli dei media, in articoli e servizi radiotelevisivi, sul web e nel linguaggio popolare. Infatti ormai persino nelle farmacie o negli ambulatori medici capita di sentire certi cittadini affermare con serietà: «Ho letto sul bugiardino che il medicinale va preso a stomaco pieno». In genere farmacisti e medici non si scompongono. Viste queste premesse, era prevedibile che l'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19 potesse incoraggiarne l'uso. Quel termine deriva da bugiardo, che viene dall'antico bugiare, ingannare, dal provenzale bausar, col suffisso settentrionale adro e poi ardo. Ai media il suo diminutivo pare adatto, tra virgolette o senza, pure per i vaccini contro il coronavirus. Ecco tra i vari esempi nei titoli quello di ADN Kronos, che il 9 luglio 2021 scrive: «EMA aggiorna il bugiardino dei vaccini anti-Covid di AstraZeneca, J&J, Pfizer e Moderna». Altrove si può leggere: «Cosa c'è scritto nel bugiardino del vaccino di AstraZeneca?» Wired.it, 29 marzo 2021. «Vaccino Pfizer anti-Covid, il bugiardino dell'AIFA. Ecco dosi, somministrazione ed effetti collaterali». Repubblica.it, 26 dicembre 2020. EMA: «Includere trombocitopenia nel bugiardino vaccino J&J». ANSA.it, 6 agosto 2021. Non solo. L'uso di bugiardino si è esteso anche ad altri campi che non c'entrano con i farmaci. È il caso dei titoli di alcuni libri che trattano d'altro. Per esempio, ecco quello di un romanzo erotico, Cipria Vaniglia, Bugiardini d'amore, 2011. Poi, Il bugiardino, Lunario, Agenda agricola della Liguria, pubblicato ogni anno. E il saggio Il bugiardino per i maschi, manuale di sopravvivenza per le donne, 2018. Sui media l'uso è ancora più eclettico. Viene citato ovviamente in relazione alla politica e ai politici, Corriere della Sera. Poi, per esempio, riferendosi alla moda, Il Gazzettino, oppure all'innovazione digitale col titolo Il bugiardino 4.0, industriaitaliana.it. Inoltre vari quotidiani si dilettano ogni tanto a ricordare ai lettori che l'Accademia della Crusca si è dedicata a quella buffa parola, peraltro cara proprio ai giornalisti. È il caso di un commento sul Corriere della Sera, firmato nel 2021 da Paolo Di Stefano, secondo il quale il termine sarebbe la prova del disincanto italico verso ogni forma di autorità. Inoltre, evoca il naso lungo di Pinocchio, mentre nei fatti dovrebbe rappresentare il massimo dell'affidabilità. In effetti, nel 2003, l'Accademia ha pubblicato sulla rivista La Crusca per voi un ampio articolo ripreso sul sito nel 2005. È firmato dalla linguista Raffaella Setti, professoressa associata all'Università di Firenze, in risposta al quesito di un lettore. Vi si legge: questa ampia circolazione nei mezzi di comunicazione di massa ha forse sancito il riconoscimento della parola bugiardino, che è stata registrata prima come neologismo negli annali del lessico contemporaneo italiano, neologismi 1993-94, a cura di Michele A. Cortellazzo, Padova, Esedra 1995, e poi nei più recenti vocabolari dell'uso, il DISC, Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Firenze, Giunti 1997, e il GRADIT, Grande Dizionario dell'Italiano dell'Uso, di Tullio De Mauro, Torino, UTET 1999-2000. Nell'articolo della Crusca si spiega che il termine bugiardino è una formazione semanticamente e morfologicamente trasparente sulla base dell'aggettivo bugiardo con il suffisso del diminutivo -ino, adatto sia in riferimento alle dimensioni dell'oggetto, sia per attenuare con una vena di ironia l'appellativo di bugiardo. Continua. Qualche indizio potrebbe farci ipotizzare che il nome sia nato da un uso nominale dell'aggettivo bugiardo. In Toscana, per la precisione in area senese, gli anziani ricordano che il bugiardo era la locandina dei quotidiani esposta fuori dalle edicole. Tuttavia, aggiunge la linguista, non c'è dubbio che questo nome voglia puntare l'attenzione sulle prerogative di queste particolari istruzioni per l'uso, che soprattutto negli anni del boom della farmacologia tendevano a sorvolare su difetti ed effetti indesiderati del farmaco per esaltarne i pregi e l'efficacia, col rischio che fossero omesse informazioni importanti ma che potevano essere compromettenti per il prodotto. Secondo la professoressa Setti, ora che i fogliettini informativi devono essere scritti rispettando precise indicazioni ministeriali, c'è semmai il rischio che troppi tecnicismi li rendano difficilmente comprensibili. Cosicché, siccome non far capire è quasi come non dire, l'appellativo bugiardino resta giustificato. Un'altra linguista, Lucia Di Pace, professoressa associata all'Università di Napoli, l'Orientale, nel 2019 ha espresso un'opinione che conferma quest'ultimo punto di vista. Lo ha fatto in La lingua del bugiardino, il foglietto illustrativo tra linguaggio specialistico e linguaggio comune. Tra le diverse interpretazioni etimologiche, quella più convincente e accettata lega l'origine del termine al fatto che le informazioni veicolate sono presentate in modo poco comprensibile. Il bugiardino, dunque, direbbe bugie, nel senso che presenterebbe le informazioni in un modo troppo tecnico o troppo contorto o troppo implicito, ha detto in un'intervista a letture.org. Inoltre, alcuni foglietti sembrano pensati e scritti per gli addetti ai lavori, medici o farmacisti, o comunque per lettori con un livello di cultura medio-alto, non paiono concepiti per il comune cittadino. Tanto che la questione della leggibilità dei foglietti illustrativi è da tempo al centro dell'attenzione delle istituzioni deputate a regolamentare la redazione di questi, come di altri, documenti di corredo dei farmaci. Dall'EMA all'AIFA, che ha sollecitato un processo di vera e propria riscrittura dei foglietti illustrativi. Per integrare queste valutazioni, può essere utile cercare la ricorrenza della parola bugiardino nell'archivio storico del Corriere della Sera, dal 1876 a oggi. Prima del 1989, il termine si trova alcune volte, però è usato sarcasticamente solo per designare persone propense alle bugie. Nel 1953, 1960 e 1970, il noto giornalista Max David definisce più volte in quel modo due leader politici stranieri accusati di ambiguità. Prima l'iraniano Mohammad Mossadegh, poi, per due volte, il congolese Patrice Lumumba. Un riferimento diretto ai farmaci si incontra il 17 febbraio 1989 nell'editoriale del Corriere della Salute firmato da Ugo Garbarini, presidente della Società Italiana di Aggiornamento Medico Interdisciplinare. È intitolato «Quando la medicina è bugiardina». Secondo Garbarini, i foglietti informativi dei medicinali in realtà disinformano, mentre spetterebbe al medico spiegare ai pazienti pregi e difetti dei farmaci prescritti. Tocca al giornalista Riccardo Chiaberge usare in modo diretto il termine, attestato in questa accezione dal 1983 nella lingua scritta, secondo lo Zingarelli 2022. Esordisce a novembre del 1989 spiegando che i foglietti allegati ai farmaci contengono messaggi cifrati riservati ai medici. In Emilia li chiamano bugiardini. Aggiunge che servono soltanto a spaventare i consumatori. Sul maggiore quotidiano italiano sarà poi Mario Pappagallo a riusarlo poco dopo, puntando sulla scarsa chiarezza delle informazioni. L'uso diventa man mano sempre più frequente, finché dal 1997 in poi l'utilizzo di bugiardino si diffonde sempre di più tra i redattori del Corriere e di altri media. Ovviamente l'avvento del web ha fatto da megafono. La morale della favola? Forse meriterebbe qualche riflessione, tanto più dopo l'esperienza della pandemia, l'opportunità, a livello mediatico, di associare il concetto di bugia a quello di farmaco, vaccini inclusi. Di certo bisognerebbe prevenire obiezioni, rendendo più comprensibile il linguaggio, spesso criptico, usato nei foglietti illustrativi rivolti al pubblico. Anche perché, come scrisse Fedro, Favole, libro primo, 10.1, in tempi non sospetti, quicunque turpi fraude semeli notuit, etiam si verum dicit, amitit fidem. Chi è stato trovato bugiardo una volta, non è creduto anche se dice il vero. Nel nostro caso, rischia di non essere creduto chi dà informazioni sui farmaci presumibilmente corrette, ma poco comprensibili da parte della maggior parte della gente.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

Negli ultimi mesi dell'inverno del 1748, qualche chilometro fuori dalla città di Boston, nacque un uomo straordinario. Si dice che il destino di un uomo sia sospeso tra le sue capacità e la sua fortuna. Ma se questa è la sorte di quasi tutti gli uomini, per lui le cose andarono diversamente. Ci sono uomini dalle incredibili capacità, geni incompresi, grandi guerrieri, a cui la fortuna ha a un certo punto voltato le spalle, e i libri sono pieni di storie che ci spiegano come anche l'uomo più forte, potente, intelligente della Terra non possa nulla contro la sorte avversa. Ma sono ben poche le storie che raccontano il contrario, di come un perfetto idiota, un uomo senza altra dote che quella di avere un'altissima immagine di se stesso, un uomo pronto a cadere in ogni truffa e a fare tutti gli errori possibili e immaginabili, possa invece avere un enorme successo nella sua vita grazie esclusivamente ad una fortuna sfacciata. Ma forse c'è qualcosa in più rispetto alla pura fortuna. Forse davvero, come dicono alcuni, l'imbecille finisce dove comincia l'eroe. Forse il fatto ogni tanto prende in simpatia un perdente, giusto per dimostrare la propria imprevedibilità. O forse avere il coraggio e la stupidità di prendere la vita contro mano a volte vuol dire infilare una serie di successi che erano lì, pronti ad essere colti, al di là di ogni comportamento ragionevole. Certo, nel 99,9% dei casi questo vuol dire schiantarsi contro la dura realtà, ma Timothy Dexter fu la prova vivente che quello 0,1% comunque esiste, e questa è la sua incredibile storia.

Timothy nacque, come dicevamo prima, poco fuori Boston, da due braccianti agricoli molto poveri, in pieno colonialismo inglese. Nonostante tutto, riuscì in qualche modo a diventare apprendista di un artigiano che lavorava la pelle in città. Fu il primo colpo di fortuna. La bottega in cui lavorava divenne l'unica a produrre la cosiddetta pelle marocchina, un prodotto molto richiesto dai coloni inglesi all'ultima moda. La paga fu così subito molto buona per un semplice apprendista. A 21 anni, terminato l'apprendistato, Timothy si sentì pronto per aprire una bottega in proprio, producendo guanti e pantaloni di pelle. Ma a Boston le cose iniziarono a diventare turbolente. Gli inglesi imposero tassazioni sempre più pesanti, finché i locali si coalizzarono nel famoso Boston Tea Party, portando ad una rivolta e alla chiusura dei porti. La maggior parte della gente, specialmente imprenditori e artigiani, fuggirono altrove, ma Timothy decise invece di restare in città. Fece un fagotto delle sue cose, lo appese a un bastone e si spostò a Charlestown, il quartiere di Boston che era il centro della lavorazione della pelle. Fu qui che incontrò Elizabeth Frothingham, la vedova di un altro lavoratore di pelli. Elizabeth era una donna frugale e molto industriosa, che fece una piccola fortuna come venditrice porta a porta. Non senza un occhio al patrimonio della donna, Timothy decise di chiedere la sua mano ed Elizabeth accettò. Timothy fece quindi il suo ingresso nella buona società di Charlestown, ma ovviamente non fu minimamente accettato come pari da quella società. I suoi vicini erano gente come John Hancock, il governatore del Commonwealth, o Thomas Russell, uno degli uomini più ricchi del paese. Per uomini come questi, rappresentanti della nuova aristocrazia americana, ben educati, abili e astuti negli affari, un figlio di contadini che sapeva a malapena leggere e scrivere e che aveva avuto l'unica fortuna di sposare una donna ricca, non poteva nemmeno lontanamente essere considerato un loro pari. E questo faceva infuriare Timothy più di ogni altra cosa. Nella sua ingenuità, anche lui si sentiva un grande e sentiva di avere diritto agli stessi onori e alla stessa dignità che erano tributati ai gentiluomini della città. La prima cosa che notò, con la semplicità disarmante che fu la sua arma vincente per tutta la vita, fu che quei gentiluomini erano rispettati soprattutto per le loro cariche pubbliche. E così iniziò a tempestare l'ufficio del governatore di Malden, una cittadina vicino a Boston, di lettere per chiedere un posto nella loro organizzazione. Timothy aveva lasciato la scuola a 8 anni, era praticamente illetterato, non aveva nessuna esperienza al di là della lavorazione delle pelli e non era nemmeno particolarmente dotato di intelligenza, ma come tutti gli imbecilli poteva essere incredibilmente insistente. Tali e tante furono le petizioni che inviò al governatore che l'ufficio, pur di toglierselo di torno, si inventò letteralmente dal nulla un ruolo pubblico per lui. Fu così che nacque l'ufficio di informatore dei cervi, il cui ruolo era quello di riportare periodicamente al governatore il numero di cervi uccisi sul territorio. Si trattava chiaramente di una funzione completamente inutile, tanto più che secondo gli annali governativi non si vedeva un cervo nei boschi di Malden da 99 anni. Ma Timothy era pienamente soddisfatto della sua conquista e ora che aveva, almeno secondo lui, una posizione di prestigio negli affari di governo, iniziò a pensare a come moltiplicare le sue fortune e iniziò col fare una delle cose più stupide della storia della finanza.

Agli inizi della rivoluzione americana, nel 1775, il Continental Congress, formato dalle 13 colonie che si ribellarono al dominio inglese, cominciò a diffondere in America una delle prime monete cartacee, il dollaro continentale, con tagli da un sesto di dollaro fino a 80 dollari. Durante la rivoluzione questa moneta si svalutò pesantemente, nonostante i tentativi del Congresso di supportarla, emettendo 250 milioni di dollari cartacei e cercando di obbligare tutti quanti ad accettarla. La gente però non si fidava e in tempi incerti quella valuta cartacea non sembrava dare abbastanza garanzie. Così veniva rifiutata dai mercanti e perdeva sempre più valore. Per mantenere costante il valore complessivo della moneta circolante, il Congresso dovette emettere altra carta moneta, il cui valore piombò ancora più in basso. Per comprare gli stessi beni che nel 1776 potevi portarti a casa con un dollaro, nel 1779 dovevi sborsarne 40. Fu un vero disastro, tanto che non vale un Continental divenne un modo di dire comune per indicare qualcosa che non valeva niente. Finita la guerra, molti soldati, che erano stati pagati in dollari continentali, si trovarono letteralmente con un mucchio di carta straccia in tasca. Alcuni dei ricchi vicini di Timothy, per fare un gesto che mostrasse a tutti il loro patriottismo e per riportare un po' di fiducia in questa sfortunata valuta, comprarono piccole quantità di questi dollari. Timothy, non capendo assolutamente che quel gesto era stato fatto soprattutto per le apparenze e per questioni politiche, decise di emularli e fare lo stesso. Ma non si limitò a piccole quantità. Convinto che se i suoi vicini ricchi avevano comprato pochi dollari, comprarne tantissimi sarebbe stato ancora meglio, prese tutti i suoi risparmi e quelli della moglie e convertì l'intero patrimonio in dollari continentali, ovviamente pagandoli pochissimo. Fu, come dicevamo prima, una mossa incredibilmente stupida. C'era un motivo per cui tutti volevano vendere a qualunque prezzo i dollari continentali ed era evidente a tutti, tranne che a Timothy, che quei soldi non valevano assolutamente niente e tutti volevano liberarsene anche perché da lì a poco sarebbero stati abbandonati e le possibilità di una loro rivalutazione in futuro era prossima allo zero assoluto. Ma un incredibile colpo di fortuna arrivò a salvarlo dalla miseria completa. Quando la Costituzione degli Stati Uniti venne ratificata nel 1790, fu anche stipulato che il dollaro continentale poteva essere scambiato con buoni del tesoro all'1% del suo valore. Dexter aveva pagato molto, ma molto meno dell'1% per quei dollari e si ritrovò tra le mani, di colpo, una ricchezza astronomica. Ma non è tutto. Un suo vicino, che l'aveva preso in antipatia più degli altri, gli aveva consigliato di acquistare anche grandi quantità di valute europee, sterline inglesi e franchi francesi in particolare, perché all'epoca il valore di scambio di quelle monete era bassissimo e tutto faceva pensare che le cose non sarebbero cambiate in futuro. Timothy, ingenuamente, si fece convincere e le acquistò, scoprendo in seguito che i fiorenti scambi commerciali tra i nascenti Stati Uniti d'America e l'Europa stavano facendo andare alle stelle il valore della valuta europea, una cosa che nessuno avrebbe potuto anche lontanamente prevedere. Timothy ricavò da questa operazione un'altra fortuna notevole. A quel punto Timothy si disse: «Ora sì che i miei vicini mi accetteranno come loro pari. Non mi mancano i titoli pubblici, non mi mancano certo i soldi. Finalmente potrò entrare in quell'elite che mi ha sempre rifiutato». Anche in questo Timothy fu incredibilmente ingenuo. La sua eccentricità, i suoi modi rozzi, la sua propensione per il cattivo gusto e la sua abitudine di parlare a sproposito lo fecero cacciare da tutti i circoli elitari in cui aveva provato ad entrare. Convinto che a questo punto il problema non fosse lui, che aveva tutte le carte in regola per essere un gentiluomo, fatto e finito, ma la natura ostile della gente di Boston, prese tutte le sue cose, la moglie e i figli, e si trasferì a Newburyport, in Massachusetts, una cittadina costiera con una promettente vocazione mercantile.

Alla fine del 1700 Newburyport doveva essere, almeno sulla carta, un luogo idilliaco, un posto dove i ricchi e i poveri si mescolavano senza troppe distinzioni e dove la popolazione non era così grande da oscurare nessuno, per quanto strano o umile fosse. Timothy Strano lo era sicuramente, umile decisamente meno, ma decise di mettersi subito in affari per conquistare finalmente un posto di riguardo nell'alta società. Con l'enorme fortuna accumulata comprò un'intera flotta commerciale di vascelli, una stalla di cavalli di razza dal manto color crema e una carrozza sontuosa con le sue iniziali sopra. Quindi eresse in pompa magna un castello principesco, affacciato sul mare, arredato nel modo più sontuoso possibile in ogni sua parte, inclusi i bagni, a cui teneva particolarmente. Poi assunse una serie di artisti europei per erigere sulla sua proprietà una serie di 40 statue in legno gigantesche, ognuna raffigurante un grande personaggio dell'epopea americana. Di fronte alla porta di casa troneggiava un gigantesco generale Washington in alto uniforme con ai lati i suoi successori come presidenti, John Adams e Thomas Jefferson. Sulle colonne del giardino era invece posizionata una popolazione di capi indiani, generali, filosofi, politici e uomini di Stato. C'era naturalmente anche una grande statua della divinità più rispettata da Timothy Dexter, la dea della fama e della libertà, oltre a minareti, un'aquila dorata sulla cupola del palazzo e un mausoleo personale. In mezzo a questo Olimpo di grandi uomini non poteva mancare una grande statua di Timothy stesso, che almeno nel suo mondo di statue di legno era stato finalmente ammesso al congresso dei grandi, anzi, dei grandissimi. Ai piedi della statua fece incidere un'iscrizione che a suo modo lo rappresentava benissimo. «Sono il primo dell'Est, il primo dell'Ovest e il più grande filosofo del mondo occidentale». Che avesse perso il senno, se mai ne aveva avuto, era a questo punto chiaro a tutti. Le 40 statue costarono $2,000 l'uno, più di tutto il castello e della tenuta messi insieme, ma ottennero l'effetto desiderato, attirare l'attenzione. Certo, chi si fermava a guardare quella specie di tempio del grottesco erano soprattutto i bifolchi del paese, ma a Timothy quegli occhi sgranati per la meraviglia riempivano il cuore di gioia più di ogni altra cosa. Il risultato finale fu così imbarazzante alla vista che la moglie di Timothy decise di levare le tende e trasferirsi in un'altra casa nelle vicinanze. Al suo posto arrivò il figlio di Timothy, un ragazzo burbero e svogliato, con pochissima voglia di imparare qualsiasi cosa e ancora meno di lavorare. In breve, il castello di Timothy si trasformò in una specie di bordello grottesco. Lunghe notti di bagordi a base di alcol, donne che andavano e venivano a qualsiasi ora, totale disfacimento degli interni. Persino i preziosi tendaggi, un tempo proprietà niente meno che della regina di Francia, si trasformarono in stracci macchiati e puzzolenti. Per nascondere ai vicini lo scandalo che la moglie non vivesse più con lui, raccontò a tutti che era morta. Ma quando alcuni la videro in visita nel castello di Timothy, disse che si trattava del fantasma della consorte che ancora infestava le mura della casa. Una volta Timothy provò anche a inscenare la sua stessa morte per vedere che effetto avrebbe fatto ai cittadini. 3.000 persone accorsero alla sua veglia, inclusa la moglie, che però non riuscì a fingersi abbastanza addolorata. Timothy uscì dal suo nascondiglio e iniziò a rincorrerla infuriato per tutta casa, tra lo sbigottimento generale. Poi si unì alla veglia funebre come se nulla fosse.

Intanto, l'impresa commerciale di mettere in mare la flotta di vascelli e iniziare un traffico internazionale di merci proseguiva, e i vicini esasperati tentarono in ogni modo di suggerire a Timothy imprese disastrose, in modo che potesse fallire al più presto e togliersi dai piedi. Ai vicini era risultato subito chiaro che Timothy era un completo idiota e che qualsiasi assurdità gli venisse proposta l'avrebbe accettata senza il minimo dubbio, per cui lo indirizzarono subito verso qualcosa che non aveva nessuna possibilità di successo. Vendere degli scaldaletto, delle specie di padelle di rame con dei lunghi manici in cui veniva messo del carbone caldo per riscaldare le coperte nei mesi invernali. E dove avrebbe dovuto vendere questi scaldaletto? Ma nelle Indie occidentali, senza dubbio, dove tutti, tranne Timothy, sapevano che le temperature raramente scendevano sotto i 30 gradi per tutto l'anno. Neanche a dirsi, Timothy ci cascò in pieno e comprò non meno di 42.000 padelle riscaldanti, riempiendo le stive di 9 vascelli e le spedì nelle Indie tropicali, mentre i vicini si sbellicavano dalle risate e aspettavano nel giro di poco l'inevitabile bancarotta. Ma quando il capitano delle sue navi arrivò sul posto, scoprì che quelle strane padelle dai lunghi manici erano perfette per mescolare la melassa nelle piantagioni di zucchero. Funzionavano così bene che tutti vollero accaparrarsene almeno 3 o 4. Timothy alzò il prezzo del 79%, le vendette tutte e realizzò un profitto enorme. Lo convinsero allora a vendere guanti di lana negli stessi paesi tropicali. «Vogliamo vedere», si dissero i suoi vicini, «se qualcuno riesce a riutilizzarli in un paese così caldo». Ma quando arrivarono, alcuni mercanti asiatici li videro e si illuminarono. Erano proprio alla ricerca di indumenti di lana pesante da trasportare e vendere in Siberia. A quel punto i suoi vicini avevano già smesso di ridere da un pezzo, ma erano determinati a rovinarlo, in un modo o nell'altro. Quindi gli proposero un altro affare e questa volta non c'era speranza che potesse riuscire a cavarsela. Vendere carbone ad una città con una delle più grandi miniere di carbone dell'epoca, Newcastle. Solo un cretino poteva sperare di vendere antracite a Newcastle. Era come sperare di vendere ghiaccio al Polo Nord, e infatti Timothy accettò con entusiasmo. Caricò le sue navi di antracite, sbarcò a Newcastle e scoprì che i minatori erano entrati in un lungo e durissimo sciopero, che aveva mandato il prezzo del carbone alle stelle. Timothy vendette tutto il carbone con un ricarico altissimo e tornò con un barile e mezzo di monete d'argento di ricavo. Purtroppo nessuno è in grado di dirci la faccia che fecero i suoi vicini quando lo seppero, ma sarebbe davvero interessante avere un loro ritratto in quel preciso momento. Timothy riuscì in qualche modo anche a vendere 21.000 Bibbie nelle Indie occidentali, scrivendo un messaggio completamente sgrammaticato ai locali che sarebbero andati all'inferno se non avessero avuta una. Non si sa che cosa capirono i locali, ma i missionari, che stavano arrivando in questi paesi sempre più numerosi, le comprarono tutte, per un ricavo di $47.000. Ormai completamente disperati, i vicini tentarono una cosa completamente assurda, dubitando loro stessi che Timothy avrebbe accettato. Gli dissero di catturare gatti di strada e venderli nei Caraibi. E lui lo fece, e li vendette tutti, e a caro prezzo. Le isole caraibiche erano infestate dai topi e c'erano pochissimi gatti per contrastare il fenomeno. A quel punto Timothy cominciò anche a capire come funzionavano i commerci e non fu più così facile ingannarlo. Anzi, avendo accumulato ormai una fortuna spaventosa, poteva controllare i mercati a suo piacimento e quello che gli bastava fare era capire di cosa c'era scarsità, procurarselo e rivenderlo ad un prezzo fortemente maggiorato. Una volta capito il meccanismo, si attenne rigorosamente ad esso, per quanto la sua stravaganza, ogni tanto, tornasse a fare capolino nei suoi affari. Ad un certo punto capì anche il meccanismo della speculazione, che altro non era che portare all'estremo la sua solita strategia. Una volta si accaparrò tutte le ossa di balena esistenti in commercio, 340 tonnellate, e ne divenne monopolista. Le ossa di balena erano un po' la plastica dell'Ottocento e servivano per costruire un'infinità di oggetti, dai corsetti per signora alle macchine da scrivere. E dal momento che la commissione antitrust non era ancora stata inventata, Timothy si trovò a poter stabilire a suo piacimento il prezzo delle ossa di balena, fissandolo al 75% in più del costo a cui l'aveva acquistato. Nei suoi diari, Timothy non è nemmeno in grado di scrivere correttamente la parola speculation,
ma in compenso divenne molto abile nel metterla in pratica. Nonostante i suoi sforzi e nonostante alla fine del Settecento il suo nome fosse diventato una leggenda in tutta la costa orientale per la sua ricchezza e stravaganza, non venne mai accettato dalla società aristocratica del tempo. Comprò anche un'immensa biblioteca di libri che non lesse mai e una galleria di quadri di cui non capiva altro che il valore economico e si circondò di una corte dei personaggi più eccentrici e strampalati che riusciva a trovare. Tra di loro una specie di insegnante e motivatore, una cartomante e, per imitare il re d'Inghilterra, anche un poeta di corte, un ragazzo di 20 anni che vendeva pesce al mercato e che incoronò, in mancanza dell'alloro, cingendogli il capo di prezzemolo. A 50 anni, dopo essersi autonominato Lord, decise di eternare la sua saggezza in un libro autobiografico che intitolò A Pickle of the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress, che si può tradurre più o meno come un guaio per i sapienti o la pura verità in un vestito fatto in casa. Timothy non sapeva praticamente scrivere, inventava la grafia della maggior parte delle parole e non conosceva la punteggiatura. La sua opera consiste pertanto in 8.847 parole orribilmente sgrammaticate senza alcuna punteggiatura e con le maiuscole distribuite più o meno a caso. Visto che qualcuno gli aveva fatto notare la mancanza di punteggiatura, nella seconda edizione Timothy aggiunse una pagina che consisteva in 13 righe di segni di punteggiatura e l'invito ai lettori a distribuirli a piacimento. Incredibilmente, anche il suo libro ebbe un grande successo, soprattutto perché leggere, nel suo inglese improvvisato, la demenziale autocelebrazione di se stesso come il più grande genio di tutti i tempi è ancora oggi assurdamente divertente.

0: Il 26 ottobre 1806, pochi anni dopo aver pubblicato il suo libro, Lord Timothy Dexter morì, questa volta sul serio. Dopo aver letto la storia della sua vita, non è facile capire se collocarlo tra i geni o tra i cretini. Forse, in certi casi, una cosa non esclude l'altra. Se guardiamo i risultati, Timothy fu un uomo di incredibile successo e riuscì, partendo dal nulla, a costruire un impero e una ricchezza impressionanti. Se guardiamo al modo in cui raggiunse questi risultati, fu probabilmente l'imbecille più fortunato di tutta la storia dell'umanità. Ma come abbiamo già detto, forse la fortuna qui non c'entra molto. Forse, come scrisse di lui il biografo Samuel Knapp, Timothy fu un'eccezione vivente a tutte le regole e una contraddizione vivente a tutti i principi della saggezza umana.
1: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Kathleen Kick Cavendish, la figlia ribelle e dimenticata della famiglia Kennedy, di Andrea Vittoria Apostolo, dalla rivista web Vanilla Magazine. Una ragazza appena diciottenne viene invitata da un'amica a trascorrere un fine settimana in una casa di campagna poco fuori Londra. Una sera, poco prima di una cena di gala, la ragazza scopre che qualcuno le ha giocato un tiro mancino. Tutte le scarpe che ha portato con sé mancano del loro esemplare sinistro. Anziché avvisare la sua amica, la colpevole dello scherzo, e chiederle di aiutarla a ritrovare le sue calzature o di prestargliene un paio, la protagonista di questa breve storia non si fa spaventare dagli sguardi di disapprovazione e dalle risatine degli altri invitati, e decide comunque di presentarsi a cena indossando due scarpe spaiate, una bianca e una nera. Era il 1938 e questa ragazza era Kathleen Kennedy, sorella del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e del senatore Robert Kennedy e futura marchesa di Hartington. Kathleen era la quarta figlia e la seconda femmina di Joseph Patrick Kennedy Sr. e di sua moglie Rose Fitzgerald. Prima di lei erano nati i fratelli Joseph Jr., detto Joe, e John, e la sorella Rosemary. Altri cinque bambini sarebbero venuti alla luce negli anni successivi. Quando Kathleen nacque, il 20 febbraio del 1920, suo padre Joseph aveva già iniziato a muovere i passi nel mondo degli affari, che lo porteranno pochi anni più tardi ad accumulare la grande fortuna che gli permetterà non solo di condurre una vita benestante, ma anche di dedicarsi alla politica. Joseph Kennedy amava definire i suoi figli come anatroccoli che sarebbero diventati dei cigni e aveva programmato per i quattro maschi Joe, John, Robert ed Edward una carriera nel mondo della politica. Nonostante l'essere nata femmina l'escludesse dalla gran parte del futuro dei suoi fratelli, Kathleen si interessò sin da bambina alla politica, di cui discuteva animatamente in famiglia, condividendo gli ideali e la linea d'azione del Partito Democratico. Kathleen era molto legata ai fratelli maggiori Joe e John, soprannominato Jack in famiglia, e nel corso della sua infanzia e prima adolescenza formò un affettuoso e forte legame con il padre, il quale la definiva come la più speciale tra i suoi figli. Tuttavia, se Joseph Kennedy aveva dei progetti ambiziosi per i figli maschi, non ne aveva di simili per le cinque figlie, che invece sarebbero state istruite per poter frequentare al meglio gli ambienti dell'alta società, contrarre dei buoni matrimoni e supportare la carriera dei fratelli. Pur restando sempre molto legata al padre, Kathleen e la sua educazione furono affidate insieme alle sorelle quasi completamente alla madre, Rose Fitzgerald Kennedy, la quale iscrisse la quartogenita presso la Riverdale Country School, una prestigiosa scuola privata di New York. Molto somigliante al fratello John Fitzgerald, Kathleen aveva un carattere vivace e allegro che riusciva a calamitare l'attenzione di tutti coloro che la circondavano. Descritta come un maschiaccio, La ragazza amava molto lo sport, in particolare il football e il tennis, e preferiva trascorrere il tempo con i fratelli maggiori e con i loro amici maschi piuttosto che con le sorelle o con altre ragazze del suo ceto sociale. Essere un membro della famiglia Kennedy permetteva a Kathleen l'accesso a un ambiente altolocato fatto di cene di gala, balli e serate a teatro e all'opera. Ben presto, nell'ampia cerchia di conoscenze dei Kennedy, Kathleen si fece notare per il suo carattere spiritoso, per la tendenza a fare battute e anche piuttosto pesanti in presenza di sconosciuti e per il suo anticonformismo, i suoi comportamenti liberi e giocosi, come togliersi le scarpe durante eventi pubblici o lanciare pezzi di pane durante cene ufficiali in modo da scatenare battaglie a colpi di cibo. L'esuberanza e l'allegria di Kathleen le fecero guadagnare in famiglia e tra gli amici il soprannome di Kick, una parola dello slang inglese che significa divertimento. Kathleen era molto amata e benvoluta sia in famiglia sia tra la cerchia dei suoi amici, ma il suo carattere libero ed esuberante crearono ben presto delle crepe nel rapporto con sua madre Rose. Rose Kennedy proveniva da un'influente famiglia di Boston e aveva sposato il marito Joseph dopo ben 7 anni di corteggiamento, per poi dedicarsi esclusivamente a opere di filantropia e soprattutto alla crescita e all'educazione dei 9 figli. Il suo matrimonio si era tuttavia rivelato poco felice a causa delle numerose relazioni extraconiugali del marito. La tensione fra lei e Joseph Kennedy aveva raggiunto un apparente punto di rottura proprio mentre Rose era incinta di Kathleen. In questo periodo, infatti, venuta a conoscenza dell'ennesima tresca del marito, Rose era tornata temporaneamente a vivere con i suoi genitori. La riconciliazione con Joseph era stata tuttavia forzata, poiché Rose si era sentita quasi costretta a tornare da lui dopo che il padre le aveva fatto intendere che non avrebbe tollerato un suo eventuale divorzio. La vita coniugale di Rose aveva continuato a essere comunque infelice, poiché i tradimenti di Joseph non cessarono e spinsero la moglie ad annegare la sofferenza nel regolare uso di sedativi. I rapporti di Rose con sua figlia Kathleen furono molto tesi sin dai primi anni di vita della bambina, forse a causa del ricordo doloroso a cui era legato il periodo della sua gravidanza e della sua nascita. Inoltre Rose, una fervente cattolica, mal tollerava la spensieratezza e il comportamento libertino di Kathleen e la sua tendenza a esprimere sempre la sua opinione e il suo pensiero. Un atteggiamento, a suo dire, estremamente sconveniente per una Kennedy e che avrebbe potuto compromettere il buon nome della famiglia. A preoccupare Rose era inoltre la grande attenzione che Kathleen attirava da parte di numerosi uomini e la tendenza della ragazza ad accettare appuntamenti da parte degli amici dei suoi fratelli senza prima chiedere il permesso ai genitori. Rose pensò che il miglior modo di disciplinare sua figlia fosse impartirle una rigida educazione cristiana e la costrinse a lasciare la Riverdale Country School per iscriverla presso il convento del Sacro Cuore di Norton, un collegio cattolico. In seguito, forse per allontanarla dalle frequentazioni maschili che giudicava compromettenti, Rose fece trasferire la figlia in un'altra scuola cattolica a Neuilly, in Francia. Kathleen non si fece spaventare dalla rigida disciplina del collegio e continuò a essere la ragazza spensierata e gioiosa che era sempre stata. La possibilità di lasciare la scuola e riunirsi alla famiglia si presentò quando compì 18 anni nel 1938, nel momento in cui il presidente Franklin Roosevelt nominò Joseph Kennedy ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. Joseph si trasferì con la moglie e i figli in Inghilterra, dove i Kennedy furono inizialmente trattati dalla stampa britannica come una sorta di famiglia reale americana. Kathleen, vestita con un abito bianco e argento, firmato da Lucien Lelong, venne presentata a corte insieme alla madre e alle sorelle, marcando così ufficialmente il suo debutto in società. Dopo la sua partecipazione al Queen Charlotte Ball, un'importante rivista inglese, il Queen, predisse che Kathleen Kennedy sarebbe stata la star della stagione inglese, previsione che non si rivelò errata. A Londra, Kick iniziò a frequentare una scuola femminile, il Queen's College, dove strinse in breve tempo numerose amicizie con ragazzi e ragazze inglesi. In particolare, Kathleen fece la conoscenza di Deborah Mitford, sua coetanea e appartenente alla ricca e nobile famiglia Mitford. Pur essendo meno bella delle sorelle Rosemary, Eunice, Patricia e Jean, Kathleen suscitava facilmente la simpatia di chi le stava intorno per la sua natura allegra e anticonformista, che le procurò la fama di ribelle. In Inghilterra, Kick trascorreva molto tempo all'aria aperta, giocando a tennis, andando in bicicletta o a cavallo, e dimostrava un atteggiamento scherzoso e a tratti dissacrante nei confronti delle regole dell'etichetta e della nobiltà inglese. La fama di Kathleen divenne rapidamente superiore a quella di suo padre. I giornali la definirono un girasole in mezzo a rose inglesi, e Kick veniva molto apprezzata, non solo per la sua allegria e il suo carattere ribelle, ma anche per i suoi atti di gentilezza, come il regalare dei biscotti fatti in casa ai pazienti dell'ospedale per bambini di Great Ormond Street, e per il genuino amore che la ragazza nutriva per l'Inghilterra e le sue tradizioni. D'altra parte, dopo meno di 2 anni, Joseph Kennedy e il suo operato avevano iniziato a diventare invisi alla popolazione britannica. Kennedy appoggiava la linea politica di Neville Chamberlain e anche quando Winston Churchill divenne primo ministro, continuò a sostenere la possibilità di un compromesso tra il Regno Unito e la Germania nazista. Kennedy tentò persino di combinare un incontro diplomatico segreto con Hitler, forse nella speranza di proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi tedeschi, senza successo. Quando nel 1940 i bombardamenti nazisti su Londra e il Regno Unito ebbero inizio, Joseph Kennedy, la cui reputazione rovinata agli occhi degli inglesi aveva decretato il fallimento del suo incarico di ambasciatore, decise di lasciare l'Inghilterra, che considerava ormai perduta contro la dittatura tedesca, e di tornare in America con la famiglia. Questa decisione fu devastante per Kathleen, poiché avrebbe significato non solo lasciare l'Inghilterra, un paese che aveva imparato ad amare tanto da considerarlo come una seconda patria, ma anche separarsi dall'uomo di cui si era innamorata. Poco tempo prima, Deborah Mitford aveva invitato l'amica a trascorrere con lei una breve vacanza presso la residenza di Chatsworth nel Derbyshire. Chatsworth era la dimora ufficiale dei duchi del Devonshire e Deborah vi era stata a sua volta invitata dal fidanzato Andrew Cavendish, figlio minore del duca. A Chatsworth, Kathleen aveva fatto la conoscenza del fratello maggiore di Andrew ed erede al titolo di duca, William. All'apparenza, Kick e William non avrebbero potuto essere più diversi. Quanto lei era estroversa ed esuberante, tanto lui era timido, silenzioso e riservato. Tuttavia, nonostante le differenze caratteriali, i due si innamorarono in breve tempo, ma non tutti erano entusiasti all'idea di un possibile matrimonio. William Cavendish era stato educato secondo i precetti della Chiesa anglicana, mentre la famiglia Kennedy seguiva con fervore i precetti cattolici. Il padre di William, il duca Edward Cavendish, era uno dei più accaniti detrattori della Chiesa cattolica e dei suoi seguaci, e definiva spesso le ragazze cattoliche come una minaccia. Tuttavia, se anche una conversione di Caitlin alla Chiesa anglicana avrebbe potuto rabbonire il duca del Devonshire, l'amore fra Kick e William incontrò una più ferma e feroce opposizione da parte di Rose Kennedy. La madre di Caitlin dichiarò che non avrebbe in alcun modo tollerato che sua figlia si unisse in matrimonio con un uomo di fede protestante. Secondo il suo pensiero, questo avrebbe compromesso la reputazione della famiglia e la carriera dei figli maschi, e un'eventuale cerimonia civile o un allontanamento di Kick dalla Chiesa cattolica sarebbero stati alla stregua di un peccato mortale. Caitlin trovò degli alleati nei suoi fratelli preferiti, Joe e John, ma a nulla valsero le sue proteste e le preghiere affinché suo padre le permettesse di rimanere in Inghilterra. Nel 1940 i Kennedy fecero ritorno negli Stati Uniti. Caitlin fu devastata dalla partenza e dalla separazione da William, anche in virtù del fatto che lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sembrava rendere impossibile il suo ritorno in Inghilterra. Kick iniziò a frequentare di malavoglia la Finch School di New York, studiando economia e commercio, ma lo scarso interesse negli studi e la nostalgia che provava nei confronti di William e del Regno Unito non fecero altro che aprire ancora di più la ferita che si era creata nel rapporto con i suoi familiari. Caitlin ormai tollerava a malapena il padre e le sue continue scappatelle, mentre la tensione fra lei e sua madre andava crescendo ogni giorno di più, sfociando in furiosi litigi o in lunghi silenzi. Kick si sentì anche abbandonata dai fratelli e dalle sorelle, ad eccezione di Joe, il quale sembrava essere l'unica persona rimasta a sostenerla. Caitlin iniziò a lavorare come volontaria per la Croce Rossa Americana e interruppe gli studi universitari. Per mantenersi, iniziò a scrivere dei brevi trafiletti per il Washington Times Herald, in cui recensiva film e spettacoli teatrali, e nel frattempo impiegò tutte le sue forze per trovare il modo di tornare in Inghilterra. L'occasione le si presentò quando la Croce Rossa Britannica pubblicò un annuncio in cui ricercava delle volontarie da arruolare nelle sue fila sul suolo inglese. Caitlin si procurò i documenti necessari e nel 1943, contro il parere della famiglia, fece ritorno a Londra. Nonostante la poca simpatia che la popolazione britannica provava nei confronti dell'operato di Joseph Kennedy, Caitlin fu accolta con piacere in Inghilterra, dove iniziò a lavorare per la Croce Rossa come programmato. Il suo zelo e il suo impegno aumentarono la sua popolarità, tanto che una sua fotografia in cui Caitlin appariva sorridente, vestita con la sua uniforme, mentre si recava al lavoro in bicicletta, apparve sul Daily Mail nell'agosto del 1943. Caitlin divenne nota come la ragazza in bicicletta e la sua fotografia divenne il simbolo della cooperazione degli alleati. Caitlin e William Cavendish non avevano mai smesso di tenersi in contatto epistolare e il giorno stesso del suo arrivo a Londra la ragazza incontrò William al Mayfair Hotel. I pettegolezzi sul loro imminente matrimonio cominciarono subito a circolare, ma Kick e William dovevano ancora abbattere i pregiudizi delle rispettive famiglie. Caitlin era molto legata alla fede cattolica in cui era stata cresciuta e non aveva intenzione di convertirsi alla Chiesa anglicana. Riuscì a vincere le resistenze del futuro suocero grazie a un compromesso. Il matrimonio fra lei e William si sarebbe svolto secondo rito civile e i loro eventuali figli sarebbero stati educati secondo i precetti protestanti. Se questa proposta riuscì a convincere Edward Cavendish, ciò non avvenne per la famiglia Kennedy. Rose ostacolò ferocemente il matrimonio di questa sua figlia ribelle, che giudicava immorale e degno della dannazione eterna, e si adoperò con ogni mezzo per impedire le nozze e riportare Kick negli Stati Uniti. Kathleen non diede ascolto alle proteste di sua madre e il 6 maggio 1944 convolò a nozze con William Cavendish con rito civile. Kick acquistò così il titolo di Lady Hartington e di futura duchessa del Devonshire, nonché erede della residenza di Chatsworth. Rose Kennedy e suo marito Joseph si rifiutarono di prendere parte alla cerimonia insieme ai figli più piccoli. L'unico familiare di Kick a presenziare alle nozze fu suo fratello Joe, che stava prestando il servizio militare nel Regno Unito. I due sposi poterono trascorrere solo 4 settimane insieme, dopodiché William Cavendish venne chiamato al fronte e trasferito in Belgio. Il 12 agosto 1944 Joe Kennedy cadde in combattimento. Distrutta per la morte del fratello, poco dopo Kathleen dovette affrontare un altro lutto. A soli 4 mesi dal matrimonio, suo marito William venne ucciso sul fronte belga all'età di 26 anni, il 9 settembre 1944. Kathleen fece brevemente ritorno negli Stati Uniti per presenziare ai funerali del fratello, ma i rapporti con la sua famiglia erano inevitabilmente compromessi. Kick sembrò recidere ogni forma di contatto quando decise di non restare in America, ma di tornare a vivere in Inghilterra con i suoceri e i parenti del marito. Con la morte di William, Kathleen, vedova e senza figli, si ritrovò spogliata del titolo di futura duchessa ed erede della residenza di Chatsworth. Questi privilegi erano infatti passati alla sua amica Deborah Mitford, che nel frattempo aveva sposato Andrew, fratello minore ed erede di William. Kick si trovò così a dover ritrovare una propria identità e a riprendersi dalle ferite emotive che la perdita del fratello e soprattutto del marito le aveva lasciato. Trattata con affetto e ben voluta dai suoceri e dal cognato, e sempre sostenuta da Deborah, dopo la guerra Kick sembrò essersi ripresa dal lutto per la morte di William e riuscì a recuperare un rapporto amichevole con suo padre Joseph. Nel 1946 Kathleen conobbe il conte Peter Fitzwilliam, di 10 anni più vecchio di lei. Peter era di fede protestante come il defunto William e quando incontrò Kathleen era sposato con una figlia. Al fine di poter sposare Kick, Peter avviò le pratiche di divorzio dalla moglie, ma ancora una volta il matrimonio venne fermamente ostacolato da Rose Kennedy. Questa volta il motivo di sconforto per Rose non era solo la fede protestante di Peter, ma anche la relazione della figlia con un uomo sposato e in procinto di divorziare. Ciò avrebbe rappresentato non solo un'infrazione ai precetti cattolici, ma, secondo i timori di Rose, anche una cattiva influenza sulla carriera politica che il figlio, John Fitzgerald Kennedy, aveva da poco intrapreso. Forse provata dalla guerra, dalla lontananza e dai lutti, questa volta Kathleen cercò di ottenere la benedizione alle nozze dal padre. Sapendo che papà, Joseph, si trovava in Francia, il 13 maggio 1948 Kick salì insieme a Peter Fitzwilliam su un volo diretto a Parigi dove sperava di poter incontrare il genitore. Tuttavia Kathleen non arrivò mai a Parigi. Circa un'ora dopo il decollo, L'aereo si trovò in mezzo a una forte tempesta e precipitò. Kathleen morì nello schianto all'età di 28 anni. La famiglia Kennedy scelse di tenere nascosti i dettagli della morte di Kick per proteggere il buon nome familiare e la carriera dei figli, che rischiavano di essere intaccati se si fosse saputo che la giovane donna si trovava in compagnia di Peter Fitzwilliam, anch'egli rimasto ucciso nell'incidente, un uomo a tutti gli effetti ancora sposato. Deborah Mitford e la famiglia Cavendish si occuparono personalmente di trasferire le spoglie di Kathleen in Inghilterra e di organizzare le esequie. Joseph fu l'unico membro della famiglia Kennedy a partecipare ai funerali. Rose rifiutò di prendere parte alla cerimonia, decidendo invece di presentarsi all'appuntamento con il suo medico per alcuni esami di routine. Quando le fu chiesto di commentare le circostanze della morte di sua figlia, Rose disse che la tragedia era un segno che Dio aveva puntato il dito contro i peccati e la condotta immorale di Kick. Kathleen venne sepolta vicino alla residenza di Chatsworth, dimora di suo marito. La sua amica Deborah Mitford fece decorare la sua lapide con una dedica che, secondo il suo pensiero, riassumeva perfettamente la vita di Kick. Gioia ha dato, gioia ha trovato.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici

0: conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità. Perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcois, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcois nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Volersi bene. Volersi bene è un'arte che dobbiamo imparare. Lo raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la considera il modo ottimale per promuovere il benessere personale e la salute. Ma concretamente come si fa? Gli psicologi distinguono 5 diversi piani da coltivare: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Sono tutti ugualmente importanti, perché trascurandone anche uno solo si rischia di non raggiungere il risultato. Di Monica Morandi. Benessere, cura di sé e consapevolezza della propria salute fisica, mentale ed emozionale. L'obiettivo? Vivere sani e felici. Questo è il biglietto da visita del self-care. Un impegno multidimensionale verso se stessi nella quotidianità, il self-care. Il self-care sta acquisendo sempre più credito scientifico, al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, l'ha definito la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario. L'OMS ha posto l'accento sulla responsabilità di ogni singolo individuo in merito alla propria salute, sottolinea Paolo Grampa, psicologo di Milano. Ovviamente il self-care non può prescindere dalle cure mediche specialistiche di cui si ha bisogno, continua il nostro esperto, ma rappresenta un programma personale alla portata di tutti, senza la necessità di recarsi alla spa o di ricorrere a costose consulenze. È una forma di amor proprio e cura di sé da praticarsi anche nel piccolo, un volersi bene a 360 gradi, guardando ai propri bisogni. Rendono bene il concetto i due diversi modi di tradurre in inglese il verbo curare. To cure è usato nel senso di curare una malattia e il sostantivo care indica una soluzione o un rimedio di guarigione. To cure è invece inteso come prendersi cura, avere a cuore e addirittura voler bene a qualcuno. Care significa appunto la cura, nel senso di preoccupazione e attenzione per qualcosa o qualcuno. Self-care è dunque sinonimo di volersi bene e perseguire il proprio benessere con consapevolezza e responsabilità. Se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, difficilmente sarà qualcun altro a farlo, in quanto nessuno può mettersi nei nostri panni e fare ciò che ci permette di migliorare la qualità della nostra vita, spiega Paolo Grampa. Il buon self-care implica sempre un lavoro su più fronti, perché la persona si compone di molte sfaccettature e quindi non ci si può limitare a un solo aspetto. Un piano non esclude l'altro e tutte le parti devono essere ben integrate fra loro. Il self-care, come stile di vita, si propone su 5 piani: fisico, sociale, mentale, spirituale ed emozionale. Partiamo dal self-care fisico. riguarda la cura del corpo, la forma fisica, la corretta alimentazione, il concedersi il giusto sonno, eccetera. Il self-care sociale cura le relazioni con gli amici e la ricerca di nuovi contatti. Più che mai in questo momento, in cui il Covid ha pressoché azzerato i contatti umani, siamo chiamati a escogitare forme di self-care sociale originali e creative, esorta lo psicologo. Oltre agli appuntamenti via Zoom o via Skype per fare allenamento, il nostro esperto consiglia le letture di gruppo, ad esempio leggere tutti lo stesso libro, che accomunino le persone a distanza e creino l'occasione per un confronto. Diminuiranno le relazioni più superficiali, continua Grampa, ma si rinsalderanno quelle vere e costruttive. Il self-care mentale è una sorta di allenamento, brain training, che mantiene viva la mente. Si pratica con l'enigmistica, i puzzle, i giochi, gli esercizi mentali e tutto quanto mantiene efficiente il cervello. Il self-care spirituale è legato alla preghiera, alle pratiche religiose o, per i non credenti, alla ricerca di altre forme di spiritualità come la meditazione, la contemplazione dell'universo, lo yoga, eccetera. Spiega il nostro esperto, la dimensione spirituale, religiosa, oppure legata alla trascendenza e alla natura, è parte integrante dell'uomo. È uno spazio dove ci si può fermare per isolarsi dalla vita quotidiana ed estraniarsi dal bombardamento di doveri impellenti, notizie angosciose e problemi. Possiamo paragonarlo alla decompressione dei sommozzatori, che di tanto in tanto hanno bisogno di emergere dall'acqua e di fare delle soste per decomprimere la pressione. Infine, il self-care emozionale insegna a gestire le emozioni negative e dannose come rabbia, ansia e tristezza. Infatti, se le emozioni sono lecite, non sempre lo è il comportamento che ne deriva. Per esempio, è lecito arrabbiarsi o essere tristi, ma non altrettanto diventare violenti o far pesare la propria tristezza sugli altri. Le emozioni negative ci segnalano che c'è un momento di fatica che dobbiamo imparare a vivere e a gestire e per il quale dobbiamo trovare delle soluzioni evitando di esplodere come pentole a pressione. La pressione va allentata un po' per volta con un comportamento accettabile, spiega Grampa, considerando che le nostre emozioni sono soggettive e raccontano la nostra storia, avendo ciascuna un perché diverso. La soluzione è trovare questo perché e riuscire a fare i conti non con l'emozione in sé, ma con ciò che la scatena. Solo grazie a questo processo di conoscenza di sé sarà possibile gestire le emozioni. I frutti di questo programma globale sono l'aumento dell'autostima, il raggiungimento degli obiettivi, il miglioramento delle relazioni e una maggiore apertura verso gli altri. Il primo passo è imparare ad ascoltarsi, dato che ciascuno di noi è diverso e necessita di strategie di self-care personalizzate, dice ancora Grampa. La chiave sta nel conoscersi, acquisendo la sensibilità di capire cosa ci fa star bene o male. Più ci conosciamo ed entriamo in empatia con noi stessi, meglio impareremo a trattarci. Il nostro esperto consiglia di fermarsi un attimo e, cominciando dalle situazioni quotidiane concrete, di percepire una cosa che ci fa star bene e una che ci fa star male. Poco abituati a dar peso alle sensazioni che il corpo ci manda, dobbiamo imparare ad ascoltarle. In quella situazione il corpo è disteso o si irrigidisce ed è dolente. Partendo dalle sensazioni corporee e mentali, cioè dal senso di rilassamento o d'ansia che proviamo, individueremo i nostri bisogni. Meglio mettere questi ultimi per iscritto. Verba volant, scripta manent. Le parole volano, gli scritti rimangono, conclude Grampa. Se il nostro attuale ritmo di vita non ci consente di soddisfare i nostri bisogni subito, il memorandum sancirà l'obiettivo da raggiungere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Possiamo diventare invisibili alle zanzare? Con l'editing genetico è possibile far sì che le zanzare non vedano gli umani. La scoperta aiuterebbe a combattere le malattie causate dalle punture di questi insetti. Di Chiara Guzzonato. Grazie alla CRISPR-Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture, per lo più innocue, non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, che individua le proprie prede, noi, grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrire e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus. Capendo in che modo le zanzare contagiano gli uomini, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile, afferma Yinpeng Zhan, a capo dello studio. La Aedes aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria vista, ma si basa anche su altri sensi. Percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando. Inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle 5 proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina chiamata rodopsina OP1, ma senza successo. Anche agendo su una seconda proteina, la OP2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti. Continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane. A quel punto gli studiosi si sono domandati se gli insetti fossero diventati ciechi del tutto o se fossero solo incapaci di vedere noi. Attraverso una serie di prove hanno constatato che le zanzare non avevano perso la vista, ma eravamo solo noi umani ad essere diventati invisibili ai loro occhi. Se riuscissimo a rendere tutte le femmine incapaci di vedere l'ospite, Sarebbe molto più difficile per loro trovare il sangue di cui nutrirsi per permettere alle uova di svilupparsi, spiega Craig Montell, uno degli autori dello studio, che sottolinea come in questo modo la popolazione di zanzare egipti verrebbe a poco annientata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto, in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta, e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare. Nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta, a una mostra di biciclette nel 1886. L'invenzione di Stirling venne guardata con curiosità. Ma 2 anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%, il risultato fu pura magia. I produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stirling Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile e le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra, percorrendo circa 112 km al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10.000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25esimo reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri, per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. «Grazie alla bicicletta», scriveva, «i giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e durante le vacanze esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna, mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. 2 anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese, in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Kemp Stirling, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo, però, la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano 2 ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo, sono 2 ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1.000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso 3 test sono state valutate le loro capacità di rispondere in

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli, il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il II secolo a.C. e il I dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal III secolo a.C. e rimase attivo fino al V secolo d.C., racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli, le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli Etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date

0: canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico, di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere, e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra. Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della Giornata Mondiale dell'Acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org. Il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile SDG 6 nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista. Da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici. Il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima. E l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico. Cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui Si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma: in un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici, non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia.
3: Buon ascolto!

0: L'Iliade. Canto 1. Da 9 anni si combatte sotto la città di Troia. Da 9 anni greci e troiani si affrontano in una battaglia sanguinosa, senza che negli uni né gli altri riescano a conseguire una vittoria decisiva. Da 9 anni si muore combattendo. È un periodo di tregua questo, però i greci continuano a morire. Li uccide una malattia misteriosa alla quale non vi è rimedio possibile. È un chiaro segno della collera di Apollo, figlio di Giove. Perché tanta ira? Perché? Chiede Achille, re dei Mirmidoni, il più forte di tutti i guerrieri. Calcante, tu che sei sacerdote e indovino, spiegalo, perché Apollo ci perseguita? In che cosa lo abbiamo offeso? Si fa silenzio nell'assemblea dei principi greci e Calcante, con volto severo e fronte corrugata, dice: Apollo vuole punire uno di noi, che tiene schiava la giovane Criseide, figlia di Crise, che del dio irato è sacerdote prediletto. Crise è venuto qui, rammenterete, a implorare la liberazione della figlia, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Per questo Apollo ci colpisce. Un mormorio accoglie queste parole e tutti guardano verso Agamennone, supremo comandante dei Greci. È lui che tiene schiava la bella Criseide, e dunque lui che, restituendola al padre, può placare l'ira di Apollo. Nessuno però osa parlare, nessuno tranne Achille, che dice: «Re, fai la tua parte, rinuncia alla fanciulla».
1: «Rinunciare?» replica sdegnato Agamennone. «Io, il capo, posso farlo, sì, ma a una condizione, che in cambio di Criseide mi venga data una schiava altrettanto giovane e bella, e io so dove andarla a prendere».
0: «Pensi forse», chiede turbato Achille, «a Briseide, la mia schiava?»
1: «Sì», è la dura risposta, «e se non me la darai, verrò io stesso a prenderla».
0: Achille sente la collera ardere furiosa nel petto. A stento si controlla, a stento non mette mano alla spada. Dice fremente: «Vuoi dunque fare questo? Vuoi togliermi quello che ho guadagnato combattendo? I troiani non mi hanno fatto nulla, non mi hanno offeso, eppure io li combatto. E per chi? Per te. Per te, cuore di coniglio, ho lasciato la mia terra. Sono venuto qui, rischio la vita solo perché un troiano, Paride, ha rapito la moglie di tuo fratello. Hai detto che l'offesa fatta a Menelao era un'offesa fatta a tutta la Grecia e ti abbiamo ascoltato. Siamo venuti sotto Troia. Abbiamo combattuto e io ho combattuto più degli altri. Così mi ricompensi ora». Nel silenzio, sbigottito, Achille continua:
1: «Bada, Agamennone, se mi toglierai Briseide, io non combatterò più. Tornerò con le mie navi e i miei soldati in Grecia». «Vattene, se hai paura. Combatteremo anche senza di te»,
0: ribatté Agamennone. Sembra per un attimo che Achille e Agamennone stiano per gettarsi l'uno contro l'altro. Nestore, allora, il più vecchio e più saggio dei principi greci, interviene severamente.
2: «Calmatevi!» esclama.
0: «Non capite che in questo modo favorirete i troiani?
2: Agamennone, rinuncia a Briseide.
0: Achille, rispetta il re». Sono parole sagge, ma cadono nel vuoto. Achille, sdegnato, lascia l'assemblea e torna al suo accampamento. Qui, poco dopo, si presentano 2 messi di Agamennone. Vengono a prendere Briseide. Achille non si oppone e ordina al suo più caro e fedele amico:
2: «Patroclo, porta fuori la fanciulla».
0: E obbedito, pallido, guarda Briseide che piangendo si allontana. Passano alcuni giorni e una nave greca si presenta davanti al porto di Crisa. Ne scende Ulisse, re di Itaca, che solennemente riconsegna Criseide a suo padre.
2: «Ecco tua figlia, Crise», dice. «Ora chiedi ad Apollo di risparmiare i greci».
1: «Glielo chiederò, Ulisse», risponde il sacerdote. «Vieni ora, compiamo insieme i dovuti sacrifici».
0: Frattanto, Achille è travolto dall'ira. I suoi compagni non lo hanno mai visto così sconvolto. Ha avuto un lungo scoppio di pianto e ora vaga solo lungo la risonante riva del mare. Cammina per molto tempo, tremando e imprecando. Poi si rivolge alle onde. Madre, madre, tu che mi hai messo al mondo, nel quale rimarrò per poco tempo ancora, ascoltami. Mi hanno offeso, madre. Mi hanno umiliato. Grida e ancora singhiozza, e dal mare dove abita esce Teti, la sua divina madre. Turbata nel vedere il figlio in lacrime, gli va vicino. Creatura mia, chiede, perché piangi?
2: Tu sai perché, risponde Achille. Ti chiedo, madre, di aiutarmi nella mia vendetta. Sei una dea. Vai dunque da Giove, padre di tutti gli dei, e digli che sostenga i troiani, che dia loro la vittoria, in modo che i greci vedano che se io non combatto, non vi è per loro la speranza di vincere. Oh madre, ti prego, ascoltami.
0: Teti, commossa, promette di aiutarlo. Vola sull'Olimpo, il monte sacro dove gli dei si radunano, e supplica Giove di vendicare l'onore e il pianto di Achille. Giove ascolta accigliato. La lunga guerra lo preoccupa, come preoccupa e divide tutti gli dei. Alla fine mormora:
2: Teti, io nulla posso rifiutarti. Va bene. I greci pagheranno cara l'offesa recata a tuo figlio.
0: Canto 2. È notte. Tutti gli uomini e tutti gli dei dormono. Tutti tranne Giove. Dorme nella sua tenda Agamennone. Ed ecco che scendendo rapido dal cielo gli si avvicina silenzioso il sogno e gli sussurra all'orecchio:
1: Stai dormendo, Agamennone. Eppure comandi un esercito e una flotta. Ascoltami, è Giove che mi manda e che per mia bocca ti dice di non esitare più. Raduna il tuo esercito e muovi verso Troia. Combatti, vincerai. Così hanno deciso Giove e gli altri dei. La vittoria, Agamennone, è tua. Prendila.
0: Il sogno svanisce e Agamennone si desta profondamente impressionato. Gli dei dunque hanno deciso. Bisogna attaccare e subito. La vittoria è certa. Si veste, cinge la spada, prende lo scettro. Non può certo immaginare che Giove, inviandogli il sogno e incitandolo alla battaglia, vuole umiliare i greci, come ha promesso alla diletta Teti. Agamennone dunque manda a chiamare tutti i principi e narra loro il suo sogno.
2: Prepariamoci, dice, alla battaglia decisiva. Prima però, per provare i nostri soldati, dirò loro che la guerra è finita, che abbiamo perso e che non riusciremo mai a conquistare Troia e che perciò dobbiamo andarcene e lasciare il campo. Quando avrò parlato toccherà a voi. Ognuno trattenga i suoi uomini, li esorti alla battaglia ricordando che è in gioco l'onore di tutta la Grecia e che non si può accettare la sconfitta. Sono certo, conclude, che in questo modo tutti arderanno dalla smania di battersi e di vincere. E sono anche certo che, come mi ha detto il sogno mandatomi da Giove stesso, domani Troia sarà nostra.
0: Così dunque, poco dopo, tutto l'esercito greco si raduna in una grande assemblea. Quando Agamennone appare, si fa un grande silenzio.
2: Miei soldati, comincia il re, sono ormai passati 9 anni da quando siamo sbarcati qui, davanti a Troia. 9 anni. Non abbiamo vinto, e confesso d'aver perso la speranza di vincere. Basta dunque con la guerra. Alle navi, rassegniamoci alla sconfitta e torniamo in Grecia.
0: Un istante di stupore, come se i guerrieri non credessero a ciò che hanno udito. Poi dall'assemblea si alza un grido:
3: A casa! Si torna a casa!
0: E tutti cominciano a correre tumultuando verso le navi. In una gigantesca confusione vengono tolte le tende, abbattuti i ripari. Già qualcuno sale sulle navi, che altri sospingono in acqua.
3: In Grecia! In Grecia! A casa!
0: Ulisse allora si fa avanti. Corre da Agamennone, gli strappa lo scettro e con questo in mano affronta i più prodi tra i capitani e i soldati.
2: Pazzi! Grida. Dove andate? Dove correte? Non capite che Agamennone ha voluto solo mettervi alla prova? Non capite che vi punirà se fuggite? Fermi, tornate. È in gioco l'onore della Grecia.
0: A queste parole, molti si arrestano rendendosi improvvisamente conto dell'atto di viltà che stanno compiendo. Sono molti coloro che scendono dalle navi e tornano verso il luogo dell'assemblea. Qualcuno però è deciso ad andarsene. E tra tutti, chi più grida e protesta è Tersite, l'uomo più maligno e brutto di tutti i greci.
4: «Ma che fate?»
0: dice, correndo su e giù lungo la riva.
4: «Perché vi fermate? Che vi importa di Agamennone e Menelao? Che vi importa dell'onore di Elena? A casa, torniamo a casa e lasciamoli soli, questi re che nulla valgono!»
0: Su di lui, sdegnato, si avventa allora Ulisse, colpendolo con lo scettro e rovesciandolo a terra. Tersite cerca di ripararsi dai colpi piagnucolando. I soldati attorno ridono e sghignazzano e dicono:
1: «Ulisse ha fatto molte cose belle nella sua vita, ma questa di chiudere la bocca a Tersite è la più bella di tutte!»
0: Ulisse sale su un podio e di là, rivolto ai guerrieri che tutti ormai gli si sono serrati attorno, grida:
1: «Greci, è vero, siamo qui da 9 anni. Ragione di più per tenere duro e combattere fino in fondo. A che saranno servite le nostre fatiche? Perché saranno morti i nostri compagni se ora fuggiamo? Avremmo solo mancato alla nostra parola e infangato il nostro nome. No, Agamennone, non ti lasceremo!»
0: Poi aggiunge: «Nessuno pensi di andarsene, se non dopo aver preso Troia, se non dopo aver fatto bottino, se non dopo aver vendicato l'onore di Elena e della Grecia. Ma», conclude minaccioso, «se qualche pazzo vuole tornare, torni pure alla sua nave. Sappia però che in tal modo, anziché sfuggire alla morte, la troverà subito». Nel silenzio dell'assemblea si fa avanti Agamennone.
4: «In nome della Grecia, dunque, amici, prepariamoci alla battaglia decisiva. Sì, la vittoria è nostra, mangiate ora. Poi affilate le spade e le lance, e ognuno raggiunga la sua schiera, i suoi compagni e il suo principe. Andremo all'attacco e non smetteremo di batterci fino a quando non saremo a Troia!»
0: Un urlo altissimo accoglie queste parole, e qualche ora dopo, in ordine di battaglia, i greci avanzano verso la città. Chi ha potuto ha fatto sacrificio agli dèi, pregando di essere salvato dalla morte. Tutti, comunque, sono ben decisi a battersi e a concludere la guerra che dura da troppo tempo. Attraverso la pianura di fronte a Troia, vasta e verde distesa di campi attraversati dai fiumi Simoenta e Scamandro, l'esercito greco, in un risuonare di ferro, muove alla lotta. A Troia, intanto, si sta tenendo un'assemblea. Tutti i troiani sono radunati attorno al loro vecchio e saggio re, Priamo, parlando della guerra e di che cosa sembra più conveniente fare. Le discussioni sono interrotte da una sentinella che giunge dalle mura correndo.
5: «Re! Fratelli!»
0: grida.
5: «Arrivano i greci!»
0: È un attimo. Ettore, figlio di Priamo, il condottiero troiano, esclama balzando in piedi:
5: «Ognuno al suo posto! L'assemblea è sospesa! Pronti a uscire dalla città!»
0: Subito tutti corrono alle armi, mentre vecchi, donne e fanciulli salgono in fretta sulle mura pieni di ansia. Squillano le trombe, scalpitano i cavalli, si ordinano le schiere. E già si stanno aprendo le porte, perché Ettore vuole affrontare il nemico in campo aperto. A uno i reparti escono armati di lance e vanno a disporsi attorno alla collina Batiea, che sorge solitaria nella pianura. I due interi eserciti sono in campo l'uno contro l'altro. Mai si è visto un tale spiegamento di forze. Si annuncia una battaglia che potrà forse segnare la sorte della guerra. Manca però tra i principi un capitano, il più temuto e il più prode. Achille, ancora pieno d'ira, è rimasto nella sua tenda. Canto 3. Mentre i due eserciti si avvicinano, Priamo ordina che Elena lo raggiunga sulle mura. La bellissima donna per la quale tanto sangue è stato sparso obbedisce. «Mi hai fatto chiamare, padre e re?» domanda. «Dimmi, che cosa vuoi?»
1: «Voglio che tu a uno mi mostri i capitani greci. Chi è quello dall'armatura risplendente che cammina davanti a tutti?»
0: risponde Elena. «E Agamennone,
2: mio cognato, capo dei Greci. Chiede Priamo:
6: e quei due che guidano folte schiere chi sono?
7: Uno è così grande da sembrare un gigante, l'altro è più basso, ma ha spalle più larghe.
2: Il primo è Aiace Telamonio, fortissimo e valorosissimo. L'altro è Ulisse, re di Itaca.
7: E quell'altro, nobile e fiero?
2: Chiede ancora Priamo. Turbata, Elena risponde: è Menelao, il mio sposo, al quale tuo figlio Paride mi ha rubata. Dalle schiere troiane in quel momento esce proprio Paride, colui che rapendo Elena ha provocato la guerra. È bellissimo nella sua lucente armatura e guarda spavaldo i Greci come se volesse sfidarli. Ma quando tra di loro vede l'alta figura di Menelao, la sua baldanza scompare. Si ferma, abbassa la lancia e torna tra i compagni silenzioso e pallido in volto. Ettore si è accorto di questo.
5: Paride!
2: Esclama pieno di sdegno.
5: Non hai vergogna di te stesso? Camminavi davanti a tutti, sembravi deciso ad affrontare i Greci da solo. Ma quando hai visto Menelao, le tue ginocchia si sono piegate e il tuo cuore ha tremato. Eppure è per te che combattiamo, non devi scordarlo.
2: Ferito da queste dure parole, Paride risponde:
7: no, fratello, non lo scordo. Lo ammetto, ho avuto paura, ma è stato un momento di debolezza che è passato ora.
5: Ascoltami, andrò a sfidare Menelao a duello. Ci batteremo lui e io, noi soli, e decideremo così le sorti della guerra. Se vincerà lui, restituitegli Elena e sia finita. Se vincerò io, che i Greci se ne vadano.
2: Ettore ordina allora che tutti si arrestino, e obbedito. E i troiani si fermano ordinati a battaglia in un fragore d'armi e in un sollevarsi di polvere. Anche i Greci immediatamente si arrestano. Agamennone si fa avanti da solo.
8: Ettore!
2: Grida.
8: Perché vi siete fermati? Volete così arrendervi?
7: Non sperarlo mai, Agamennone, replica Ettore.
2: Paride sfida tuo fratello Menelao a duello. La Grecia da un lato, Troia dall'altro. Chi dei due vince, segnerà le sorti della guerra. Accetti? Agamennone accetta. E subito dopo, mentre i due eserciti restano immobili e silenziosi al loro posto, Paride e Menelao vengono l'uno contro l'altro. La guerra di Troia potrebbe anche finire adesso. I due si affrontano brandendo le lance. Il primo a colpire è Paride. Scaglia il giavellotto che sibilando sfreccia verso l'avversario. Menelao alza lo scudo e para il colpo. Poi scaglia a sua volta la lancia che si pianta nello scudo del nemico. Subito i due sguainano le spade e si gettano l'uno contro l'altro. Non si sente nel silenzio attonito che il rumore delle lame. Paride è più giovane e più forte, ma meno coraggioso di Menelao, al quale il desiderio di vendetta gonfia il cuore e raddoppia l'energia. Colpisce con tanta rabbia che la sua spada si spezza contro lo scudo di Paride. Un mormorio si leva dagli spettatori. Menelao è disarmato. Paride può ucciderlo facilmente. Ma ancora prima che il giovane troiano possa farsi avanti e colpire, Menelao a mani nude gli si avventa contro, lo agguanta per l'elmo e tira con tutte le sue forze. Paride cerca di reagire, ma il sottogola lo soffoca e la spada gli sfugge di mano. Menelao tira e tira ancora. Il sottogola si spezza. Il greco cade a terra con l'elmo vuoto tra le mani. Si rialza, raccoglie la sua lancia, con un grido balza avanti per trafiggere l'odiato rivale, ma non lo trova più. Paride è scomparso.
7: Venere, la dea dell'amore e della bellezza. Venere che ha sempre protetto il giovane principe troiano, lo protegge anche in questo supremo momento. Lo avvolge in una nuvola di polvere e lo trasporta lontano. La lancia di Menelao si pianta nella terra. Non c'è dubbio, comunque. Il vincitore è il greco. Lo vedono bene i troiani, che in silenzio arretrano. Agamennone allora avanza e grida:
8: Greci! Troiani! Ascoltatemi! Lo avete visto tutti. La vittoria è di Menelao. Secondo gli accordi che abbiamo preso insieme, Ettore, restituisci Elena e torni la pace.

0: Canto 4. Mentre ciò accade nella pianura davanti a Troia, sul monte Olimpo gli dei sono nuovamente riuniti a consiglio. Dice accigliato Giove: Minerva e Giunone parteggiano per Menelao, ma si limitano a guardare e sorridergli. Tu invece, Venere, sei scesa a salvare Paride, che pure era stato sconfitto e meritava quindi la morte. Sono stanco di questa guerra, finiamola. Concediamo Elena a Menelao e sia finita. Subito Giunone ribatte: No, non voglio che ci sia pace fino a quando Troia non sarà distrutta. Ma che ti hanno fatto di male Priamo e i suoi figli da voler vedere distrutta quella città? Bada, Giunone, se tu vuoi che Troia svanisca, un giorno sarò io che vorrò vedere annientata una città che ti è cara. E sia, se vuoi, esclama l'inesorabile Dea. Distruggi pure Atene o Sparta o Argo, mie dilette città. Non mi opporrò al tuo volere, ma tu non opporti al mio. E intanto facciamo in modo che la battaglia riprenda. Minerva sta a te, pensaci tu. Subito Minerva lascia l'Olimpo e scende a terra. Un istante dopo che Agamennone ha chiesto a Ettore che gli accordi presi siano rispettati. Assunte le sembianze di un guerriero troiano, Laodoco, la dea si avvicina a Pandaro, un abilissimo arciere che ben raramente sbaglia il colpo, e gli mormora: Pandaro, non esitare. Se ami Troia, se vuoi essere onorato e vincere da solo questa guerra, colpisci. Il momento è propizio. Guarda, Menelao è là, ancora solo, sul campo. Uccidilo con una freccia. Fallo e ne avrai gloria. La guerra finirà. Non esitare. Pandaro è un uomo d'onore e di coraggio, ma le parole di Minerva lo impressionano e lo scuotono. È vero, i patti sono stati presi solennemente tra Agamennone ed Ettore, ma varrebbe la pena di infrangerli se, con una sola freccia, si potesse chiudere la guerra e salvare Troia. Pandaro, non visto, incocca una lunga freccia nell'arco poderoso, prende la mira, tende la corda e la rilascia. La freccia, che saetta ronzando, trafiggerebbe il cuore di Menelao se Minerva, intervenendo fulmineamente, non la deviasse. Il dardo, quindi, colpisce il principe greco al fianco, trapassa le borchie della corazza, si apre un varco nella fascia di cuoio, si pianta nella carne. Menelao lancia un breve grido, si piega sulle ginocchia e già il suo sangue arrossa la terra. Subito i greci lanciano tutti insieme un urlo di sdegno e di rabbia e si stringono brandendo le armi. Tradimento! Tradimento! Gridano e Agamennone si china sul fratello ormai a terra. Chiamate Macaone, il medico, che accorra! E intanto prepariamoci, i troiani pagheranno per questo. No, fratello. Aggiunge vedendo che Menelao sta cercando di strapparsi la freccia da solo. Lascia che sia Macaone a curarti. Non morirai per questa ferita e non tornerai a combattere. Stanno accorrendo intanto altri principi greci, mentre tutto l'esercito comincia a muoversi minacciosamente. La battaglia sta per avere inizio. Un araldo intanto è corso da Macaone, figlio di Esculapio, grande medico. Vieni, presto, gli dice. Menelao è stato ferito da una freccia. Devi salvarlo. Macaone si affretta sul campo. Menelao giace a terra, pallido. Il sangue gli sgorga dalla ferita. Attorno a lui si sono stretti a difenderlo e a confortarlo gli amici. Facendosi largo tra di loro, Macaone si china, impugna la freccia saldamente e con uno strappo deciso la estrae. No, non temere, Menelao, dice. La ferita è meno profonda di quello che pensi. E come dicevo, aggiunge dopo aver tolto la corazza e la cintura del principe. Ora ti medicherò.
1: Il nemico avanza!
0: Grida ad un tratto qualcuno. I troiani si stanno muovendo all'attacco guidati da Ettore. Superato lo stupore, infatti, si sono riordinati per la battaglia. Avevano sperato certo che la guerra si concludesse con il duello tra Paride e Menelao. Non tutti hanno approvato quanto ha fatto Pandaro. Ma poiché la freccia è stata scagliata, il sangue è stato versato e i patti sono stati violati, è chiaro che si dovrà combattere ancora. E si combatterà, perché Troia va difesa a ogni costo e per quanto Paride sia un guerriero dal cuore di coniglio, vale la pena battersi per una donna così bella come Elena. Andiamo avanti, amici! Ha gridato Ettore brandendo la spada. Il nostro destino è nella battaglia!
2: Il nemico avanza!
0: A questo grido, Agamennone sguaina la spada lucente e, lasciando Menelao alle cure di Macaone, grida:
2: «Ebbene che venga! Non sarà certo ai troiani, traditori dei patti, che Giove darà il suo aiuto!»
0: Prima di salire sul campo da battaglia, cui sono aggiogati due splendidi cavalli scalpitanti, il re cammina davanti alle sue schiere e, passandole in rassegna, dice:
2: «È arrivato il momento decisivo, figli della Grecia! Qui si decidono le nostre sorti! Se vinceremo, entreremo a Troia! Se perderemo, i nemici arriveranno al nostro campo, daranno fuoco alle nostre navi e non avremo più speranza di tornare in patria! Ulisse, conto su di te! Idomeneo, re di Creta, sii forte in battaglia! Aiace Doileo, Aiace Telamonio, eroi! Se avessi altri capitani della vostra forza, la guerra sarebbe da tempo finita! Nestore, amico mio, combatti accanto a me! Diomede, sta ritto sul tuo carro e colpisci! Greci, andiamo! Avanti alla battaglia!»

Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, dal grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina e l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto, una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti al riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani era presentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla Basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita, quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitive di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III, ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso, ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal sorgino il porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del Presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli Ottanta, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondoschiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, Il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine antiuomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto, i bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi, le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa. Quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti a rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia, però, siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949 quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e 4 volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo, addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del Proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo. Una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore». Concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di greggi Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla Porta Aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale, dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato alla Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende, vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'Ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore, pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774.

0: o un Apollo, come lo etichettò Leonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. «Quando mi vide!» esclamò. «Ah, è una vecchia conoscenza!» «Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola», scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella. «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero, perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive
1: una certa Josephine.
0: Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. «Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero», scriveva Fersen il 10 ottobre, «a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi». Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». «Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi», gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. «Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo». Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica, nota Aristide Hasser. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera

0: e lei non avrebbe mai ricevuto. La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi. Vi affermava profetico. 3 giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si univa in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10% dei carboidrati e allo 0-3% dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi. Il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. e il vino non più di un bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega 6, nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega 6 e 2-4 grammi di omega 3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega 6 per ogni porzione di omega 3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega 9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega 9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati rispettivamente a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

Negli ultimi mesi dell'inverno del 1748, qualche chilometro fuori dalla città di Boston, nacque un uomo straordinario. Si dice che il destino di un uomo sia sospeso tra le sue capacità e la sua fortuna. Ma se questa è la sorte di quasi tutti gli uomini, per lui le cose andarono diversamente. Ci sono uomini dalle incredibili capacità, geni incompresi, grandi guerrieri, a cui la fortuna ha a un certo punto voltato le spalle, e i libri sono pieni di storie che ci spiegano come anche l'uomo più forte, potente, intelligente della terra non possa nulla contro la sorte avversa. Ma sono ben poche le storie che raccontano il contrario, di come un perfetto idiota, un uomo senza altra dote che quella di avere un'altissima immagine di se stesso, un uomo pronto a cadere in ogni truffa e a fare tutti gli errori possibili e immaginabili, possa invece avere un enorme successo nella sua vita grazie esclusivamente ad una fortuna sfacciata. Ma forse c'è qualcosa in più rispetto alla pura fortuna. Forse davvero, come dicono alcuni, l'imbecille finisce dove comincia l'eroe. Forse il fato ogni tanto prende in simpatia un perdente, giusto per dimostrare la propria imprevedibilità. O forse avere il coraggio e la stupidità di prendere la vita contromano a volte vuol dire infilare una serie di successi che erano lì, pronti ad essere colti, al di là di ogni comportamento ragionevole. Certo, nel 99,9% dei casi questo vuol dire schiantarsi contro la dura realtà, ma Timothy Dexter fu la prova vivente che quello 0,1% comunque esiste, e questa è la sua incredibile storia.

Timothy nacque, come dicevamo prima, poco fuori Boston, da due braccianti agricoli molto poveri, in pieno colonialismo inglese. Nonostante tutto, riuscì in qualche modo a diventare apprendista di un artigiano che lavorava la pelle in città. Fu il primo colpo di fortuna. La bottega in cui lavorava divenne l'unica a produrre la cosiddetta pelle marocchina, un prodotto molto richiesto dai coloni inglesi all'ultima moda. La paga fu così subito molto buona per un semplice apprendista. A 21 anni, terminato l'apprendistato, Timothy si sentì pronto per aprire una bottega in proprio, producendo guanti e pantaloni di pelle. Ma a Boston le cose iniziarono a diventare turbolente. Gli inglesi imposero tassazioni sempre più pesanti, finché i locali si coalizzarono nel famoso Boston Tea Party, portando ad una rivolta e alla chiusura dei porti. La maggior parte della gente, specialmente imprenditori e artigiani, fuggirono altrove, ma Timothy decise invece di restare in città. Fece un fagotto delle sue cose, lo appese a un bastone e si spostò a Charlestown, il quartiere di Boston che era il centro della lavorazione della pelle. Fu qui che incontrò Elizabeth Frothingham, la vedova di un altro lavoratore di pelli. Elizabeth era una donna frugale e molto industriosa, che fece una piccola fortuna come venditrice porta a porta. Non senza un occhio al patrimonio della donna, Timothy decise di chiedere la sua mano ed Elizabeth accettò. Timothy fece quindi il suo ingresso nella buona società di Charlestown, ma ovviamente non fu minimamente accettato come pari da quella società. I suoi vicini erano gente come John Hancock, il governatore del Commonwealth, o Thomas Russell, uno degli uomini più ricchi del paese. Per uomini come questi, rappresentanti della nuova aristocrazia americana, ben educati, abili e astuti negli affari, un figlio di contadini che sapeva a malapena leggere e scrivere e che aveva avuto l'unica fortuna di sposare una donna ricca, non poteva nemmeno lontanamente essere considerato un loro pari. E questo faceva infuriare Timothy più di ogni altra cosa. Nella sua ingenuità, anche lui si sentiva un grande e sentiva di avere diritto agli stessi onori e alla stessa dignità che erano tributati ai gentiluomini della città. La prima cosa che notò, con la semplicità disarmante che fu la sua arma vincente per tutta la vita, fu che quei gentiluomini erano rispettati soprattutto per le loro cariche pubbliche. E così iniziò a tempestare l'ufficio del governatore di Malden, una cittadina vicino a Boston, di lettere per chiedere un posto nella loro organizzazione. Timothy aveva lasciato la scuola a 8 anni, era praticamente illetterato, non aveva nessuna esperienza al di là della lavorazione delle pelli e non era nemmeno particolarmente dotato di intelligenza, ma come tutti gli imbecilli poteva essere incredibilmente insistente. Tali e tante furono le petizioni che inviò al governatore che l'ufficio, pur di toglierselo di torno, si inventò letteralmente dal nulla un ruolo pubblico per lui. Fu così che nacque l'ufficio di informatore dei cervi, il cui ruolo era quello di riportare periodicamente al governatore il numero di cervi uccisi sul territorio. Si trattava chiaramente di una funzione completamente inutile, tanto più che secondo gli annali governativi non si vedeva un cervo nei boschi di Malden da 99 anni. Ma Timothy era pienamente soddisfatto della sua conquista e ora che aveva, almeno secondo lui, una posizione di prestigio negli affari di governo, iniziò a pensare a come moltiplicare le sue fortune e iniziò col fare una delle cose più stupide della storia della finanza.

Agli inizi della rivoluzione americana, nel 1775, il Continental Congress, formato dalle 13 colonie che si ribellarono al dominio inglese, cominciò a diffondere in America una delle prime monete cartacee, il dollaro continentale, con tagli da un sesto di dollaro fino a 80 dollari. Durante la rivoluzione questa moneta si svalutò pesantemente, nonostante i tentativi del Congresso di supportarla, emettendo 250 milioni di dollari cartacei e cercando di obbligare tutti quanti ad accettarla. La gente però non si fidava e in tempi incerti quella valuta cartacea non sembrava dare abbastanza garanzie. Così veniva rifiutata dai mercanti e perdeva sempre più valore. Per mantenere costante il valore complessivo della moneta circolante, il Congresso dovette emettere altra carta moneta, il cui valore piombò ancora più in basso. Per comprare gli stessi beni che nel 1776 potevi portarti a casa con un dollaro, nel 1779 dovevi sborsarne 40. Fu un vero disastro, tanto che non vale un Continental divenne un modo di dire comune per indicare qualcosa che non valeva niente. Finita la guerra, molti soldati, che erano stati pagati in dollari continentali, si trovarono letteralmente con un mucchio di carta straccia in tasca. Alcuni dei ricchi vicini di Timothy, per fare un gesto che mostrasse a tutti il loro patriottismo e per riportare un po' di fiducia in questa sfortunata valuta, comprarono piccole quantità di questi dollari. Timothy, non capendo assolutamente che quel gesto era stato fatto soprattutto per le apparenze e per questioni politiche, decise di emularli e fare lo stesso. Ma non si limitò a piccole quantità. Convinto che se i suoi vicini ricchi avevano comprato pochi dollari, comprarne tantissimi sarebbe stato ancora meglio, prese tutti i suoi risparmi e quelli della moglie e convertì l'intero patrimonio in dollari continentali, ovviamente pagandoli pochissimo. Fu, come dicevamo prima, una mossa incredibilmente stupida. C'era un motivo per cui tutti volevano vendere a qualunque prezzo i dollari continentali, ed era evidente a tutti, tranne che a Timothy, che quei soldi non valevano assolutamente niente e tutti volevano liberarsene anche perché da lì a poco sarebbero stati abbandonati e le possibilità di una loro rivalutazione in futuro era prossima allo zero assoluto. Ma un incredibile colpo di fortuna arrivò a salvarlo dalla miseria completa. Quando la Costituzione degli Stati Uniti venne ratificata nel 1790, fu anche stipulato che il dollaro continentale poteva essere scambiato con buoni del tesoro all'1% del suo valore. Dexter aveva pagato molto, ma molto meno dell'1% per quei dollari e si ritrovò tra le mani, di colpo, una ricchezza astronomica. Ma non è tutto. Un suo vicino, che l'aveva preso in antipatia più degli altri, gli aveva consigliato di acquistare anche grandi quantità di valute europee, sterline inglesi e franchi francesi in particolare, perché all'epoca il valore di scambio di quelle monete era bassissimo e tutto faceva pensare che le cose non sarebbero cambiate in futuro. Timothy, ingenuamente, si fece convincere e le acquistò, scoprendo in seguito che i fiorenti scambi commerciali tra i nascenti Stati Uniti d'America e l'Europa stavano facendo andare alle stelle il valore della valuta europea, una cosa che nessuno avrebbe potuto anche lontanamente prevedere. Timothy ricavò da questa operazione un'altra fortuna notevole. A quel punto Timothy si disse: «Ora sì che i miei vicini mi accetteranno come loro pari. Non mi mancano i titoli pubblici, non mi mancano certo i soldi. Finalmente potrò entrare in quell'elite che mi ha sempre rifiutato». Anche in questo Timothy fu incredibilmente ingenuo. La sua eccentricità, i suoi modi rozzi, la sua propensione per il cattivo gusto e la sua abitudine di parlare a sproposito lo fecero cacciare da tutti i circoli elitari in cui aveva provato ad entrare. Convinto che a questo punto il problema non fosse lui, che aveva tutte le carte in regola per essere un gentiluomo, fatto e finito, ma la natura ostile della gente di Boston, prese tutte le sue cose, la moglie e i figli, e si trasferì a Newburyport, in Massachusetts, una cittadina costiera con una promettente vocazione mercantile.

Alla fine del 1700 Newburyport doveva essere, almeno sulla carta, un luogo idilliaco, un posto dove i ricchi e i poveri si mescolavano senza troppe distinzioni e dove la popolazione non era così grande da oscurare nessuno, per quanto strano o umile fosse. Timothy Strano lo era sicuramente, umile decisamente meno, ma decise di mettersi subito in affari per conquistare finalmente un posto di riguardo nell'alta società. Con l'enorme fortuna accumulata comprò un'intera flotta commerciale di vascelli, una stalla di cavalli di razza dal manto color crema e una carrozza sontuosa con le sue iniziali sopra. Quindi eresse in pompa magna un castello principesco, affacciato sul mare, arredato nel modo più sontuoso possibile in ogni sua parte, inclusi i bagni, a cui teneva particolarmente. Poi assunse una serie di artisti europei per erigere sulla sua proprietà una serie di 40 statue in legno gigantesche, ognuna raffigurante un grande personaggio dell'epopea americana. Di fronte alla porta di casa troneggiava un gigantesco generale Washington in alto uniforme con ai lati i suoi successori come presidenti, John Adams e Thomas Jefferson. Sulle colonne del giardino era invece posizionata una popolazione di capi indiani, generali, filosofi, politici e uomini di Stato. C'era naturalmente anche una grande statua della divinità più rispettata da Timothy Dexter, la dea della fama e della libertà, oltre a minareti, un'aquila dorata sulla cupola del palazzo e un mausoleo personale. In mezzo a questo Olimpo di grandi uomini non poteva mancare una grande statua di Timothy stesso, che almeno nel suo mondo di statue di legno era stato finalmente ammesso al congresso dei grandi, anzi, dei grandissimi. Ai piedi della statua fece incidere un'iscrizione che a suo modo lo rappresentava benissimo. «Sono il primo dell'Est, il primo dell'Ovest e il più grande filosofo del mondo occidentale». Che avesse perso il senno, se mai ne aveva avuto, era a questo punto chiaro a tutti. Le 40 statue costarono $2,000 l'uno, più di tutto il castello e della tenuta messi insieme, ma ottennero l'effetto desiderato, attirare l'attenzione. Certo, chi si fermava a guardare quella specie di tempio del grottesco erano soprattutto i bifolchi del paese, ma a Timothy quegli occhi sgranati per la meraviglia riempivano il cuore di gioia più di ogni altra cosa. Il risultato finale fu così imbarazzante alla vista che la moglie di Timothy decise di levare le tende e trasferirsi in un'altra casa nelle vicinanze. Al suo posto arrivò il figlio di Timothy, un ragazzo burbero e svogliato, con pochissima voglia di imparare qualsiasi cosa e ancora meno di lavorare. In breve, il castello di Timothy si trasformò in una specie di bordello grottesco. Lunghe notti di bagordi a base di alcol, donne che andavano e venivano a qualsiasi ora, totale disfacimento degli interni. Persino i preziosi tendaggi, un tempo proprietà niente meno che della regina di Francia, si trasformarono in stracci macchiati e puzzolenti. Per nascondere ai vicini lo scandalo che la moglie non vivesse più con lui, raccontò a tutti che era morta. Ma quando alcuni la videro in visita nel castello di Timothy, disse che si trattava del fantasma della consorte che ancora infestava le mura della casa. Una volta Timothy provò anche a inscenare la sua stessa morte per vedere che effetto avrebbe fatto ai cittadini. 3,000 persone accorsero alla sua veglia, inclusa la moglie, che però non riuscì a fingersi abbastanza addolorata. Timothy uscì dal suo nascondiglio e iniziò a rincorrerla infuriato per tutta casa, tra lo sbigottimento generale. Poi si unì alla veglia funebre come se nulla fosse.

Intanto, l'impresa commerciale di mettere in mare la flotta di vascelli e iniziare un traffico internazionale di merci proseguiva, e i vicini esasperati tentarono in ogni modo di suggerire a Timothy imprese disastrose, in modo che potesse fallire al più presto e togliersi dai piedi. Ai vicini era risultato subito chiaro che Timothy era un completo idiota e che qualsiasi assurdità gli venisse proposta l'avrebbe accettata senza il minimo dubbio, per cui lo indirizzarono subito verso qualcosa che non aveva nessuna possibilità di successo. Vendere degli scaldaletto, delle specie di padelle di rame con dei lunghi manici in cui veniva messo del carbone caldo per riscaldare le coperte nei mesi invernali. E dove avrebbe dovuto vendere questi scaldaletto? Ma nelle Indie occidentali, senza dubbio, dove tutti, tranne Timothy, sapevano che le temperature raramente scendevano sotto i 30 gradi per tutto l'anno. Neanche a dirsi, Timothy ci cascò in pieno e comprò non meno di 42.000 padelle riscaldanti, riempiendo le stive di 9 vascelli e le spedì nelle Indie tropicali, mentre i vicini si sbellicavano dalle risate e aspettavano nel giro di poco l'inevitabile bancarotta. Ma quando il capitano delle sue navi arrivò sul posto, scoprì che quelle strane padelle dai lunghi manici erano perfette per mescolare la melassa nelle piantagioni di zucchero. Funzionavano così bene che tutti vollero accaparrarsene almeno 3 o 4. Timothy alzò il prezzo del 79%, le vendette tutte e realizzò un profitto enorme. Lo convinsero allora a vendere guanti di lana negli stessi paesi tropicali. «Vogliamo vedere», si dissero i suoi vicini, «se qualcuno riesce a riutilizzarli in un paese così caldo». Ma quando arrivarono, alcuni mercanti asiatici li videro e si illuminarono. Erano proprio alla ricerca di indumenti di lana pesante da trasportare e vendere in Siberia. A quel punto i suoi vicini avevano già smesso di ridere da un pezzo, ma erano determinati a rovinarlo, in un modo o nell'altro. Quindi gli proposero un altro affare e questa volta non c'era speranza che potesse riuscire a cavarsela. Vendere carbone ad una città con una delle più grandi miniere di carbone dell'epoca, Newcastle. Solo un cretino poteva sperare di vendere antracite a Newcastle. Era come sperare di vendere ghiaccio al Polo Nord, e infatti Timothy accettò con entusiasmo. Caricò le sue navi di antracite, sbarcò a Newcastle e scoprì che i minatori erano entrati in un lungo e durissimo sciopero, che aveva mandato il prezzo del carbone alle stelle. Timothy vendette tutto il carbone con un ricarico altissimo e tornò con un barile e mezzo di monete d'argento di ricavo. Purtroppo nessuno è in grado di dirci la faccia che fecero i suoi vicini quando lo seppero, ma sarebbe davvero interessante avere un loro ritratto in quel preciso momento. Timothy riuscì in qualche modo anche a vendere 21.000 Bibbie nelle Indie occidentali, scrivendo un messaggio completamente sgrammaticato ai locali che sarebbero andati all'inferno se non avessero avuta una. Non si sa che cosa capirono i locali, ma i missionari che stavano arrivando in questi paesi sempre più numerosi le comprarono tutte per un ricavo di $47.000. Ormai completamente disperati, i vicini tentarono una cosa completamente assurda, dubitando loro stessi che Timothy avrebbe accettato. Gli dissero di catturare gatti di strada e venderli nei Caraibi. E lui lo fece, e li vendette tutti, e a caro prezzo. Le isole caraibiche erano infestate dai topi e c'erano pochissimi gatti per contrastare il fenomeno. A quel punto Timothy cominciò anche a capire come funzionavano i commerci, e non fu più così facile ingannarlo. Anzi, avendo accumulato ormai una fortuna spaventosa, poteva controllare i mercati a suo piacimento e quello che gli bastava fare era capire di cosa c'era scarsità, procurarselo e rivenderlo ad un prezzo fortemente maggiorato. Una volta capito il meccanismo, si attenne rigorosamente ad esso, per quanto la sua stravaganza, ogni tanto, tornasse a fare capolino nei suoi affari. Ad un certo punto capì anche il meccanismo della speculazione, che altro non era che portare all'estremo la sua solita strategia. Una volta si accaparrò tutte le ossa di balena esistenti in commercio, 340 tonnellate, e ne divenne monopolista. Le ossa di balena erano un po' la plastica dell'Ottocento e servivano per costruire un'infinità di oggetti, dai corsetti per signora alle macchine da scrivere. E dal momento che la commissione antitrust non era ancora stata inventata, Timothy si trovò a poter stabilire a suo piacimento il prezzo delle ossa di balena, fissandolo al 75% in più del costo a cui l'aveva acquistato.
Nei suoi diari, Timothy non è nemmeno in grado di scrivere correttamente la parola speculation, ma in compenso diviene molto abile nel metterla in pratica. Nonostante i suoi sforzi e nonostante alla fine del Settecento il suo nome fosse diventato una leggenda in tutta la costa orientale per la sua ricchezza e stravaganza, non venne mai accettato dalla società aristocratica del tempo. Comprò anche un'immensa biblioteca di libri che non lesse mai e una galleria di quadri di cui non capiva altro che il valore economico e si circondò di una corte dei personaggi più eccentrici e strampalati che riusciva a trovare. Tra di loro una specie di insegnante e motivatore, una cartomante e per imitare il re d'Inghilterra anche un poeta di corte, un ragazzo di 20 anni che vendeva pesce al mercato e che incoronò in mancanza dell'alloro cingendogli il capo di prezzemolo. A 50 anni, dopo essersi autonominato Lord, decise di eternare la sua saggezza in un libro autobiografico che intitolò A Pickle of the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress, che si può tradurre più o meno come un guaio per i sapienti o la pura verità in un vestito fatto in casa. Timothy non sapeva praticamente scrivere, inventava la grafia della maggior parte delle parole e non conosceva la punteggiatura. La sua opera consiste pertanto in 8.847 parole orribilmente sgrammaticate senza alcuna punteggiatura e con le maiuscole distribuite più o meno a caso. Visto che qualcuno gli aveva fatto notare la mancanza di punteggiatura, nella seconda edizione Timothy aggiunse una pagina che consisteva in 13 righe di segni di punteggiatura e l'invito ai lettori a distribuirli a piacimento. Incredibilmente, anche il suo libro ebbe un grande successo, soprattutto perché leggere, nel suo inglese improvvisato, la demenziale autocelebrazione di se stesso come il più grande genio di tutti i tempi è ancora oggi assurdamente divertente.

0: Il 26 ottobre 1806, pochi anni dopo aver pubblicato il suo libro, Lord Timothy Dexter morì, questa volta sul serio. Dopo aver letto la storia della sua vita, non è facile capire se collocarlo tra i geni o tra i cretini. Forse, in certi casi, una cosa non esclude l'altra. Se guardiamo i risultati, Timothy fu un uomo di incredibile successo e riuscì, partendo dal nulla, a costruire un impero e una ricchezza impressionanti. Se guardiamo al modo in cui raggiunse questi risultati, fu probabilmente l'imbecille più fortunato di tutta la storia dell'umanità. Ma come abbiamo già detto, forse la fortuna qui non c'entra molto. Forse, come scrisse di lui il biografo Samuel Knapp, Timothy fu un'eccezione vivente a tutte le regole e una contraddizione vivente a tutti i principi della saggezza umana.
1: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Kathleen Kick Cavendish, la figlia ribelle e dimenticata della famiglia Kennedy, di Andrea Vittoria Apostolo, dalla rivista web Vanilla Magazine. Una ragazza appena diciottenne viene invitata da un'amica a trascorrere un fine settimana in una casa di campagna poco fuori Londra. Una sera, poco prima di una cena di gala, la ragazza scopre che qualcuno le ha giocato un tiro mancino. Tutte le scarpe che ha portato con sé mancano del loro esemplare sinistro. Anziché avvisare la sua amica, la colpevole dello scherzo, e chiederle di aiutarla a ritrovare le sue calzature o di prestargliene un paio, la protagonista di questa breve storia non si fa spaventare dagli sguardi di disapprovazione e dalle risatine degli altri invitati, e decide comunque di presentarsi a cena indossando due scarpe spaiate, una bianca e una nera. Era il 1938 e questa ragazza era Kathleen Kennedy, sorella del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e del senatore Robert Kennedy e futura marchesa di Hartington. Kathleen era la quarta figlia e la seconda femmina di Joseph Patrick Kennedy Sr. e di sua moglie Rose Fitzgerald. Prima di lei erano nati i fratelli Joseph Jr., detto Joe, e John, e la sorella Rosemary. Altri 5 bambini sarebbero venuti alla luce negli anni successivi. Quando Kathleen nacque, il 20 febbraio del 1920, suo padre Joseph aveva già iniziato a muovere i passi nel mondo degli affari, che lo porteranno pochi anni più tardi ad accumulare la grande fortuna che gli permetterà non solo di condurre una vita benestante, ma anche di dedicarsi alla politica. Joseph Kennedy amava definire i suoi figli come anatroccoli che sarebbero diventati dei cigni e aveva programmato per i 4 maschi Joe, John, Robert ed Edward, una carriera nel mondo della politica. Nonostante l'essere nata femmina l'escludesse dalla gran parte del futuro dei suoi fratelli, Kathleen si interessò sin da bambina alla politica, di cui discuteva animatamente in famiglia, condividendo gli ideali e la linea d'azione del Partito Democratico. Kathleen era molto legata ai fratelli maggiori Joe e John, soprannominato Jack in famiglia, e nel corso della sua infanzia e prima adolescenza formò un affettuoso e forte legame con il padre, il quale la definiva come la più speciale tra i suoi figli. Tuttavia, se Joseph Kennedy aveva dei progetti ambiziosi per i figli maschi, non ne aveva di simili per le 5 figlie, che invece sarebbero state istruite per poter frequentare al meglio gli ambienti dell'alta società, contrarre dei buoni matrimoni e supportare la carriera dei fratelli. Pur restando sempre molto legata al padre, Kathleen e la sua educazione furono affidate, insieme alle sorelle, quasi completamente alla madre, Rose Fitzgerald Kennedy, la quale iscrisse la quartogenita presso la Riverdale Country School, una prestigiosa scuola privata di New York. Molto somigliante al fratello John Fitzgerald, Kathleen aveva un carattere vivace e allegro che riusciva a calamitare l'attenzione di tutti coloro che la circondavano. Descritta come un maschiaccio, la ragazza amava molto lo sport, in particolare il football e il tennis, e preferiva trascorrere il tempo con i fratelli maggiori e con i loro amici maschi piuttosto che con le sorelle o con altre ragazze del suo ceto sociale. Essere un membro della famiglia Kennedy permetteva a Kathleen l'accesso a un ambiente altolocato fatto di cene di gala, balli e serate a teatro e all'opera. Ben presto, nell'ampia cerchia di conoscenze dei Kennedy, Kathleen si fece notare per il suo carattere spiritoso, per la tendenza a fare battute e anche piuttosto pesanti in presenza di sconosciuti e per il suo anticonformismo, i suoi comportamenti liberi e giocosi, come togliersi le scarpe durante eventi pubblici o lanciare pezzi di pane durante cene ufficiali in modo da scatenare battaglie a colpi di cibo. L'esuberanza e l'allegria di Kathleen le fecero guadagnare in famiglia e tra gli amici il soprannome di Kick, una parola dello slang inglese che significa divertimento. Kathleen era molto amata e benvoluta sia in famiglia sia tra la cerchia dei suoi amici, ma il suo carattere libero ed esuberante crearono ben presto delle crepe nel rapporto con sua madre Rose. Rose Kennedy proveniva da un'influente famiglia di Boston e aveva sposato il marito Joseph dopo ben 7 anni di corteggiamento, per poi dedicarsi esclusivamente a opere di filantropia e soprattutto alla crescita e all'educazione dei 9 figli. Il suo matrimonio si era tuttavia rivelato poco felice a causa delle numerose relazioni extraconiugali del marito. La tensione fra lei e Joseph Kennedy aveva raggiunto un apparente punto di rottura proprio mentre Rose era incinta di Kathleen. In questo periodo, infatti, venuta a conoscenza dell'ennesima tresca del marito, Rose era tornata temporaneamente a vivere con i suoi genitori. La riconciliazione con Joseph era stata tuttavia forzata, poiché Rose si era sentita quasi costretta a tornare da lui dopo che il padre le aveva fatto intendere che non avrebbe tollerato un suo eventuale divorzio. La vita coniugale di Rose aveva continuato a essere comunque infelice, poiché i tradimenti di Joseph non cessarono e spinsero la moglie ad annegare la sofferenza nel regolare uso di sedativi. I rapporti di Rose con sua figlia Kathleen furono molto tesi sin dai primi anni di vita della bambina, forse a causa del ricordo doloroso a cui era legato il periodo della sua gravidanza e della sua nascita. Inoltre Rose, una fervente cattolica, mal tollerava la spensieratezza e il comportamento libertino di Kathleen e la sua tendenza a esprimere sempre la sua opinione e il suo pensiero. Un atteggiamento, a suo dire, estremamente sconveniente per una Kennedy e che avrebbe potuto compromettere il buon nome della famiglia. A preoccupare Rose era inoltre la grande attenzione che Kathleen attirava da parte di numerosi uomini e la tendenza della ragazza ad accettare appuntamenti da parte degli amici dei suoi fratelli senza prima chiedere il permesso ai genitori. Rose pensò che il miglior modo di disciplinare sua figlia fosse impartirle una rigida educazione cristiana e la costrinse a lasciare la Riverdale Country School per iscriverla presso il convento del Sacro Cuore di Norton, un collegio cattolico. In seguito, forse per allontanarla dalle frequentazioni maschili che giudicava compromettenti, Rose fece trasferire la figlia in un'altra scuola cattolica a Neuilly, in Francia. Kathleen non si fece spaventare dalla rigida disciplina del collegio e continuò a essere la ragazza spensierata e gioiosa che era sempre stata. La possibilità di lasciare la scuola e riunirsi alla famiglia si presentò quando compì 18 anni nel 1938, nel momento in cui il presidente Franklin Roosevelt nominò Joseph Kennedy ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. Joseph si trasferì con la moglie e i figli in Inghilterra, dove i Kennedy furono inizialmente trattati dalla stampa britannica come una sorta di famiglia reale americana. Kathleen, vestita con un abito bianco e argento, firmato da Lucien Lelong, venne presentata a corte insieme alla madre e alle sorelle, marcando così ufficialmente il suo debutto in società. Dopo la sua partecipazione al Queen Charlotte Ball, un'importante rivista inglese, il Queen, predisse che Kathleen Kennedy sarebbe stata la star della stagione inglese, previsione che non si rivelò errata. A Londra, Kick iniziò a frequentare una scuola femminile, il Queen's College, dove strinse in breve tempo numerose amicizie con ragazzi e ragazze inglesi. In particolare, Kathleen fece la conoscenza di Deborah Mitford, sua coetanea e appartenente alla ricca e nobile famiglia Mitford. Pur essendo meno bella delle sorelle Rosemary, Eunice, Patricia e Jean, Kathleen suscitava facilmente la simpatia di chi le stava intorno per la sua natura allegra e anticonformista, che le procurò la fama di ribelle. In Inghilterra, Kick trascorreva molto tempo all'aria aperta, giocando a tennis, andando in bicicletta o a cavallo, e dimostrava un atteggiamento scherzoso e a tratti dissacrante nei confronti delle regole dell'etichetta e della nobiltà inglese. La fama di Kathleen divenne rapidamente superiore a quella di suo padre. I giornali la definirono un girasole in mezzo a rose inglesi, e Kick veniva molto apprezzata non solo per la sua allegria e il suo carattere ribelle, ma anche per i suoi atti di gentilezza, come il regalare dei biscotti fatti in casa ai pazienti dell'ospedale per bambini di Great Ormond Street e per il genuino amore che la ragazza nutriva per l'Inghilterra e le sue tradizioni. D'altra parte, dopo meno di 2 anni, Joseph Kennedy e il suo operato avevano iniziato a diventare invisi alla popolazione britannica. Kennedy appoggiava la linea politica di Neville Chamberlain e anche quando Winston Churchill divenne primo ministro, continuò a sostenere la possibilità di un compromesso tra il Regno Unito e la Germania nazista. Kennedy tentò persino di combinare un incontro diplomatico segreto con Hitler, forse nella speranza di proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi tedeschi, senza successo. Quando nel 1940 i bombardamenti nazisti su Londra e il Regno Unito ebbero inizio, Joseph Kennedy, la cui reputazione rovinata agli occhi degli inglesi aveva decretato il fallimento del suo incarico di ambasciatore, decise di lasciare l'Inghilterra, che considerava ormai perduta contro la dittatura tedesca, e di tornare in America con la famiglia. Questa decisione fu devastante per Kathleen, poiché avrebbe significato non solo lasciare l'Inghilterra, un paese che aveva imparato ad amare tanto da considerarlo come una seconda patria, ma anche separarsi dall'uomo di cui si era innamorata. Poco tempo prima, Deborah Mitford aveva invitato l'amica a trascorrere con lei una breve vacanza presso la residenza di Chatsworth nel Derbyshire. Chatsworth era la dimora ufficiale dei duchi del Devonshire e Deborah vi era stata a sua volta invitata dal fidanzato Andrew Cavendish, figlio minore del duca. A Chatsworth Catherine aveva fatto la conoscenza del fratello maggiore di Andrew ed erede al titolo di duca, William. All'apparenza, Kick e William non avrebbero potuto essere più diversi. Quanto lei era estroversa ed esuberante, tanto lui era timido, silenzioso e riservato. Tuttavia, nonostante le differenze caratteriali, i due si innamorarono in breve tempo, ma non tutti erano entusiasti all'idea di un possibile matrimonio. William Cavendish era stato educato secondo i precetti della Chiesa anglicana, mentre la famiglia Kennedy seguiva con fervore i precetti cattolici. Il padre di William, il duca Edward Cavendish, era uno dei più accaniti detrattori della Chiesa cattolica e dei suoi seguaci, e definiva spesso le ragazze cattoliche come una minaccia. Tuttavia, se anche una conversione di Caitlin alla Chiesa anglicana avrebbe potuto rabbonire il duca del Devonshire, l'amore fra Kick e William incontrò una più ferma e feroce opposizione da parte di Rose Kennedy. La madre di Caitlin dichiarò che non avrebbe in alcun modo tollerato che sua figlia si unisse in matrimonio con un uomo di fede protestante. Secondo il suo pensiero, questo avrebbe compromesso la reputazione della famiglia e la carriera dei figli maschi, e un'eventuale cerimonia civile o un allontanamento di Kick dalla Chiesa cattolica sarebbero stati alla stregua di un peccato mortale. Catherine trovò degli alleati nei suoi fratelli preferiti, Joe e John, ma a nulla valsero le sue proteste e le preghiere affinché suo padre le permettesse di rimanere in Inghilterra. Nel 1940 i Kennedy fecero ritorno negli Stati Uniti. Catherine fu devastata dalla partenza e dalla separazione da William, anche in virtù del fatto che lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sembrava rendere impossibile il suo ritorno in Inghilterra. Kick iniziò a frequentare di malavoglia la Finch School di New York, studiando economia e commercio, ma lo scarso interesse negli studi e la nostalgia che provava nei confronti di William e del Regno Unito non fecero altro che aprire ancora di più la ferita che si era creata nel rapporto con i suoi familiari. Caitlin ormai tollerava a malapena il padre e le sue continue scappatelle, mentre la tensione fra lei e sua madre andava crescendo ogni giorno di più, sfociando in furiosi litigi o in lunghi silenzi. Kick si sentì anche abbandonata dai fratelli e dalle sorelle, ad eccezione di Joe, il quale sembrava essere l'unica persona rimasta a sostenerla. Caitlin iniziò a lavorare come volontaria per la Croce Rossa Americana e interruppe gli studi universitari. Per mantenersi, iniziò a scrivere dei brevi trafiletti per il Washington Times Herald, in cui recensiva film e spettacoli teatrali, e nel frattempo impiegò tutte le sue forze per trovare il modo di tornare in Inghilterra. L'occasione le si presentò quando la Croce Rossa Britannica pubblicò un annuncio in cui ricercava delle volontarie da arruolare nelle sue fila sul suolo inglese. Caitlin si procurò i documenti necessari e nel 1943, contro il parere della famiglia, fece ritorno a Londra. Nonostante la poca simpatia che la popolazione britannica provava nei confronti dell'operato di Joseph Kennedy, Caitlin fu accolta con piacere in Inghilterra, dove iniziò a lavorare per la Croce Rossa come programmato. Il suo zelo e il suo impegno aumentarono la sua popolarità, tanto che una sua fotografia in cui Caitlin appariva sorridente, vestita con la sua uniforme, mentre si recava al lavoro in bicicletta, apparve sul Daily Mail nell'agosto del 1943. Caitlin divenne nota come la ragazza in bicicletta e la sua fotografia divenne il simbolo della cooperazione degli alleati. Kathleen e William Cavendish non avevano mai smesso di tenersi in contatto epistolare e il giorno stesso del suo arrivo a Londra la ragazza incontrò William al Mayfair Hotel. I pettegolezzi sul loro imminente matrimonio cominciarono subito a circolare, ma Kick e William dovevano ancora abbattere i pregiudizi delle rispettive famiglie. Kathleen era molto legata alla fede cattolica in cui era stata cresciuta e non aveva intenzione di convertirsi alla chiesa anglicana. Riuscì a vincere le resistenze del futuro suocero grazie a un compromesso. Il matrimonio fra lei e William si sarebbe svolto secondo rito civile e i loro eventuali figli sarebbero stati educati secondo i precetti protestanti. Se questa proposta riuscì a convincere Edward Cavendish, ciò non avvenne per la famiglia Kennedy. Rose ostacolò ferocemente il matrimonio di questa sua figlia ribelle, che giudicava immorale e degno della dannazione eterna, e si adoperò con ogni mezzo per impedire le nozze e riportare Kick negli Stati Uniti. Kathleen non diede ascolto alle proteste di sua madre e il 6 maggio 1944 convolò a nozze con William Cavendish con rito civile. Kick acquistò così il titolo di Lady Hartington e di futura duchessa del Devonshire, nonché erede della residenza di Chatsworth. Rose Kennedy e suo marito Joseph si rifiutarono di prendere parte alla cerimonia insieme ai figli più piccoli. L'unico familiare di Kick a presenziare alle nozze fu suo fratello Joe, che stava prestando il servizio militare nel Regno Unito. I due sposi poterono trascorrere solo 4 settimane insieme, dopodiché William Cavendish venne chiamato al fronte e trasferito in Belgio. Il 12 agosto 1944 Joe Kennedy cadde in combattimento. Distrutta per la morte del fratello, poco dopo Kathleen dovette affrontare un altro lutto. A soli 4 mesi dal matrimonio, suo marito William venne ucciso sul fronte belga all'età di 26 anni, il 9 settembre 1944. Kathleen fece brevemente ritorno negli Stati Uniti per presenziare ai funerali del fratello, ma i rapporti con la sua famiglia erano inevitabilmente compromessi. Kick sembrò recidere ogni forma di contatto quando decise di non restare in America, ma di tornare a vivere in Inghilterra con i suoceri e i parenti del marito. Con la morte di William, Kathleen, vedova e senza figli, si ritrovò spogliata del titolo di futura duchessa ed erede della residenza di Chatsworth. Questi privilegi erano infatti passati alla sua amica Deborah Mitford, che nel frattempo aveva sposato Andrew, fratello minore ed erede di William. Kick si trovò così a dover ritrovare una propria identità e a riprendersi dalle ferite emotive che la perdita del fratello e soprattutto del marito le aveva lasciato. Trattata con affetto e ben voluta dai suoceri e dal cognato, e sempre sostenuta da Deborah, dopo la guerra Kick sembrò essersi ripresa dal lutto per la morte di William e riuscì a recuperare un rapporto amichevole con suo padre Joseph. Nel 1946 Kathleen conobbe il conte Peter Fitzwilliam, di 10 anni più vecchio di lei. Peter era di fede protestante come il defunto William e quando incontrò Kathleen era sposato con una figlia. Al fine di poter sposare Kick, Peter avviò le pratiche di divorzio dalla moglie, ma ancora una volta il matrimonio venne fermamente ostacolato da Rose Kennedy. Questa volta il motivo di sconforto per Rose non era solo la fede protestante di Peter, ma anche la relazione della figlia con un uomo sposato e in procinto di divorziare, Ciò avrebbe rappresentato non solo un'infrazione ai precetti cattolici, ma, secondo i timori di Rose, anche una cattiva influenza sulla carriera politica che il figlio, John Fitzgerald Kennedy, aveva da poco intrapreso. Forse provata dalla guerra, dalla lontananza e dai lutti, questa volta Kathleen cercò di ottenere la benedizione alle nozze dal padre. Sapendo che papà, Joseph, si trovava in Francia, il 13 maggio 1948 Kick salì insieme a Peter Fitzwilliam su un volo diretto a Parigi, dove sperava di poter incontrare il genitore. Tuttavia Kathleen non arrivò mai a Parigi. Circa un'ora dopo il decollo, l'aereo si trovò in mezzo a una forte tempesta e precipitò. Kathleen morì nello schianto all'età di 28 anni. La famiglia Kennedy scelse di tenere nascosti i dettagli della morte di Kick per proteggere il buon nome familiare e la carriera dei figli, che rischiavano di essere intaccati se si fosse saputo che la giovane donna si trovava in compagnia di Peter Fitzwilliam, anch'egli rimasto ucciso nell'incidente, un uomo a tutti gli effetti ancora sposato. Deborah Mitford e la famiglia Cavendish si occuparono personalmente di trasferire le spoglie di Kathleen in Inghilterra e di organizzare le esequie. Joseph fu l'unico membro della famiglia Kennedy a partecipare ai funerali. Rose rifiutò di prendere parte alla cerimonia, decidendo invece di presentarsi all'appuntamento con il suo medico per alcuni esami di routine. Quando le fu chiesto di commentare le circostanze della morte di sua figlia, Rose disse che la tragedia era un segno che Dio aveva puntato il dito contro i peccati e la condotta immorale di Kick. Kathleen venne sepolta vicino alla residenza di Chatsworth, dimora di suo marito. La sua amica Deborah Mitford fece decorare la sua lapide con una dedica che, secondo il suo pensiero, riassumeva perfettamente la vita di Kick. Gioia ha dato, gioia ha trovato.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374, Petrarca

0: Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del canzoniere e muore ad Arquà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro. Altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la superesposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, di continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se l'affanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita, dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce. Un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, Le ragioni di un interesse che viene da lontano, di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, Richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Borup Egede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, la seconda vita del vetro. È un materiale riciclabile al 100%. Ecco come avviene il suo recupero, dalla pulizia minuziosa alla creazione di nuove bottiglie. Di Giulia Dalla Giovanna. C'è un materiale dalla vita potenzialmente infinita, riciclabile al 100%. Esce dalle nostre case quando andiamo a buttarlo nella campana e teoricamente potrebbe rientrare dentro la borsa della spesa in una nuova forma, una bottiglia piena di vino o di olio, un vasetto di marmellata, un barattolo di salsa di pomodoro. L'umile vetro, con buona pace dei diamanti, è insomma davvero per sempre. Ma come avviene il suo recupero? Che cosa succede a una bottiglia di vino o a quello della passata dopo che le abbiamo buttate via? E com'è possibile pulire e separare quella massa di contenitori che vediamo portare via dal camion? Caccia all'intruso. Il vetro è un materiale nobile, sintetizza Dario Lorenzon, direttore dello stabilimento Iula Vitrum, impianto di riciclo del vetro a San Vito al Tagliamento, a circa 30 km da Pordenone. La struttura friulana è tra le più grandi del Triveneto ed è la prima tappa del viaggio che abbiamo fatto per ricostruire il processo di riciclo del vetro. Un ambito in cui siamo virtuosi, visto che l'Italia supera da 5 anni consecutivi il target europeo per il riciclo di questo materiale, fissato al 75% degli imballaggi di vetro immessi sul mercato, da raggiungere entro il 2030. Ogni anno però finiscono ancora in discarica 250.000 tonnellate, soprattutto per problemi ed errori nella raccolta differenziata. La sfida è quella di riuscire ad avviare al recupero anche buona parte di quelle 250.000 tonnellate, grazie alla collaborazione dei comuni italiani e dei gestori delle raccolte dei rifiuti, dice Gianni Scotti, presidente di CoReVe, il consorzio di raccolta e riciclo a cui si affida l'89% dei comuni italiani e di cui fa parte lo stabilimento in cui stiamo entrando. Ci accolgono un deposito coperto grande più di due campi da calcio e una torre di cemento alta 6 piani. Ogni giorno qui vengono trattate circa 1.000 tonnellate di rifiuti di vetro, pari a quanto produce una cittadina da 25.000 abitanti in un anno, puliti, ridotti in pezzi di ugual misura e separati per colore. Qui si comincia dal primo dei passaggi necessari per eliminare i molti intrusi presenti nella massa di vetri appena arrivati. Già prima di entrare nell'edificio, alcune elettrocalamite rimuovono le più voluminose componenti in metallo. È così che una caffettiera e un tostapane, per esempio, vengono subito estratti. Dal deposito, il vetro, caricato su nastri trasportatori, raggiunge poi il piano più alto della torre. In questo momento è ancora mescolato non solo ai tappi delle bottiglie, ma inquinato anche da lattine, plastica, da un pallone sgonfio, da un paio di occhiali. È a questo punto che un operatore fa l'unica cernita manuale di tutto il minuzioso processo di pulizia, togliendo materiali che vanno dalla ceramica al legno, alla plastica, al vetro non riciclabile, separato con telecamere. L'interno della torre è un reticolo di nastri trasportatori che accompagnano il vetro dal piano più alto a quello più basso, facendolo passare attraverso diverse fasi di trattamento e di eliminazione di ogni elemento estraneo, fino a ottenere un vetro libero da qualsiasi altro rifiuto. Getti d'aria ventilata distribuiti lungo i nastri trasportatori, per esempio, soffiano via plastica, carta e pezzi troppo piccoli per essere intercettati dagli operatori nella prima scrematura. Tutti gli scarti eliminati nelle varie fasi del trattamento finiscono nei box di cemento alla base della torre, separati e pronti per essere riciclati o smaltiti altrove. Bottiglie e barattoli sono invece frantumati e separati dai tappi ancora presenti e dalle etichette. I tappi, distaccati con la frantumazione, sono estratti con calamite o osse di sughero e plastica trattenuti da reti attraverso cui, invece, passano i pezzetti di vetro, ci spiega Dario Lorenzon. Poi i frammenti passano in un cilindro rotante in cui è immersa aria calda. Si arriva a 150-200 gradi. L'essiccazione e lo sfregamento staccano le etichette e getti d'aria eliminano i rifiuti. L'ultimo passaggio è la selezione ottica. Il mix di frammenti di vetro deve infatti essere separato in diversi colori. Telecamere ad alta definizione riconoscono il materiale in transito. Individuano i pezzi verdi, marroni o trasparenti che vengono colpiti con precisione da getti d'aria e indirizzati verso percorsi differenziati, aggiunge Lorenzon. Meno consumo di sabbia. A questo punto, di quelle bottiglie e di quei barattoli che erano stati buttati via, restano grandi cumuli di frammento di vari colori. Queste montagne hanno un'unica destinazione, la vetreria più vicina, che in questo caso è la sede principale di Zignago Vetro, a Fossalta di Porto Gruaro, Venezia, che produce contenitori per bevande e alimenti e che fa sempre parte di CoReVe. La materia prima più importante per produrre il vetro è infatti il vetro, commenta il direttore Denis Bertusso. Il vetro è infatti, come dicevamo dall'inizio, un materiale riciclabile al 100%. Da una bottiglia si può ottenere un'altra bottiglia intera. Per produrre 100 kg di vetro servono cioè 100 kg di frammenti. Se invece si cominciasse da zero, servirebbero 117 kg di materie prime vergini come sabbia, soda e carbonati, che devono essere prelevate nell'ambiente. La sabbia viene per esempio da spiagge e rive dei fiumi. Non solo, Partendo dalle materie prime vergini, servirebbe più energia per il processo di vetrificazione e va calcolato anche l'impatto del trasporto da zone distanti. Per dare qualche numero, Coreve indica che in Italia ogni anno il riciclo del vetro faccia risparmiare 3,9 milioni di tonnellate di materie prime vergini, circa il doppio del volume del Colosseo. Il risparmio di energia permesso dal riciclo del vetro è invece pari al consumo domestico annuale di metano di una città come Milano. C'è infine un risparmio anche nelle emissioni di anidride carbonica, 2,4 milioni di tonnellate all'anno. Dai Romani ai Borbone. Del resto, i vantaggi del riciclo del vetro non sono una novità. Lo recuperavano già i Romani. Per esempio, nel relitto della nave Iula Felix, naufragata nel II secolo d.C. al largo dell'attuale Grado, è stato trovato un carico di frammenti di vetro pronto a essere rifuso e forse destinato agli artigiani della vicina Aquileia. Questo recupero è continuato nei secoli ed è emblematico l'editto di Ferdinando II di Borbone del 1832, con cui si regolamentava la pulizia davanti a case e botteghe e si stabiliva di separare i frammenti di vetro dal resto della spazzatura ammassata. Una raccolta differenziata ante litteram, insomma. Entriamo a questo punto nell'impianto di Fossalta di Portogruaro, dove arriva il vetro sminuzzato dopo un viaggio di soltanto una ventina di chilometri da San Vito al Tagliamento. Nei tre forni dello stabilimento il materiale viene suddiviso in base al colore. I forni lavorano a una temperatura di circa 1400 gradi e possono fondere fino a 300 tonnellate di vetro in un giorno, pari a quasi 600.000 bottiglie per il vino. Una volta fuso, il vetro raggiunge la stessa viscosità dell'olio e viene trasportato attraverso canali fino alle macchine formatrici, dove una costante pioggia di gocce incandescenti cade negli appositi stampi. Una testa soffiante spara il vetro sulle pareti dello stampo e fa sì che il vetro si distribuisca in modo uniforme. Mentre osserviamo il processo, l'elevata temperatura del materiale fuso si percepisce anche a distanza. Lungo i nastri trasportatori scorrono, a questo punto, bottiglie e vasetti nuovi, diretti verso un forno di ricottura. È un passaggio fondamentale che garantisce il mantenimento della forma selezionata. Quando si sarà raffreddato e avrà superato tutti i controlli, il contenitore sarà pronto per essere imballato e spedito alle aziende vitivinicole della zona o alle aziende che producono alimenti. Il ciclo che abbiamo seguito si è concluso. Dalle bottiglie vuote, buttate via, si è arrivati alle bottiglie che ci stanno scorrendo davanti, pronte per essere di nuovo riempite e tornare nelle case dei consumatori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su un milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è 2 volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due

0: del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali, spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate

0: potente influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C., in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia. Buon ascolto!

0: L'Iliade. Canto 1. Da 9 anni si combatte sotto la città di Troia. Da 9 anni greci e troiani si affrontano in una battaglia sanguinosa, senza che negli uni né gli altri riescano a conseguire una vittoria decisiva. Da 9 anni si muore combattendo. È un periodo di tregua questo, però i greci continuano a morire. Li uccide una malattia misteriosa alla quale non vi è rimedio possibile. È un chiaro segno della collera di Apollo, figlio di Giove. Perché tanta ira? Perché? Chiede Achille, re dei Mirmidoni, il più forte di tutti i guerrieri. Calcante, tu che sei sacerdote e indovino, spiegalo, perché Apollo ci perseguita? In che cosa lo abbiamo offeso? Si fa silenzio nell'assemblea dei principi greci e Calcante, con volto severo e fronte corrugata, dice: Apollo vuole punire uno di noi, che tiene schiava la giovane Criseide, figlia di Crise, che del dio irato è sacerdote prediletto. Crise è venuto qui, rammenterete, a implorare la liberazione della figlia, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Per questo Apollo ci colpisce. Un mormorio accoglie queste parole e tutti guardano verso Agamennone, supremo comandante dei Greci. È lui che tiene schiava la bella Criseide, e dunque lui che, restituendola al padre, può placare l'ira di Apollo. Nessuno però osa parlare, nessuno tranne Achille, che dice: «Re, fai la tua parte, rinuncia alla fanciulla».
1: «Rinunciare?» replica sdegnato Agamennone. «Io, il capo. Posso farlo, sì, ma a una condizione, che in cambio di Criseide mi venga data una schiava altrettanto giovane e bella, e io so dove andarla a prendere».
0: «Pensi forse», chiede turbato Achille, «a Briseide, la mia schiava?»
1: «Sì», è la dura risposta, «e se non me la darai, verrò io stesso a prenderla».
0: Achille sente la collera ardere furiosa nel petto. A stento si controlla, a stento non mette mano alla spada. Dice fremente: «Vuoi dunque fare questo? Vuoi togliermi quello che ho guadagnato combattendo? I troiani non mi hanno fatto nulla, non mi hanno offeso, eppure io li combatto. E per chi? Per te. Per te, cuore di coniglio, ho lasciato la mia terra. Sono venuto qui, rischio la vita solo perché un troiano, Paride, ha rapito la moglie di tuo fratello. Hai detto che l'offesa fatta a Menelao era un'offesa fatta a tutta la Grecia e ti abbiamo ascoltato. Siamo venuti sotto Troia. Abbiamo combattuto e io ho combattuto più degli altri. Così mi ricompensi ora». Nel silenzio, sbigottito, Achille continua:
1: «Bada, Agamennone, se mi toglierai Briseide, io non combatterò più. Tornerò con le mie navi e i miei soldati in Grecia». «Vattene, se hai paura. Combatteremo anche senza di te»,
0: ribatté Agamennone. Sembra per un attimo che Achille e Agamennone stiano per gettarsi l'uno contro l'altro. Nestore, allora, il più vecchio e più saggio dei principi greci, interviene severamente.
2: «Calmatevi!» esclama.
0: «Non capite che in questo modo favorirete i troiani?
2: Agamennone, rinuncia a Briseide.
0: Achille, rispetta il re». Sono parole sagge, ma cadono nel vuoto. Achille, sdegnato, lascia l'assemblea e torna al suo accampamento. Qui, poco dopo, si presentano 2 messi di Agamennone. Vengono a prendere Briseide. Achille non si oppone e ordina al suo più caro e fedele amico: «Patroclo, porta fuori la fanciulla». E obbedito, pallido, guarda Briseide che piangendo si allontana. Passano alcuni giorni e una nave greca si presenta davanti al porto di Crisa. Ne scende Ulisse, re di Itaca, che solennemente riconsegna Criseide a suo padre.
1: «Ecco tua figlia, Crise», dice. «Ora chiedi ad Apollo di risparmiare i greci».
3: «Glielo chiederò, Ulisse», risponde il sacerdote. «Vieni ora, compiamo insieme i dovuti sacrifici».
0: Frattanto, Achille è travolto dall'ira. I suoi compagni non lo hanno mai visto così sconvolto. Ha avuto un lungo scoppio di pianto e ora vaga solo lungo la risonante riva del mare. Cammina per molto tempo, tremando e imprecando. Poi si rivolge alle onde.
3: Madre, madre, tu che mi hai messo al mondo, nel quale rimarrò per poco tempo ancora, ascoltami. Mi hanno offeso, madre. Mi hanno umiliato.
0: Grida e ancora singhiozza, e dal mare dove abita esce Teti, la sua divina madre. Turbata nel vedere il figlio in lacrime, gli va vicino. Creatura mia, chiede, perché piangi?
3: Tu sai perché, risponde Achille. Ti chiedo, madre, di aiutarmi nella mia vendetta. Sei una dea. Vai dunque da Giove, padre di tutti gli dei, e digli che sostenga i troiani, che dia loro la vittoria, in modo che i greci vedano che se io non combatto, non vi è per loro la speranza di vincere. Oh madre, ti prego, ascoltami.
0: Teti, commossa, promette di aiutarlo. Vola sull'Olimpo, il monte sacro dove gli dei si radunano, e supplica Giove di vendicare l'onore e il pianto di Achille. Giove ascolta accigliato. La lunga guerra lo preoccupa, come preoccupa e divide tutti gli dei. Alla fine mormora:
3: Teti, io nulla posso rifiutarti. Va bene. I greci pagheranno cara l'offesa recata a tuo figlio.
0: Canto 2. È notte. Tutti gli uomini e tutti gli dei dormono. Tutti tranne Giove. Dorme nella sua tenda Agamennone, ed ecco che scendendo rapido dal cielo gli si avvicina silenzioso il sogno e gli sussurra all'orecchio:
3: Stai dormendo, Agamennone, eppure comandi un esercito e una flotta. Ascoltami, è Giove che mi manda e che per mia bocca ti dice di non esitare più. Raduna il tuo esercito e muovi verso Troia, combatti! Vincerai. Così hanno deciso Giove e gli altri dei. La vittoria, Agamennone, è tua. Prendila.
0: Il sogno svanisce e Agamennone si desta profondamente impressionato. Gli dei dunque hanno deciso. Bisogna attaccare e subito. La vittoria è certa. Si veste, cinge la spada, prende lo scettro. Non può certo immaginare che Giove, inviandogli il sogno e incitandolo alla battaglia, vuole umiliare i greci, come ha promesso alla diletta Teti. Agamennone dunque manda a chiamare tutti i principi e narra loro il suo sogno.
3: Prepariamoci, dice, alla battaglia decisiva. Prima però, per provare i nostri soldati, dirò loro che la guerra è finita, che abbiamo perso e che non riusciremo mai a conquistare Troia e che perciò dobbiamo andarcene e lasciare il campo. Quando avrò parlato toccherà a voi. Ognuno trattenga i suoi uomini, li esorti alla battaglia ricordando che è in gioco l'onore di tutta la Grecia e che non si può accettare la sconfitta. Sono certo, conclude, che in questo modo tutti arderanno dalla smania di battersi e di vincere. E sono anche certo che, come mi ha detto il sogno mandatomi da Giove stesso, domani Troia sarà nostra.
0: Così dunque, poco dopo, tutto l'esercito greco si raduna in una grande assemblea. Quando Agamennone appare, si fa un grande silenzio.
3: Miei soldati, comincia il re, sono ormai passati 9 anni da quando siamo sbarcati qui, davanti a Troia. 9 anni. Non abbiamo vinto. E confesso d'aver perso la speranza di vincere. Basta dunque con la guerra. Alle navi, rassegniamoci alla sconfitta e torniamo in Grecia.
0: Un istante di stupore, come se i guerrieri non credessero a ciò che hanno udito. Poi dall'assemblea si alza un grido.
4: A casa! Si torna a casa!
0: E tutti cominciano a correre tumultuando verso le navi. In una gigantesca confusione, vengono tolte le tende, abbattuti i ripari. Già qualcuno sale sulle navi, che altri sospingono in acqua.
4: In Grecia! In Grecia! A casa!
0: Ulisse allora si fa avanti. Corre da Agamennone, gli strappa lo scettro e con questo in mano affronta i più prodi tra i capitani e i soldati.
3: Pazzi! Grida. Dove andate? Dove correte? Non capite che Agamennone ha voluto solo mettervi alla prova? Non capite che vi punirà se fuggite? Fermi, tornate. È in gioco l'onore della Grecia.
0: A queste parole, molti si arrestano rendendosi improvvisamente conto dell'atto di viltà che stanno compiendo. Sono molti coloro che scendono dalle navi e tornano verso il luogo dell'assemblea. Qualcuno però è deciso ad andarsene. E tra tutti, chi più grida e protesta è Tersite, l'uomo più maligno e brutto di tutti i greci.
5: «Ma che fate?»
0: dice, correndo su e giù lungo la riva.
5: «Perché vi fermate? Che vi importa di Agamennone e Menelao? Che vi importa dell'onore di Elena? A casa, torniamo a casa e lasciamoli soli, questi re che nulla valgono!»
0: Su di lui, sdegnato, si avventa allora Ulisse, colpendolo con lo scettro e rovesciandolo a terra. Tersite cerca di ripararsi dai colpi piagnucolando. I soldati attorno ridono e sghignazzano e dicono:
1: «Ulisse ha fatto molte cose belle nella sua vita, ma questa di chiudere la bocca a Tersite è la più bella di tutte!»
0: Ulisse sale su un podio e di là, rivolto ai guerrieri che tutti ormai gli si sono serrati attorno, grida:
1: «Greci, è vero, siamo qui da 9 anni. Ragione di più per tenere duro e combattere fino in fondo. A che saranno servite le nostre fatiche? Perché saranno morti i nostri compagni se ora fuggiamo? Avremmo solo mancato alla nostra parola e infangato il nostro nome. No, Agamennone, non ti lasceremo!»
0: Poi aggiunge: «Nessuno pensi di andarsene, se non dopo aver preso Troia, se non dopo aver fatto bottino, se non dopo aver vendicato l'onore di Elena e della Grecia. Ma», conclude minaccioso, «se qualche pazzo vuole tornare, torni pure alla sua nave. Sappia però che in tal modo, anziché sfuggire alla morte, la troverà subito». Nel silenzio dell'assemblea si fa avanti Agamennone.
5: «In nome della Grecia, dunque, amici, prepariamoci alla battaglia decisiva. Sì, la vittoria è nostra, mangiate ora. Poi affilate le spade e le lance, e ognuno raggiunga la sua schiera, i suoi compagni e il suo principe. Andremo all'attacco e non smetteremo di batterci fino a quando non saremo a Troia!»
0: Un urlo altissimo accoglie queste parole, e qualche ora dopo, in ordine di battaglia, i greci avanzano verso la città. Chi ha potuto ha fatto sacrificio agli dei, pregando di essere salvato dalla morte. Tutti, comunque, sono ben decisi a battersi e a concludere la guerra che dura da troppo tempo. Attraverso la pianura di fronte a Troia, vasta e verde distesa di campi attraversati dai fiumi Simoenta e Scamandro, l'esercito greco, in un risuonare di ferro, muove alla lotta. A Troia, intanto, si sta tenendo un'assemblea. Tutti i troiani sono radunati attorno al loro vecchio e saggio re, Priamo, parlando della guerra e di che cosa sembra più conveniente fare. Le discussioni sono interrotte da una sentinella che giunge dalle mura correndo.
6: «Re! Fratelli!»
0: grida.
6: «Arrivano i greci!»
0: È un attimo. Ettore, figlio di Priamo, il condottiero troiano, esclama balzando in piedi:
7: «Ognuno al suo posto! L'assemblea è sospesa! Pronti a uscire dalla città!»
0: Subito tutti corrono alle armi, mentre vecchi, donne e fanciulli salgono in fretta sulle mura pieni di ansia. Squillano le trombe, scalpitano i cavalli, si ordinano le schiere. E già si stanno aprendo le porte, perché Ettore vuole affrontare il nemico in campo aperto. A uno i reparti escono armati di lance e vanno a disporsi attorno alla collina Batiea, che sorge solitaria nella pianura. I due interi eserciti sono in campo l'uno contro l'altro. Mai si è visto un tale spiegamento di forze. Si annuncia una battaglia che potrà forse segnare la sorte della guerra. Manca però tra i principi un capitano, il più temuto e il più prode. Achille, ancora pieno d'ira, è rimasto nella sua tenda. Canto 3. Mentre i due eserciti si avvicinano, Priamo ordina che Elena lo raggiunga sulle mura. La bellissima donna per la quale tanto sangue è stato sparso obbedisce. «Mi hai fatto chiamare, padre e re?» domanda. «Dimmi, che cosa vuoi?»
8: «Voglio che tu a uno mi mostri i capitani greci. Chi è quello dall'armatura risplendente che cammina davanti a tutti?»
0: risponde Elena. «E Agamennone,
9: mio cognato, capo dei Greci. Chiede Priamo:
8: e quei due che guidano folte schiere chi sono? Uno è così grande da sembrare un gigante, l'altro è più basso, ma ha spalle più larghe.
9: Il primo è Aiace Telamonio, fortissimo e valorosissimo. L'altro è Ulisse, re di Itaca.
8: E quell'altro, nobile e fiero?
9: Chiede ancora Priamo. Turbata, Elena risponde: è Menelao, il mio sposo, al quale tuo figlio Paride mi ha rubata. Dalle schiere troiane in quel momento esce proprio Paride, colui che rapendo Elena ha provocato la guerra. È bellissimo nella sua lucente armatura e guarda spavaldo i Greci come se volesse sfidarli. Ma quando tra di loro vede l'alta figura di Menelao, la sua baldanza scompare. Si ferma, abbassa la lancia e torna tra i compagni silenzioso e pallido in volto. Ettore si è accorto di questo.
10: Paride!
9: Esclama pieno di sdegno.
10: Non hai vergogna di te stesso? Camminavi davanti a tutti, sembravi deciso ad affrontare i Greci da solo. Ma quando hai visto Menelao, le tue ginocchia si sono piegate e il tuo cuore ha tremato. Eppure è per te che combattiamo, non devi scordarlo.
9: Ferito da queste dure parole, Paride risponde:
8: no, fratello, non lo scordo. Lo ammetto, ho avuto paura, ma è stato un momento di debolezza che è passato ora.
10: Ascoltami, andrò a sfidare Menelao a duello. Ci batteremo lui e io, noi soli, e decideremo così le sorti della guerra. Se vincerà lui, restituitegli Elena e sia finita. Se vincerò io, che i Greci se ne vadano.
9: Ettore ordina allora che tutti si arrestino, e obbedito. E i troiani si fermano ordinati a battaglia in un fragore d'armi e in un sollevarsi di polvere. Anche i Greci immediatamente si arrestano. Agamennone si fa avanti da solo.
11: Ettore!
9: Grida.
11: Perché vi siete fermati? Volete così arrendervi?
9: Non sperarlo mai, Agamennone, replica Ettore. Paride sfida tuo fratello Menelao a duello. La Grecia da un lato, Troia dall'altro. Chi dei due vince, segnerà le sorti della guerra. Accetti? Agamennone accetta. E subito dopo, mentre i due eserciti restano immobili e silenziosi al loro posto, Paride e Menelao vengono l'uno contro l'altro. La guerra di Troia potrebbe anche finire adesso. I due si affrontano brandendo le lance. Il primo a colpire è Paride. Scaglia il giavellotto che sibilando sfreccia verso l'avversario. Menelao alza lo scudo e para il colpo. Poi scaglia a sua volta la lancia che si pianta nello scudo del nemico. Subito i due sguainano le spade e si gettano l'uno contro l'altro. Non si sente nel silenzio attonito che il rumore delle lame. Paride è più giovane e più forte, ma meno coraggioso di Menelao, al quale il desiderio di vendetta gonfia il cuore e raddoppia l'energia. Colpisce con tanta rabbia che la sua spada si spezza contro lo scudo di Paride. Un mormorio si leva dagli spettatori. Menelao è disarmato. Paride può ucciderlo facilmente. Ma ancora prima che il giovane troiano possa farsi avanti e colpire, Menelao a mani nude gli si avventa contro, lo agguanta per l'elmo e tira con tutte le sue forze. Paride cerca di reagire, ma il sottogola lo soffoca e la spada gli sfugge di mano. Menelao tira e tira ancora. Il sottogola si spezza. Il greco cade a terra con l'elmo vuoto tra le mani. Si rialza, raccoglie la sua lancia, con un grido balza avanti per trafiggere l'odiato rivale, ma non lo trova più. Paride è scomparso. Venere, la dea dell'amore e della bellezza. Venere che ha sempre protetto il giovane principe troiano, lo protegge anche in questo supremo momento. Lo avvolge in una nuvola di polvere e lo trasporta lontano. La lancia di Menelao si pianta nella terra. Non c'è dubbio, comunque. Il vincitore è il greco. Lo vedono bene i troiani, che in silenzio arretrano. Agamennone allora avanza e grida:
11: Greci! Troiani! Ascoltatemi! Lo avete visto tutti! La vittoria è di Menelao. Secondo gli accordi che abbiamo preso insieme, Ettore, restituisci Elena e torni la pace.

0: Canto 4. Mentre ciò accade nella pianura davanti a Troia, sul monte Olimpo gli dei sono nuovamente riuniti a consiglio. Dice accigliato Giove: Minerva e Giunone parteggiano per Menelao, ma si limitano a guardare e sorridergli. Tu invece, Venere, sei scesa a salvare Paride, che pure era stato sconfitto e meritava quindi la morte. Sono stanco di questa guerra, finiamola. Concediamo Elena a Menelao e sia finita. Subito Giunone ribatte: No, non voglio che ci sia pace fino a quando Troia non sarà distrutta. Ma che ti hanno fatto di male Priamo e i suoi figli da voler vedere distrutta quella città? Bada, Giunone, se tu vuoi che Troia svanisca, un giorno sarò io che vorrò vedere annientata una città che ti è cara. E sia, se vuoi, esclama l'inesorabile dea. Distruggi pure Atene o Sparta o Argo, mie dilette città. Non mi opporrò al tuo volere, ma tu non opporti al mio. E intanto facciamo in modo che la battaglia riprenda. Minerva sta a te, pensaci tu. Subito Minerva lascia l'Olimpo e scende a terra. Un istante dopo che Agamennone ha chiesto a Ettore che gli accordi presi siano rispettati. Assunte le sembianze di un guerriero troiano, Laodoco, la dea si avvicina a Pandaro, un abilissimo arciere che ben raramente sbaglia il colpo, e gli mormora: Pandaro, non esitare. Se ami Troia, se vuoi essere onorato e vincere da solo questa guerra, colpisci. Il momento è propizio. Guarda, Menelao è là, ancora solo, sul campo. Uccidilo con una freccia. Fallo e ne avrai gloria. La guerra finirà. Non esitare. Pandaro è un uomo d'onore e di coraggio, ma le parole di Minerva lo impressionano e lo scuotono. È vero. I patti sono stati presi solennemente tra Agamennone ed Ettore, ma varrebbe la pena di infrangerli se, con una sola freccia, si potesse chiudere la guerra e salvare Troia. Pandaro, non visto, incocca una lunga freccia nell'arco poderoso, prende la mira, tende la corda e la rilascia. La freccia, che saetta ronzando, trafiggerebbe il cuore di Menelao se Minerva, intervenendo fulmineamente, non la deviasse. Il dardo quindi colpisce il principe greco al fianco, trapassa le borchie della corazza, si apre un varco nella fascia di cuoio, si pianta nella carne. Menelao lancia un breve grido, si piega sulle ginocchia e già il suo sangue arrossa la terra. Subito i greci lanciano tutti insieme un urlo di sdegno e di rabbia e si stringono brandendo le armi. «Tradimento! Tradimento!» gridano, e Agamennone si china sul fratello ormai a terra. Chiamate Macaone, il medico, che accorra! E intanto prepariamoci, i troiani pagheranno per questo. No, fratello, aggiunge vedendo che Menelao sta cercando di strapparsi la freccia da solo. Lascia che sia Macaone a curarti. Non morirai per questa ferita e non tornerai a combattere. Stanno accorrendo intanto altri principi greci, mentre tutto l'esercito comincia a muoversi minacciosamente. La battaglia sta per avere inizio. Un araldo, intanto, è corso da Macaone, figlio di Esculapio, grande medico. «Vieni, presto!» gli dice. «Menelao è stato ferito da una freccia. Devi salvarlo!» Macaone si affretta sul campo. Menelao giace a terra, pallido. Il sangue gli sgorga dalla ferita. Attorno a lui si sono stretti a difenderlo e a confortarlo gli amici. Facendosi largo tra di loro, Macaone si china, impugna la freccia saldamente e con uno strappo deciso la estrae. «No, non temere, Menelao», dice. «La ferita è meno profonda di quello che pensi. E come dicevo», aggiunge dopo aver tolto la corazza e la cintura del principe. «Ora ti medicherò».
1: «Il nemico avanza!»
0: grida ad un tratto qualcuno. I troiani si stanno muovendo all'attacco guidati da Ettore. Superato lo stupore, infatti, si sono riordinati per la battaglia. Avevano sperato certo che la guerra si concludesse con il duello tra Paride e Menelao. Non tutti hanno approvato quanto ha fatto Pandaro, ma poiché la freccia è stata scagliata, il sangue è stato versato e i patti sono stati violati, è chiaro che si dovrà combattere ancora. E si combatterà, perché Troia va difesa a ogni costo e per quanto Paride sia un guerriero dal cuore di coniglio, vale la pena battersi per una donna così bella come Elena.
2: «Andiamo avanti, amici!» ha gridato Ettore brandendo la spada. «Il nostro destino è nella battaglia!»
3: «Il nemico avanza!»
0: A questo grido, Agamennone sguaina la spada lucente e, lasciando Menelao alle cure di Macaone, grida:
2: «Ebbene che venga! Non sarà certo ai troiani, traditori dei patti, che Giove darà il suo aiuto!»
0: Prima di salire sul campo da battaglia, cui sono aggiogati due splendidi cavalli scalpitanti, il re cammina davanti alle sue schiere e, passandole in rassegna, dice:
2: «È arrivato il momento decisivo, figli della Grecia! Qui si decidono le nostre sorti. Se vinceremo, entreremo a Troia. Se perderemo, i nemici arriveranno al nostro campo, daranno fuoco alle nostre navi e non avremo più speranza di tornare in patria. Ulisse, conto su di te. Idomeneo, re di Creta, sii forte in battaglia. Aiace Doileo, Aiace Telamonio, eroi. Se avessi altri capitani della vostra forza, la guerra sarebbe da tempo finita. Nestore, amico mio, combatti accanto a me. Diomede, sta ritto sul tuo carro e colpisci. Greci, andiamo! Avanti alla battaglia!»

Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, dal grande libro della mitologia, da Ami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.

0: stands for paradise.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night.
1: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina e l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti, e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto. Una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani è rappresentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla Basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitivi di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III, ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso, ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal sorgino e porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del Presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata. A rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuron, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi, in esilio, processati, nel loro letto. Come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köter, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Di Keuter. Penso a François Papadoc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto e in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo? C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in 2 modi, attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre 2 proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria, successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio dal loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908, la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1 altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo a Lastra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al nono piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiutò ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2,000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15,000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo. E nella canzone Caruso, Dalla canta: «Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica». Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: «Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri». Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio ben assai» e «Di Citancelle Vuie».

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto.

all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto
Non è solo stare

0: stare in silenzio. Non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone. I tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione. È accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo? Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

Negli ultimi mesi dell'inverno del 1748, qualche chilometro fuori dalla città di Boston, nacque un uomo straordinario. Si dice che il destino di un uomo sia sospeso tra le sue capacità e la sua fortuna. Ma se questa è la sorte di quasi tutti gli uomini, per lui le cose andarono diversamente. Ci sono uomini dalle incredibili capacità, geni incompresi, grandi guerrieri, a cui la fortuna ha a un certo punto voltato le spalle, e i libri sono pieni di storie che ci spiegano come anche l'uomo più forte, potente, intelligente della Terra non possa nulla contro la sorte avversa. Ma sono ben poche le storie che raccontano il contrario, di come un perfetto idiota, un uomo senza altra dote che quella di avere un'altissima immagine di se stesso, un uomo pronto a cadere in ogni truffa e a fare tutti gli errori possibili e immaginabili, possa invece avere un enorme successo nella sua vita grazie esclusivamente ad una fortuna sfacciata. Ma forse c'è qualcosa in più rispetto alla pura fortuna. Forse davvero, come dicono alcuni, l'imbecille finisce dove comincia l'eroe. Forse il fatto ogni tanto prende in simpatia un perdente, giusto per dimostrare la propria imprevedibilità. O forse avere il coraggio e la stupidità di prendere la vita contro mano a volte vuol dire infilare una serie di successi che erano lì, pronti ad essere colti, al di là di ogni comportamento ragionevole. Certo, nel 99,9% dei casi questo vuol dire schiantarsi contro la dura realtà, ma Timothy Dexter fu la prova vivente che quello 0,1% comunque esiste, e questa è la sua incredibile storia.

Timothy nacque, come dicevamo prima, poco fuori Boston, da due braccianti agricoli molto poveri, in pieno colonialismo inglese. Nonostante tutto, riuscì in qualche modo a diventare apprendista di un artigiano che lavorava la pelle in città. Fu il primo colpo di fortuna. La bottega in cui lavorava divenne l'unica a produrre la cosiddetta pelle marocchina, un prodotto molto richiesto dai coloni inglesi all'ultima moda. La paga fu così subito molto buona per un semplice apprendista. A 21 anni, terminato l'apprendistato, Timothy si sentì pronto per aprire una bottega in proprio, producendo guanti e pantaloni di pelle. Ma a Boston le cose iniziarono a diventare turbolente. Gli inglesi imposero tassazioni sempre più pesanti, finché i locali si coalizzarono nel famoso Boston Tea Party, portando ad una rivolta e alla chiusura dei porti. La maggior parte della gente, specialmente imprenditori e artigiani, fuggirono altrove, ma Timothy decise invece di restare in città. Fece un fagotto delle sue cose, lo appese a un bastone e si spostò a Charlestown, il quartiere di Boston che era il centro della lavorazione della pelle. Fu qui che incontrò Elizabeth Frothingham, la vedova di un altro lavoratore di pelli. Elizabeth era una donna frugale e molto industriosa, che fece una piccola fortuna come venditrice porta a porta. Non senza un occhio al patrimonio della donna, Timothy decise di chiedere la sua mano ed Elizabeth accettò. Timothy fece quindi il suo ingresso nella buona società di Charlestown, ma ovviamente non fu minimamente accettato come pari da quella società. I suoi vicini erano gente come John Hancock, il governatore del Commonwealth, o Thomas Russell, uno degli uomini più ricchi del paese. Per uomini come questi, rappresentanti della nuova aristocrazia americana, ben educati, abili e astuti negli affari, un figlio di contadini che sapeva a malapena leggere e scrivere e che aveva avuto l'unica fortuna di sposare una donna ricca, non poteva nemmeno lontanamente essere considerato un loro pari. E questo faceva infuriare Timothy più di ogni altra cosa. Nella sua ingenuità, anche lui si sentiva un grande e sentiva di avere diritto agli stessi onori e alla stessa dignità che erano tributati ai gentiluomini della città. La prima cosa che notò, con la semplicità disarmante che fu la sua arma vincente per tutta la vita, fu che quei gentiluomini erano rispettati soprattutto per le loro cariche pubbliche. E così iniziò a tempestare l'ufficio del governatore di Malden, una cittadina vicino a Boston, di lettere per chiedere un posto nella loro organizzazione. Timothy aveva lasciato la scuola a 8 anni, era praticamente illetterato, non aveva nessuna esperienza al di là della lavorazione delle pelli e non era nemmeno particolarmente dotato di intelligenza, ma come tutti gli imbecilli poteva essere incredibilmente insistente. Tali e tante furono le petizioni che inviò al governatore che l'ufficio, pur di toglierselo di torno, si inventò letteralmente dal nulla un ruolo pubblico per lui. Fu così che nacque l'ufficio di informatore dei cervi, il cui ruolo era quello di riportare periodicamente al governatore il numero di cervi uccisi sul territorio. Si trattava chiaramente di una funzione completamente inutile, tanto più che secondo gli annali governativi non si vedeva un cervo nei boschi di Malden da 99 anni. Ma Timothy era pienamente soddisfatto della sua conquista e ora che aveva, almeno secondo lui, una posizione di prestigio negli affari di governo, iniziò a pensare a come moltiplicare le sue fortune e iniziò col fare una delle cose più stupide della storia della finanza.

Agli inizi della rivoluzione americana, nel 1775, il Continental Congress, formato dalle 13 colonie che si ribellarono al dominio inglese, cominciò a diffondere in America una delle prime monete cartacee, il dollaro continentale, con tagli da un sesto di dollaro fino a 80 dollari. Durante la rivoluzione questa moneta si svalutò pesantemente, nonostante i tentativi del Congresso di supportarla, emettendo 250 milioni di dollari cartacei e cercando di obbligare tutti quanti ad accettarla. La gente però non si fidava e in tempi incerti quella valuta cartacea non sembrava dare abbastanza garanzie. Così veniva rifiutata dai mercanti e perdeva sempre più valore. Per mantenere costante il valore complessivo della moneta circolante, il Congresso dovette emettere altra carta moneta, il cui valore piombò ancora più in basso. Per comprare gli stessi beni che nel 1776 potevi portarti a casa con un dollaro, nel 1779 dovevi sborsarne 40. Fu un vero disastro, tanto che non vale un Continental divenne un modo di dire comune per indicare qualcosa che non valeva niente. Finita la guerra, molti soldati, che erano stati pagati in dollari continentali, si trovarono letteralmente con un mucchio di carta straccia in tasca. Alcuni dei ricchi vicini di Timothy, per fare un gesto che mostrasse a tutti il loro patriottismo e per riportare un po' di fiducia in questa sfortunata valuta, comprarono piccole quantità di questi dollari. Timothy, non capendo assolutamente che quel gesto era stato fatto soprattutto per le apparenze e per questioni politiche, decise di emularli e fare lo stesso. Ma non si limitò a piccole quantità. Convinto che se i suoi vicini ricchi avevano comprato pochi dollari, comprarne tantissimi sarebbe stato ancora meglio, prese tutti i suoi risparmi e quelli della moglie e convertì l'intero patrimonio in dollari continentali, ovviamente pagandoli pochissimo. Fu, come dicevamo prima, una mossa incredibilmente stupida. C'era un motivo per cui tutti volevano vendere a qualunque prezzo i dollari continentali, ed era evidente a tutti, tranne che a Timothy, che quei soldi non valevano assolutamente niente e tutti volevano liberarsene anche perché da lì a poco sarebbero stati abbandonati e le possibilità di una loro rivalutazione in futuro era prossima allo zero assoluto. Ma un incredibile colpo di fortuna arrivò a salvarlo dalla miseria completa. Quando la Costituzione degli Stati Uniti venne ratificata nel 1790, fu anche stipulato che il dollaro continentale poteva essere scambiato con buoni del tesoro all'1% del suo valore. Dexter aveva pagato molto, ma molto meno dell'1% per quei dollari e si ritrovò tra le mani, di colpo, una ricchezza astronomica. Ma non è tutto. Un suo vicino, che l'aveva preso in antipatia più degli altri, gli aveva consigliato di acquistare anche grandi quantità di valute europee, sterline inglesi e franchi francesi in particolare, perché all'epoca il valore di scambio di quelle monete era bassissimo e tutto faceva pensare che le cose non sarebbero cambiate in futuro. Timothy, ingenuamente, si fece convincere e le acquistò, scoprendo in seguito che i fiorenti scambi commerciali tra i nascenti Stati Uniti d'America e l'Europa stavano facendo andare alle stelle il valore della valuta europea, una cosa che nessuno avrebbe potuto anche lontanamente prevedere. Timothy ricavò da questa operazione un'altra fortuna notevole. A quel punto Timothy si disse: «Ora sì che i miei vicini mi accetteranno come loro pari. Non mi mancano i titoli pubblici, non mi mancano certo i soldi. Finalmente potrò entrare in quell'elite che mi ha sempre rifiutato». Anche in questo Timothy fu incredibilmente ingenuo. La sua eccentricità, i suoi modi rozzi, la sua propensione per il cattivo gusto e la sua abitudine di parlare a sproposito lo fecero cacciare da tutti i circoli elitari in cui aveva provato ad entrare. Convinto che a questo punto il problema non fosse lui, che aveva tutte le carte in regola per essere un gentiluomo, fatto e finito, ma la natura ostile della gente di Boston, prese tutte le sue cose, la moglie e i figli, e si trasferì a Newburyport, in Massachusetts, una cittadina costiera con una promettente vocazione mercantile.

Alla fine del 1700, Newburyport doveva essere, almeno sulla carta, un luogo idilliaco, un posto dove i ricchi e i poveri si mescolavano senza troppe distinzioni e dove la popolazione non era così grande da oscurare nessuno, per quanto strano o umile fosse. Timothy Strano lo era sicuramente, umile decisamente meno, ma decise di mettersi subito in affari per conquistare finalmente un posto di riguardo nell'alta società. Con l'enorme fortuna accumulata comprò un'intera flotta commerciale di vascelli, una stalla di cavalli di razza dal manto color crema e una carrozza sontuosa con le sue iniziali sopra. Quindi eresse in pompa magna un castello principesco, affacciato sul mare, arredato nel modo più sontuoso possibile in ogni sua parte, inclusi i bagni, a cui teneva particolarmente. Poi assunse una serie di artisti europei per erigere sulla sua proprietà una serie di 40 statue in legno gigantesche, ognuna raffigurante un grande personaggio dell'epopea americana. Di fronte alla porta di casa troneggiava un gigantesco generale Washington in alto uniforme con ai lati i suoi successori come presidenti, John Adams e Thomas Jefferson. Sulle colonne del giardino era invece posizionata una popolazione di capi indiani, generali, filosofi, politici e uomini di Stato. C'era naturalmente anche una grande statua della divinità più rispettata da Timothy Dexter, la dea della fama e della libertà, oltre a minareti, un'aquila dorata sulla cupola del palazzo e un mausoleo personale. In mezzo a questo Olimpo di grandi uomini non poteva mancare una grande statua di Timothy stesso, che almeno nel suo mondo di statue di legno era stato finalmente ammesso al congresso dei grandi, anzi, dei grandissimi. Ai piedi della statua fece incidere un'iscrizione che a suo modo lo rappresentava benissimo. «Sono il primo dell'Est, il primo dell'Ovest e il più grande filosofo del mondo occidentale». Che avesse perso il senno, se mai ne aveva avuto, era a questo punto chiaro a tutti. Le 40 statue costarono $2,000 l'uno, più di tutto il castello e della tenuta messi insieme, ma ottennero l'effetto desiderato, attirare l'attenzione. Certo, chi si fermava a guardare quella specie di tempio del grottesco erano soprattutto i bifolchi del paese, ma a Timothy quegli occhi sgranati per la meraviglia riempivano il cuore di gioia più di ogni altra cosa. Il risultato finale fu così imbarazzante alla vista che la moglie di Timothy decise di levare le tende e trasferirsi in un'altra casa nelle vicinanze. Al suo posto arrivò il figlio di Timothy, un ragazzo burbero e svogliato, con pochissima voglia di imparare qualsiasi cosa e ancora meno di lavorare. In breve, il castello di Timothy si trasformò in una specie di bordello grottesco. Lunghe notti di bagordi a base di alcol, donne che andavano e venivano a qualsiasi ora, totale disfacimento degli interni. Persino i preziosi tendaggi, un tempo proprietà niente meno che della regina di Francia, si trasformarono in stracci macchiati e puzzolenti. Per nascondere ai vicini lo scandalo che la moglie non vivesse più con lui, raccontò a tutti che era morta. Ma quando alcuni la videro in visita nel castello di Timothy, disse che si trattava del fantasma della consorte che ancora infestava le mura della casa. Una volta Timothy provò anche a inscenare la sua stessa morte per vedere che effetto avrebbe fatto ai cittadini. 3,000 persone accorsero alla sua veglia, inclusa la moglie, che però non riuscì a fingersi abbastanza addolorata. Timothy uscì dal suo nascondiglio e iniziò a rincorrerla infuriato per tutta casa, tra lo sbigottimento generale. Poi si unì alla veglia funebre come se nulla fosse.

Intanto, l'impresa commerciale di mettere in mare la flotta di vascelli e iniziare un traffico internazionale di merci proseguiva, e i vicini esasperati tentarono in ogni modo di suggerire a Timothy imprese disastrose, in modo che potesse fallire al più presto e togliersi dai piedi. Ai vicini era risultato subito chiaro che Timothy era un completo idiota e che qualsiasi assurdità gli venisse proposta l'avrebbe accettata senza il minimo dubbio, per cui lo indirizzarono subito verso qualcosa che non aveva nessuna possibilità di successo. Vendere degli scaldaletto, delle specie di padelle di rame con dei lunghi manici in cui veniva messo del carbone caldo per riscaldare le coperte nei mesi invernali. E dove avrebbe dovuto vendere questi scaldaletto? Ma nelle Indie occidentali, senza dubbio, dove tutti, tranne Timothy, sapevano che le temperature raramente scendevano sotto i 30 gradi per tutto l'anno. Neanche a dirsi, Timothy ci cascò in pieno e comprò non meno di 42.000 padelle riscaldanti, riempiendo le stive di 9 vascelli e le spedì nelle Indie tropicali, mentre i vicini si sbellicavano dalle risate e aspettavano nel giro di poco l'inevitabile bancarotta. Ma quando il capitano delle sue navi arrivò sul posto, scoprì che quelle strane padelle dai lunghi manici erano perfette per mescolare la melassa nelle piantagioni di zucchero. Funzionavano così bene che tutti vollero accaparrarsene almeno 3 o 4. Timothy alzò il prezzo del 79%, le vendette tutte e realizzò un profitto enorme. Lo convinsero allora a vendere guanti di lana negli stessi paesi tropicali. «Vogliamo vedere», si dissero i suoi vicini, «se qualcuno riesce a riutilizzarli in un paese così caldo». Ma quando arrivarono, alcuni mercanti asiatici li videro e si illuminarono. Erano proprio alla ricerca di indumenti di lana pesante da trasportare e vendere in Siberia. A quel punto i suoi vicini avevano già smesso di ridere da un pezzo, ma erano determinati a rovinarlo, in un modo o nell'altro. Quindi gli proposero un altro affare e questa volta non c'era speranza che potesse riuscire a cavarsela. Vendere carbone ad una città con una delle più grandi miniere di carbone dell'epoca, Newcastle. Solo un cretino poteva sperare di vendere antracite a Newcastle. Era come sperare di vendere ghiaccio al Polo Nord, e infatti Timothy accettò con entusiasmo. Caricò le sue navi di antracite, sbarcò a Newcastle e scoprì che i minatori erano entrati in un lungo e durissimo sciopero, che aveva mandato il prezzo del carbone alle stelle. Timothy vendette tutto il carbone con un ricarico altissimo e tornò con un barile e mezzo di monete d'argento di ricavo. Purtroppo nessuno è in grado di dirci la faccia che fecero i suoi vicini quando lo seppero, ma sarebbe davvero interessante avere un loro ritratto in quel preciso momento. Timothy riuscì in qualche modo anche a vendere 21.000 Bibbie nelle Indie occidentali, scrivendo un messaggio completamente sgrammaticato ai locali che sarebbero andati all'inferno se non avessero avuta una. Non si sa che cosa capirono i locali, ma i missionari che stavano arrivando in questi paesi sempre più numerosi le comprarono tutte per un ricavo di 47.000 dollari. Ormai completamente disperati, i vicini tentarono una cosa completamente assurda, dubitando loro stessi che Timothy avrebbe accettato. Gli dissero di catturare gatti di strada e venderli nei Caraibi. E lui lo fece, e li vendette tutti, e a caro prezzo. Le isole caraibiche erano infestate dai topi e c'erano pochissimi gatti per contrastare il fenomeno. A quel punto Timothy cominciò anche a capire come funzionavano i commerci, e non fu più così facile ingannarlo. Anzi, avendo accumulato ormai una fortuna spaventosa, poteva controllare i mercati a suo piacimento e quello che gli bastava fare era capire di cosa c'era scarsità, procurarselo e rivenderlo ad un prezzo fortemente maggiorato. Una volta capito il meccanismo, si attenne rigorosamente ad esso, per quanto la sua stravaganza, ogni tanto, tornasse a fare capolino nei suoi affari. Ad un certo punto capì anche il meccanismo della speculazione, che altro non era che portare all'estremo la sua solita strategia. Una volta si accaparrò tutte le ossa di balena esistenti in commercio, 340 tonnellate, e ne divenne monopolista. Le ossa di balena erano un po' la plastica dell'Ottocento e servivano per costruire un'infinità di oggetti, dai corsetti per signora alle macchine da scrivere. E dal momento che la commissione antitrust non era ancora stata inventata, Timothy si trovò a poter stabilire a suo piacimento il prezzo delle ossa di balena, fissandolo al 75% in più del costo a cui l'aveva acquistato. Nei suoi diari, Timothy non è nemmeno in grado di scrivere correttamente la parola speculation,
ma in compenso divenne molto abile nel metterla in pratica. Nonostante i suoi sforzi e nonostante alla fine del Settecento il suo nome fosse diventato una leggenda in tutta la costa orientale per la sua ricchezza e stravaganza, non venne mai accettato dalla società aristocratica del tempo. Comprò anche un'immensa biblioteca di libri che non lesse mai e una galleria di quadri di cui non capiva altro che il valore economico e si circondò di una corte dei personaggi più eccentrici e strampalati che riusciva a trovare. Tra di loro una specie di insegnante e motivatore, una cartomante e per imitare il re d'Inghilterra anche un poeta di corte, un ragazzo di 20 anni che vendeva pesce al mercato e che incoronò in mancanza dell'alloro cingendogli il capo di prezzemolo. A 50 anni, dopo essersi autonominato Lord, decise di eternare la sua saggezza in un libro autobiografico che intitolò A Pickle of the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress, che si può tradurre più o meno come un guaio per i sapienti o la pura verità in un vestito fatto in casa. Timothy non sapeva praticamente scrivere, inventava la grafia della maggior parte delle parole e non conosceva la punteggiatura. La sua opera consiste pertanto in 8.847 parole orribilmente sgrammaticate senza alcuna punteggiatura e con le maiuscole distribuite più o meno a caso. Visto che qualcuno gli aveva fatto notare la mancanza di punteggiatura, nella seconda edizione Timothy aggiunse una pagina che consisteva in 13 righe di segni di punteggiatura e l'invito ai lettori a distribuirli a piacimento. Incredibilmente, anche il suo libro ebbe un grande successo, soprattutto perché leggere, nel suo inglese improvvisato, la demenziale autocelebrazione di se stesso come il più grande genio di tutti i tempi è ancora oggi assurdamente divertente.

0: Il 26 ottobre 1806, pochi anni dopo aver pubblicato il suo libro, Lord Timothy Dexter morì, questa volta sul serio. Dopo aver letto la storia della sua vita, non è facile capire se collocarlo tra i geni o tra i cretini. Forse, in certi casi, una cosa non esclude l'altra. Se guardiamo i risultati, Timothy fu un uomo di incredibile successo e riuscì, partendo dal nulla, a costruire un impero e una ricchezza impressionanti. Se guardiamo al modo in cui raggiunse questi risultati, fu probabilmente l'imbecille più fortunato di tutta la storia dell'umanità. Ma come abbiamo già detto, forse la fortuna qui non c'entra molto. Forse, come scrisse di lui il biografo Samuel Knapp, Timothy fu un'eccezione vivente a tutte le regole e una contraddizione vivente a tutti i principi della saggezza umana.
1: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Kathleen Kick Cavendish, la figlia ribelle e dimenticata della famiglia Kennedy, di Andrea Vittoria Apostolo, dalla rivista web Vanilla Magazine. Una ragazza appena diciottenne viene invitata da un'amica a trascorrere un fine settimana in una casa di campagna poco fuori Londra. Una sera, poco prima di una cena di gala, la ragazza scopre che qualcuno le ha giocato un tiro mancino. Tutte le scarpe che ha portato con sé mancano del loro esemplare sinistro. Anziché avvisare la sua amica, la colpevole dello scherzo, e chiederle di aiutarla a ritrovare le sue calzature o di prestargliene un paio, la protagonista di questa breve storia non si fa spaventare dagli sguardi di disapprovazione e dalle risatine degli altri invitati, e decide comunque di presentarsi a cena indossando due scarpe spaiate, una bianca e una nera. Era il 1938 e questa ragazza era Kathleen Kennedy, sorella del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e del senatore Robert Kennedy e futura marchesa di Hartington. Kathleen era la quarta figlia e la seconda femmina di Joseph Patrick Kennedy Sr. e di sua moglie Rose Fitzgerald. Prima di lei erano nati i fratelli Joseph Jr., detto Joe, e John, e la sorella Rosemary. Altri 5 bambini sarebbero venuti alla luce negli anni successivi. Quando Kathleen nacque, il 20 febbraio del 1920, suo padre Joseph aveva già iniziato a muovere i passi nel mondo degli affari, che lo porteranno pochi anni più tardi ad accumulare la grande fortuna che gli permetterà non solo di condurre una vita benestante, ma anche di dedicarsi alla politica. Joseph Kennedy amava definire i suoi figli come anatroccoli che sarebbero diventati dei cigni e aveva programmato per i 4 maschi Joe, John, Robert ed Edward, una carriera nel mondo della politica. Nonostante l'essere nata femmina l'escludesse dalla gran parte del futuro dei suoi fratelli, Kathleen si interessò sin da bambina alla politica, di cui discuteva animatamente in famiglia, condividendo gli ideali e la linea d'azione del Partito Democratico. Kathleen era molto legata ai fratelli maggiori Joe e John, soprannominato Jack in famiglia, e nel corso della sua infanzia e prima adolescenza formò un affettuoso e forte legame con il padre, il quale la definiva come la più speciale tra i suoi figli. Tuttavia, se Joseph Kennedy aveva dei progetti ambiziosi per i figli maschi, non ne aveva di simili per le cinque figlie, che invece sarebbero state istruite per poter frequentare al meglio gli ambienti dell'alta società, contrarre dei buoni matrimoni e supportare la carriera dei fratelli. Pur restando sempre molto legata al padre, Kathleen e la sua educazione furono affidate insieme alle sorelle quasi completamente alla madre, Rose Fitzgerald Kennedy, la quale iscrisse la quartogenita presso la Riverdale Country School, una prestigiosa scuola privata di New York. Molto somigliante al fratello John Fitzgerald, Kathleen aveva un carattere vivace e allegro che riusciva a calamitare l'attenzione di tutti coloro che la circondavano. Descritta come un maschiaccio, la ragazza amava molto lo sport, in particolare il football e il tennis, e preferiva trascorrere il tempo con i fratelli maggiori e con i loro amici maschi piuttosto che con le sorelle o con altre ragazze del suo ceto sociale. Essere un membro della famiglia Kennedy permetteva a Kathleen l'accesso a un ambiente altolocato fatto di cene di gala, balli e serate a teatro e all'opera. Ben presto, nell'ampia cerchia di conoscenze dei Kennedy, Kathleen si fece notare per il suo carattere spiritoso, per la tendenza a fare battute e anche piuttosto pesanti in presenza di sconosciuti e per il suo anticonformismo. I suoi comportamenti liberi e giocosi, come togliersi le scarpe durante eventi pubblici o lanciare pezzi di pane durante cene ufficiali in modo da scatenare battaglie a colpi di cibo. L'esuberanza e l'allegria di Kathleen le fecero guadagnare in famiglia e tra gli amici il soprannome di Kick, una parola dello slang inglese che significa divertimento. Kathleen era molto amata e benvoluta sia in famiglia sia tra la cerchia dei suoi amici, ma il suo carattere libero ed esuberante crearono ben presto delle crepe nel rapporto con sua madre Rose. Rose Kennedy proveniva da un'influente famiglia di Boston e aveva sposato il marito Joseph dopo ben 7 anni di corteggiamento, per poi dedicarsi esclusivamente a opere di filantropia e soprattutto alla crescita e all'educazione dei nuovi figli. Il suo matrimonio si era tuttavia rivelato poco felice a causa delle numerose relazioni extraconiugali del marito. La tensione fra lei e Joseph Kennedy aveva raggiunto un apparente punto di rottura proprio mentre Rose era incinta di Kathleen. In questo periodo, infatti, venuta a conoscenza dell'ennesima tresca del marito, Rose era tornata temporaneamente a vivere con i suoi genitori. La riconciliazione con Joseph era stata tuttavia forzata, poiché Rose si era sentita quasi costretta a tornare da lui dopo che il padre le aveva fatto intendere che non avrebbe tollerato un suo eventuale divorzio. La vita coniugale di Rose aveva continuato a essere comunque infelice, poiché i tradimenti di Joseph non cessarono e spinsero la moglie ad annegare la sofferenza nel regolare uso di sedativi. I rapporti di Rose con sua figlia Kathleen furono molto tesi sin dai primi anni di vita della bambina, forse a causa del ricordo doloroso a cui era legato il periodo della sua gravidanza e della sua nascita. Inoltre Rose, una fervente cattolica, mal tollerava la spensieratezza e il comportamento libertino di Kathleen e la sua tendenza a esprimere sempre la sua opinione e il suo pensiero. Un atteggiamento, a suo dire, estremamente sconveniente per una Kennedy e che avrebbe potuto compromettere il buon nome della famiglia. A preoccupare Rose era inoltre la grande attenzione che Kathleen attirava da parte di numerosi uomini e la tendenza della ragazza ad accettare appuntamenti da parte degli amici dei suoi fratelli senza prima chiedere il permesso ai genitori. Rose pensò che il miglior modo di disciplinare sua figlia fosse impartirle una rigida educazione cristiana e la costrinse a lasciare la Riverdale Country School per iscriverla presso il convento del Sacro Cuore di Norton, un collegio cattolico. In seguito, forse per allontanarla dalle frequentazioni maschili che giudicava compromettenti, Rose fece trasferire la figlia in un'altra scuola cattolica a Neuilly, in Francia. Kathleen non si fece spaventare dalla rigida disciplina del collegio e continuò a essere la ragazza spensierata e gioiosa che era sempre stata. La possibilità di lasciare la scuola e riunirsi alla famiglia si presentò quando compì 18 anni nel 1938, nel momento in cui il presidente Franklin Roosevelt nominò Joseph Kennedy ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. Joseph si trasferì con la moglie e i figli in Inghilterra, dove i Kennedy furono inizialmente trattati dalla stampa britannica come una sorta di famiglia reale americana. Kathleen, vestita con un abito bianco e argento, firmato da Lucien Lelong, venne presentata a corte insieme alla madre e alle sorelle, marcando così ufficialmente il suo debutto in società. Dopo la sua partecipazione al Queen Charlotte Ball, un'importante rivista inglese, il Queen, predisse che Kathleen Kennedy sarebbe stata la star della stagione inglese, previsione che non si rivelò errata. A Londra, Kick iniziò a frequentare una scuola femminile, il Queen's College, dove strinse in breve tempo numerose amicizie con ragazzi e ragazze inglesi. In particolare, Kathleen fece la conoscenza di Deborah Mitford, sua coetanea e appartenente alla ricca e nobile famiglia Mitford. Pur essendo meno bella delle sorelle Rosemary, Eunice, Patricia e Jean, Kathleen suscitava facilmente la simpatia di chi le stava intorno per la sua natura allegra e anticonformista che le procurò la fama di ribelle. In Inghilterra, Kick trascorreva molto tempo all'aria aperta, giocando a tennis, andando in bicicletta o a cavallo, e dimostrava un atteggiamento scherzoso e a tratti dissacrante nei confronti delle regole dell'etichetta e della nobiltà inglese. La fama di Kathleen divenne rapidamente superiore a quella di suo padre. I giornali la definirono un girasole in mezzo a rose inglesi, e Kick veniva molto apprezzata, non solo per la sua allegria e il suo carattere ribelle, ma anche per i suoi atti di gentilezza, come il regalare dei biscotti fatti in casa ai pazienti dell'ospedale per bambini di Great Ormond Street, e per il genuino amore che la ragazza nutriva per l'Inghilterra e le sue tradizioni. D'altra parte, dopo meno di 2 anni, Joseph Kennedy e il suo operato avevano iniziato a diventare invisi alla popolazione britannica. Kennedy appoggiava la linea politica di Neville Chamberlain e anche quando Winston Churchill divenne primo ministro, continuò a sostenere la possibilità di un compromesso tra il Regno Unito e la Germania nazista. Kennedy tentò persino di combinare un incontro diplomatico segreto con Hitler, forse nella speranza di proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi tedeschi, senza successo. Quando nel 1940 i bombardamenti nazisti su Londra e il Regno Unito ebbero inizio, Joseph Kennedy, la cui reputazione rovinata agli occhi degli inglesi aveva decretato il fallimento del suo incarico di ambasciatore, decise di lasciare l'Inghilterra, che considerava ormai perduta contro la dittatura tedesca, e di tornare in America con la famiglia. Questa decisione fu devastante per Catelyn, poiché avrebbe significato non solo lasciare l'Inghilterra, un paese che aveva imparato ad amare tanto da considerarlo come una seconda patria, ma anche separarsi dall'uomo di cui si era innamorata. Poco tempo prima, Deborah Mitford aveva invitato l'amica a trascorrere con lei una breve vacanza presso la residenza di Chatsworth nel Derbyshire. Chatsworth era la dimora ufficiale dei duchi del Devonshire e Deborah vi era stata a sua volta invitata dal fidanzato Andrew Cavendish, figlio minore del duca. A Chatsworth Catelyn aveva fatto la conoscenza del fratello maggiore di Andrew ed erede al titolo di duca, William. All'apparenza, Kick e William non avrebbero potuto essere più diversi. Quanto lei era estroversa ed esuberante, tanto lui era timido, silenzioso e riservato. Tuttavia, nonostante le differenze caratteriali, i due si innamorarono in breve tempo, ma non tutti erano entusiasti all'idea di un possibile matrimonio. William Cavendish era stato educato secondo i precetti della Chiesa anglicana, mentre la famiglia Kennedy seguiva con fervore i precetti cattolici. Il padre di William, il duca Edward Cavendish, era uno dei più accaniti detrattori della Chiesa cattolica e dei suoi seguaci e definiva spesso le ragazze cattoliche come una minaccia. Tuttavia, se anche una conversione di Catelyn alla Chiesa anglicana avrebbe potuto rabbonire il duca del Devonshire, l'amore fra Kick e William incontrò una più ferma e feroce opposizione da parte di Rose Kennedy. La madre di Catelyn dichiarò che non avrebbe in alcun modo tollerato che sua figlia si unisse in matrimonio con un uomo di fede protestante. Secondo il suo pensiero, questo avrebbe compromesso la reputazione della famiglia e la carriera dei figli maschi e un'eventuale cerimonia civile o un allontanamento di Kick dalla Chiesa cattolica sarebbero stati alla stregua di un peccato mortale. Catelyn trovò degli alleati nei suoi fratelli preferiti, Joe e John, ma a nulla valsero le sue proteste e le preghiere affinché suo padre le permettesse di rimanere in Inghilterra. Nel 1940 i Kennedy fecero ritorno negli Stati Uniti. Catelyn fu devastata dalla partenza e dalla separazione da William, anche in virtù del fatto che lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sembrava rendere impossibile il suo ritorno in Inghilterra. Kick iniziò a frequentare di malavoglia la Finch School di New York, studiando economia e commercio, ma lo scarso interesse negli studi e la nostalgia che provava nei confronti di William e del Regno Unito non fecero altro che aprire ancora di più la ferita che si era creata nel rapporto con i suoi familiari. Catelyn ormai tollerava a malapena il padre e le sue continue scappatelle, mentre la tensione fra lei e sua madre andava crescendo ogni giorno di più, sfociando in furiosi litigi o in lunghi silenzi. Kick si sentì anche abbandonata dai fratelli e dalle sorelle, ad eccezione di Joe, il quale sembrava essere l'unica persona rimasta a sostenerla. Catelyn iniziò a lavorare come volontaria per la Croce Rossa Americana e interruppe gli studi universitari. Per mantenersi, iniziò a scrivere dei brevi trafiletti per il Washington Times Herald, in cui recensiva film e spettacoli teatrali e nel frattempo impiegò tutte le sue forze per trovare il modo di tornare in Inghilterra. L'occasione le si presentò quando la Croce Rossa Britannica pubblicò un annuncio in cui ricercava delle volontarie da arruolare nelle sue fila sul suolo inglese. Catelyn si procurò i documenti necessari e nel 1943, contro il parere della famiglia, fece ritorno a Londra. Nonostante la poca simpatia che la popolazione britannica provava nei confronti dell'operato di Joseph Kennedy, Kathleen fu accolta con piacere in Inghilterra, dove iniziò a lavorare per la Croce Rossa come programmato. Il suo zelo e il suo impegno aumentarono la sua popolarità, tanto che una sua fotografia in cui Kathleen appariva sorridente, vestita con la sua uniforme, mentre si recava al lavoro in bicicletta, apparve sul Daily Mail nell'agosto del 1943. Kathleen divenne nota come la ragazza in bicicletta e la sua fotografia divenne il simbolo della cooperazione degli alleati. Kathleen e William Cavendish non avevano mai smesso di tenersi in contatto epistolare e il giorno stesso del suo arrivo a Londra la ragazza incontrò William al Mayfair Hotel. I pettegolezzi sul loro imminente matrimonio cominciarono subito a circolare, ma Kick e William dovevano ancora abbattere i pregiudizi delle rispettive famiglie. Kathleen era molto legata alla fede cattolica in cui era stata cresciuta e non aveva intenzione di convertirsi alla chiesa anglicana. Riuscì a vincere le resistenze del futuro suocero grazie a un compromesso. Il matrimonio fra lei e William si sarebbe svolto secondo rito civile e i loro eventuali figli sarebbero stati educati secondo i precetti protestanti. Se questa proposta riuscì a convincere Edward Cavendish, ciò non avvenne per la famiglia Kennedy. Rose ostacolò ferocemente il matrimonio di questa sua figlia ribelle, che giudicava immorale e degno della dannazione eterna, e si adoperò con ogni mezzo per impedire le nozze e riportare Kick negli Stati Uniti. Kathleen non diede ascolto alle proteste di sua madre e il 6 maggio 1944 convolò a nozze con William Cavendish con rito civile. Kick acquistò così il titolo di Lady Hartington e di futura duchessa del Devonshire, nonché erede della residenza di Chatsworth. Rose Kennedy e suo marito Joseph si rifiutarono di prendere parte alla cerimonia insieme ai figli più piccoli. L'unico familiare di Kick a presenziare alle nozze fu suo fratello Joe, che stava prestando il servizio militare nel Regno Unito. I due sposi poterono trascorrere solo 4 settimane insieme, dopodiché William Cavendish venne chiamato al fronte e trasferito in Belgio. Il 12 agosto 1944 Joe Kennedy cadde in combattimento. Distrutta per la morte del fratello, poco dopo Kathleen dovette affrontare un altro lutto. A soli 4 mesi dal matrimonio, suo marito William venne ucciso sul fronte belga all'età di 26 anni, il 9 settembre 1944. Kathleen fece brevemente ritorno negli Stati Uniti per presenziare ai funerali del fratello, ma i rapporti con la sua famiglia erano inevitabilmente compromessi. Kick sembrò recidere ogni forma di contatto quando decise di non restare in America, ma di tornare a vivere in Inghilterra con i suoceri e i parenti del marito. Con la morte di William, Kathleen, vedova e senza figli, si ritrovò spogliata del titolo di futura duchessa ed erede della residenza di Chatsworth. Questi privilegi erano infatti passati alla sua amica Deborah Mitford, che nel frattempo aveva sposato Andrew, fratello minore ed erede di William. Kick si trovò così a dover ritrovare una propria identità e a riprendersi dalle ferite emotive che la perdita del fratello e soprattutto del marito le aveva lasciato. Trattata con affetto e ben voluta dai suoceri e dal cognato, e sempre sostenuta da Deborah, dopo la guerra Kick sembrò essersi ripresa dal lutto per la morte di William e riuscì a recuperare un rapporto amichevole con suo padre Joseph. Nel 1946 Kathleen conobbe il conte Peter Fitzwilliam, di 10 anni più vecchio di lei. Peter era di fede protestante come il defunto William e quando incontrò Kathleen era sposato con una figlia. Al fine di poter sposare Kick, Peter avviò le pratiche di divorzio dalla moglie, ma ancora una volta il matrimonio venne fermamente ostacolato da Rose Kennedy. Questa volta il motivo di sconforto per Rose non era solo la fede protestante di Peter, ma anche la relazione della figlia con un uomo sposato e in procinto di divorziare. Ciò avrebbe rappresentato non solo un'infrazione ai precetti cattolici, ma, secondo i timori di Rose, anche una cattiva influenza sulla carriera politica che il figlio, John Fitzgerald Kennedy, aveva da poco intrapreso. Forse provata dalla guerra, dalla lontananza e dai lutti, questa volta Kathleen cercò di ottenere la benedizione alle nozze dal padre. Sapendo che papà, Joseph, si trovava in Francia, il 13 maggio 1948 Kick salì insieme a Peter Fitzwilliam su un volo diretto a Parigi dove sperava di poter incontrare il genitore. Tuttavia Kathleen non arrivò mai a Parigi. Circa un'ora dopo il decollo, l'aereo si trovò in mezzo a una forte tempesta e precipitò. Kathleen morì nello schianto all'età di 28 anni. La famiglia Kennedy scelse di tenere nascosti i dettagli della morte di Kick per proteggere il buon nome familiare e la carriera dei figli, che rischiavano di essere intaccati se si fosse saputo che la giovane donna si trovava in compagnia di Peter Fitzwilliam, anch'egli rimasto ucciso nell'incidente, un uomo a tutti gli effetti ancora sposato. Deborah Mitford e la famiglia Cavendish si occuparono personalmente di trasferire le spoglie di Kathleen in Inghilterra e di organizzare le esequie. Joseph fu l'unico membro della famiglia Kennedy a partecipare ai funerali. Rose rifiutò di prendere parte alla cerimonia, decidendo invece di presentarsi all'appuntamento con il suo medico per alcuni esami di routine. Quando le fu chiesto di commentare le circostanze della morte di sua figlia, Rose disse che la tragedia era un segno che Dio aveva puntato il dito contro i peccati e la condotta immorale di Kick. Kathleen venne sepolta vicino alla residenza di Chatsworth, dimora di suo marito. La sua amica Deborah Mitford fece decorare la sua lapide con una dedica che, secondo il suo pensiero, riassumeva perfettamente la vita di Kick. Gioia ha dato, gioia ha trovato.
3: Avete ascoltato Il racconto.
0: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni.

0: l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcois, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcois nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare a complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dalla TAC alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare. Cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche etc., è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali a servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2 miliardi e mezzo di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iperconsapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno. E quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro, tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone, così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa, e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi, in età avanzata, perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatica con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi sia davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico, altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta a suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio e aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, l'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito recommagazine.org, rete sociale indipendente. Se la Terra fosse veramente piatta, di Oliver Melis. La teoria della Terra piatta rimane tra le teorie cospirazioniste quella forse più in voga, e non passa giorno che nei gruppi di discussione e nei social

e confidato alla testata Huffington Post che avrebbe cambiato idea se l'astronauta italiano Guidoni lo avesse portato nello spazio per dimostrargli una volta per tutte che la Terra è sferica. All'ESA sicuramente ci avranno pensato, un viaggio sulla ISS e togliamo i dubbi a molti complottisti. Certo, la lista d'attesa sicuramente sarà chilometrica e il conto del carburante raggiungerà cifre astronomiche, nel vero senso della parola, ma se proprio ci tiene, Favari potrà presto fruire dei servizi di Virgin Galactic, che a breve inizierà ad effettuare voli turistici suborbitali dallo spazioporto di Taranto Grottaglie in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sappiamo che già nel Medioevo la gente pensava che la Terra fosse piatta e Cristoforo Colombo dimostrò che la Terra non lo fosse, contrariamente a quanto pensavano i suoi contemporanei, che credevano che il suo tentativo sarebbe fallito perché ritenevano che le caravelle sarebbero cadute oltre il bordo della Terra. La sfericità del nostro pianeta, come si sa, era già stata dimostrata da Pitagora e da altri matematici greci nel VI secolo a.C. Aristotele, inoltre, osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa, ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. Nel II secolo a.C., Eratostane stimò con grande precisione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Colombo, questi fatti erano noti alle persone con buon grado di istruzione e di cultura. L'idea di Cristoforo Colombo, convinto che la Terra fosse piatta, è in realtà abbastanza recente. Risale al XIX secolo, precisamente al 1828. Prima non se ne trovava cenno, ed è riportata nella biografia dell'esploratore scritta da Washington Irving. Il professor Jeffrey Russell sostiene che questo mito su Colombo ebbe origine in una storia del 1828 sul navigatore, scritta da Washington Irving, secondo il quale i teologi e gli esperti del periodo si opposero al finanziamento del viaggio perché la Terra era ritenuta piatta. Questo però è falso. Colombo affrontò l'opposizione al suo viaggio non da parte di persone che pensavano che sarebbe caduto dal bordo della Terra piatta, ma per un errore di valutazione sulla grandezza reale del pianeta, dimensioni sottostimate da Colombo, che secondo alcuni poteva fallire la sua missione per mancanza di scorte alimentari e acqua potabile. Ma per un attimo, proviamo ad immaginare che la Terra sia un piano e non uno sferoide. Cosa accadrebbe sulla superficie e come ce ne potremmo accorgere? Sappiamo che la gravità è una forza che è diretta verso il centro del nostro pianeta e se la Terra fosse piatta, essendo il centro della massa di un piano nel suo centro, la forza di gravità attirerebbe qualsiasi cosa verso il centro del piatto, non verso il basso. Se la gravità agisse in tal modo, provocherebbe conseguenze assai particolari sulla configurazione del nostro pianeta. I mari, infatti, tenderebbero a sparire man mano che si avvicinano verso il bordo, perché attratti verso il centro del disco. La Terra, inoltre, non potrebbe mai mantenere quella forma. Un corpo dotato della sua massa tenderebbe a collassare in una sfera. Oggetti che hanno un diametro di qualche centinaia di chilometri tendono ad assumere la forma di una sfera. Se la Terra fosse una superficie piatta, vedremmo le stesse stelle al polo nord e ai bordi del pianeta. Ma già gli antichi greci, a quell'epoca, erano consci del fatto che nei due emisferi del mondo si vedono stelle diverse, cosa impossibile se la Terra non fosse sferica. Anche l'alternanza giorno-notte, esaminando il modello della Terra piatta, ci dice che dovremmo vedere la luce del Sole in continuazione, per 24 ore. Inoltre, il nostro pianeta genera un campo magnetico che ha origine nel suo nucleo e la cui presenza genera uno scudo elettromagnetico che devia i raggi cosmici e le particelle cariche. Se ipotizzassimo, nel caso della Terra piatta, una sorta di nucleo, come un oceano di metallo liquido, questo non sarebbe in grado di generare nessun scudo protettivo, in quanto non ruoterebbe. Questo vuol dire che il nostro pianeta sarebbe preda facile di raggi cosmici e delle particelle cariche, ma anche, come pare chiaro,
rendendo

0: impossibile la vita. Ancora oggi, come nel Medioevo, tornano in auge idee e false teorie su forma e dimensione del nostro pianeta. Allora furono superstizioni, favole e leggende a diffonderle tra il popolino, che aveva però la scusa dell'ignoranza, non essendo disponibili scuole ed informazioni alla portata di tutti. L'idea che la Terra sia oggi ritenuta piatta, nonostante l'alfabetizzazione di massa, la dobbiamo a false teorie e bufale che si diffondono attraverso internet, e la dobbiamo anche alla credulità di tanti, che preferiscono giustificare le proprie difficoltà e i propri problemi con l'idea di una serie di complotti globali orditi da millenni dalla classe dominante a loro danno. Ci sono personaggi di malafede che diffondono teorie balzane per avere un ritorno economico grazie a libri, visualizzazioni in rete, gadget e conferenze a pagamento, che affermano che pur salendo a centinaia di metri, l'orizzonte che osserviamo è piatto. Domanda: avranno mai preso un aereo?
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, Dami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. L'Iliade è uno dei più maestosi poemi epici della letteratura dell'antichità, che racconta le vicende della guerra di Troia. Buon ascolto!

0: L'Iliade. Canto 1. Da 9 anni si combatte sotto la città di Troia. Da 9 anni greci e troiani si affrontano in una battaglia sanguinosa, senza che negli uni né gli altri riescano a conseguire una vittoria decisiva. Da 9 anni si muore combattendo. È un periodo di tregua questo, però i greci continuano a morire. Li uccide una malattia misteriosa alla quale non vi è rimedio possibile. È un chiaro segno della collera di Apollo, figlio di Giove. Perché tanta ira? Perché? Chiede Achille, re dei Mirmidoni, il più forte di tutti i guerrieri. Calcante, tu che sei sacerdote e indovino, spiegalo, perché Apollo ci perseguita? In che cosa lo abbiamo offeso? Si fa silenzio nell'assemblea dei principi greci e Calcante, con volto severo e fronte corrugata, dice: Apollo vuole punire uno di noi, che tiene schiava la giovane Criseide, figlia di Crise, che del dio irato è sacerdote prediletto. Crise è venuto qui, rammenterete, a implorare la liberazione della figlia, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Per questo Apollo ci colpisce. Un mormorio accoglie queste parole e tutti guardano verso Agamennone, supremo comandante dei greci. È lui che tiene schiava la bella Criseide, e dunque lui che, restituendola al padre, può placare l'ira di Apollo. Nessuno però osa parlare, nessuno tranne Achille, che dice: Re, fai la tua parte, rinuncia alla fanciulla.
1: Rinunciare? Replica sdegnato Agamennone. Io, il capo, posso farlo, sì, ma a una condizione: che in cambio di Criseide mi venga data una schiava altrettanto giovane e bella. E io so dove andarla a prendere.
0: Pensi forse, chiede turbato Achille, a Briseide, la mia schiava?
1: Sì, è la dura risposta. E se non me la darai, verrò io stesso a prenderla.
0: Achille sente la collera ardere furiosa nel petto. A stento si controlla. A stento non mette mano alla spada. Dice fremente: Vuoi dunque fare questo? Vuoi togliermi quello che ho guadagnato combattendo? I troiani non mi hanno fatto nulla, non mi hanno offeso, eppure io li combatto. E per chi? Per te. Per te, cuore di coniglio, ho lasciato la mia terra. Sono venuto qui, rischio la vita solo perché un troiano, Paride, ha rapito la moglie di tuo fratello. Hai detto che l'offesa fatta a Menelao era un'offesa fatta a tutta la Grecia e ti abbiamo ascoltato. Siamo venuti sotto Troia. Abbiamo combattuto e io ho combattuto più degli altri. Così mi ricompensi ora. Nel silenzio, sbigottito, Achille continua:
1: Bada, Agamennone, se mi toglierai Briseide, io non combatterò più. Tornerò con le mie navi e i miei soldati in Grecia. Vattene, se hai paura. Combatteremo anche senza di te,
0: ribatté Agamennone. Sembra per un attimo che Achille e Agamennone stiano per gettarsi l'uno contro l'altro. Nestore, allora, il più vecchio e più saggio dei principi greci, interviene severamente.
2: Calmatevi! Esclama.
0: Non capite che in questo modo favorirete i troiani? Agamennone, rinuncia a Briseide. Achille, rispetta il re. Sono parole sagge, ma cadono nel vuoto. Achille, sdegnato, lascia l'assemblea e torna al suo accampamento. Qui, poco dopo, si presentano 2 messi di Agamennone. Vengono a prendere Briseide. Achille non si oppone e ordina al suo più caro e fedele amico: Patroclo, porta fuori la fanciulla. E obbedito, pallido, guarda Briseide che piangendo si allontana. Passano alcuni giorni e una nave greca si presenta davanti al porto di Crisa. Ne scende Ulisse, re di Itaca, che solennemente riconsegna Criseide a suo padre.
1: Ecco tua figlia, Crise, dice. Ora chiedi ad Apollo di risparmiare i greci.
3: Glielo chiederò, Ulisse, risponde il sacerdote. Vieni ora, compiamo insieme i dovuti sacrifici.
0: Frattanto, Achille è travolto dall'ira. I suoi compagni non lo hanno mai visto così sconvolto. Ha avuto un lungo scoppio di pianto e ora vaga solo lungo la risonante riva del mare. Cammina per molto tempo, tremando e imprecando, poi si rivolge alle onde.
4: Madre, madre, tu che mi hai messo al mondo, nel quale rimarrò per poco tempo ancora, ascoltami. Mi hanno offeso, madre. Mi hanno umiliato.
0: Grida e ancora singhiozza, e dal mare dove abita esce Teti, la sua divina madre. Turbata nel vedere il figlio in lacrime, gli va vicino. Creatura mia, chiede, perché piangi?
4: Tu sai perché, risponde Achille. Ti chiedo, madre, di aiutarmi nella mia vendetta. Sei una dea. Vai dunque da Giove, padre di tutti gli dei, e digli che sostenga i troiani, che dia loro la vittoria, in modo che i greci vedano che se io non combatto, non vi è per loro la speranza di vincere. Oh madre, ti prego, ascoltami.
0: Teti, commossa, promette di aiutarlo. Vola sull'Olimpo, il monte sacro dove gli dei si radunano, e supplica Giove di vendicare l'onore e il pianto di Achille. Giove ascolta accigliato. La lunga guerra lo preoccupa, come preoccupa e divide tutti gli dèi. Alla fine mormora:
4: Teti, io nulla posso rifiutarti. Va bene, i greci pagheranno cara l'offesa recata a tuo figlio.
0: Canto 2. È notte. Tutti gli uomini e tutti gli dèi dormono. Tutti tranne Giove. Dorme nella sua tenda Agamennone, ed ecco che scendendo rapido dal cielo gli si avvicina silenzioso il sogno e gli sussurra all'orecchio:
4: stai dormendo, Agamennone, eppure comandi un esercito e una flotta. Ascoltami, è Giove che mi manda e che per mia bocca ti dice di non esitare più. Raduna il tuo esercito e muovi verso Troia, combatti. Vincerai. Così hanno deciso Giove e gli altri dei. La vittoria, Agamennone, è tua. Prendila.
0: Il sogno svanisce e Agamennone si desta profondamente impressionato. Gli dei dunque hanno deciso. Bisogna attaccare e subito. La vittoria è certa. Si veste, cinge la spada, prende lo scettro. Non può certo immaginare che Giove, inviandogli il sogno e incitandolo alla battaglia, vuole umiliare i greci, come ha promesso alla diletta Teti. Agamennone dunque manda a chiamare tutti i principi e narra loro il suo sogno.
4: Prepariamoci, dice, alla battaglia decisiva. Prima però, per provare i nostri soldati, dirò loro che la guerra è finita, che abbiamo perso e che non riusciremo mai a conquistare Troia e che perciò dobbiamo andarcene e lasciare il campo. Quando avrò parlato toccherà a voi. Ognuno trattenga i suoi uomini, li esorti alla battaglia ricordando che è in gioco l'onore di tutta la Grecia e che non si può accettare la sconfitta. Sono certo, conclude, che in questo modo tutti arderanno dalla smania di battersi e di vincere. E sono anche certo che, come mi ha detto il sogno mandatomi da Giove stesso, domani Troia sarà nostra.
0: Così dunque, poco dopo, tutto l'esercito greco si raduna in una grande assemblea. Quando Agamennone appare, si fa un grande silenzio.
4: Miei soldati, comincia il re, sono ormai passati 9 anni da quando siamo sbarcati qui, davanti a Troia. 9 anni. Non abbiamo vinto. E confesso d'aver perso la speranza di vincere. Basta dunque con la guerra. Alle navi, rassegniamoci alla sconfitta e torniamo in Grecia.
0: Un istante di stupore, come se i guerrieri non credessero a ciò che hanno udito. Poi dall'assemblea si alza un grido:
5: a casa! Si torna a casa!
0: E tutti cominciano a correre tumultuando verso le navi. In una gigantesca confusione vengono tolte le tende, abbattuti i ripari. Già qualcuno sale sulle navi, che altri sospingono in acqua.
5: In Grecia! In Grecia! A casa!
0: Ulisse allora si fa avanti. Corre da Agamennone, gli strappa lo scettro e con questo in mano affronta i più prodi tra i capitani e i soldati.
4: Pazzi! Grida. Dove andate? Dove correte? Non capite che Agamennone ha voluto solo mettervi alla prova? Non capite che vi punirà se fuggite? Fermi, tornate. È in gioco l'onore della Grecia.
0: A queste parole, molti si arrestano rendendosi improvvisamente conto dell'atto di viltà che stanno compiendo. Sono molti coloro che scendono dalle navi e tornano verso il luogo dell'assemblea. Qualcuno però è deciso ad andarsene. E tra tutti, chi più grida e protesta è Tersite, l'uomo più maligno e brutto di tutti i greci.
6: «Ma che fate?»
0: dice, correndo su e giù lungo la riva.
7: «Perché vi fermate? Che vi importa di Agamennone e Menelao? Che vi importa dell'onore di Elena? A casa, torniamo a casa e lasciamoli soli, questi re che nulla valgono!»
0: Su di lui, sdegnato, si avventa allora Ulisse, colpendolo con lo scettro e rovesciandolo a terra. Tersite cerca di ripararsi dai colpi piagnucolando. I soldati attorno ridono e sghignazzano e dicono:
8: «Ulisse ha fatto molte cose belle nella sua vita, ma questa di chiudere la bocca a Tersite è la più bella di tutte!»
0: Ulisse sale su un podio e di là, rivolto ai guerrieri che tutti ormai gli si sono serrati attorno, grida:
9: «Greci, è vero, siamo qui da 9 anni. Ragione di più per tenere duro e combattere fino in fondo. A che saranno servite le nostre fatiche? Perché saranno morti i nostri compagni se ora fuggiamo? Avremmo solo mancato alla nostra parola e infangato il nostro nome.
10: No, Agamennone, non ti lasceremo!»
0: Poi aggiunge:
9: «Nessuno pensi di andarsene, se non dopo aver preso Troia, se non dopo aver fatto bottino, se non dopo aver vendicato l'onore di Elena e della Grecia. Ma», conclude minaccioso, «se qualche pazzo vuole tornare, torni pure alla sua nave. Sappia però che in tal modo, anziché sfuggire alla morte, la troverà subito».
0: Nel silenzio dell'assemblea si fa avanti Agamennone.
6: «In nome della Grecia, dunque, amici, prepariamoci alla battaglia decisiva. Sì, la vittoria è nostra, mangiate ora. Poi affilate le spade e le lance, e ognuno raggiunga la sua schiera, i suoi compagni e il suo principe. Andremo all'attacco e non smetteremo di batterci fino a quando non saremo a Troia!»
0: Un urlo altissimo accoglie queste parole, e qualche ora dopo, in ordine di battaglia, i greci avanzano verso la città. Chi ha potuto ha fatto sacrificio agli dei, pregando di essere salvato dalla morte. Tutti comunque sono ben decisi a battersi e a concludere la guerra che dura da troppo tempo. Attraverso la pianura di fronte a Troia, vasta e verde distesa di campi attraversati dai fiumi Simoenta e Scamandro, l'esercito greco, in un risuonare di ferro, muove alla lotta. A Troia, intanto, si sta tenendo un'assemblea. Tutti i troiani sono radunati attorno al loro vecchio e saggio re, Priamo, parlando della guerra e di che cosa sembra più conveniente fare. Le discussioni sono interrotte da una sentinella che giunge dalle mura correndo.
11: «Re! Fratelli!»
0: grida.
11: «Arrivano i greci!»
0: È un attimo. Ettore, figlio di Priamo, il condottiero troiano, esclama balzando in piedi:
9: «Ognuno al suo posto! L'assemblea è sospesa! Pronti a uscire dalla città!»
0: Subito tutti corrono alle armi, mentre vecchi, donne e fanciulli salgono in fretta sulle mura pieni di ansia. Squillano le trombe, scalpitano i cavalli, si ordinano le schiere. E già si stanno aprendo le porte, perché Ettore vuole affrontare il nemico in campo aperto. A uno i reparti escono armati di lance e vanno a disporsi attorno alla collina Batiea, che sorge solitaria nella pianura. I due interi eserciti sono in campo l'uno contro l'altro. Mai si è visto un tale spiegamento di forze. Si annuncia una battaglia che potrà forse segnare la sorte della guerra. Manca però tra i principi un capitano, il più temuto e il più prode. Achille, ancora pieno d'ira, è rimasto nella sua tenda. Canto 3. Mentre i due eserciti si avvicinano, Priamo ordina che Elena lo raggiunga sulle mura. La bellissima donna per la quale tanto sangue è stato sparso obbedisce.
12: «Mi hai fatto chiamare, padre e re?» domanda. «Dimmi, che cosa vuoi?»
13: «Voglio che tu a uno mi mostri i capitani greci. Chi è quello dall'armatura risplendente che cammina davanti a tutti?»
12: risponde Elena. «È Agamennone, mio cognato, capo dei Greci. Chiede Priamo.
13: E quei due che guidano folte schiere, chi sono? Uno è così grande da sembrare un gigante, l'altro è più basso, ma ha spalle più larghe.
12: Il primo è Aiace Telamonio, fortissimo e valorosissimo. L'altro è Ulisse, re di Itaca.
13: E quell'altro, nobile e fiero?
12: Chiede ancora Priamo. Turbata, Elena risponde. È Menelao, il mio sposo, al quale tuo figlio Paride mi ha rubata. Dalle schiere troiane in quel momento esce proprio Paride, colui che rapendo Elena ha provocato la guerra. È bellissimo nella sua lucente armatura e guarda spavaldo i Greci come se volesse sfidarli. Ma quando tra di loro vede l'alta figura di Menelao, la sua baldanza scompare. Si ferma, abbassa la lancia e torna tra i compagni silenzioso e pallido in volto. Ettore si è accorto di questo.
13: Paride!
12: Esclama pieno di sdegno.
13: Non hai vergogna di te stesso? Camminavi davanti a tutti e sembravi deciso ad affrontare i Greci da solo. Ma quando hai visto Menelao, le tue ginocchia si sono piegate e il tuo cuore ha tremato. Eppure è per te che combattiamo. Non devi scordarlo.
12: Ferito da queste dure parole, Paride risponde. No, fratello, non lo scordo. Lo ammetto, ho avuto paura, ma è stato un momento di debolezza che è passato ora. Ascoltami, andrò a sfidare Menelao a duello. Ci batteremo lui e io, noi soli, e decideremo così le sorti della guerra. Se vincerà lui, restituitegli Elena e sia finita. Se vincerò io, che i Greci se ne vadano. Ettore ordina allora che tutti si arrestino, e obbedito. E i troiani si fermano ordinati a battaglia in un fragore d'armi e in un sollevarsi di polvere. Anche i Greci immediatamente si arrestano. Agamennone si fa avanti da solo.
14: Ettore!
12: Grida.
14: Perché vi siete fermati? Volete così arrendervi?
12: Non sperarlo mai, Agamennone, replica Ettore. Paride sfida tuo fratello Menelao a duello. La Grecia da un lato, Troia dall'altro. Chi dei due vince, segnerà le sorti della guerra. Accetti? Agamennone accetta. E subito dopo, mentre i due eserciti restano immobili e silenziosi al loro posto, Paride e Menelao vengono l'uno contro l'altro. La guerra di Troia potrebbe anche finire adesso. I due si affrontano brandendo le lance. Il primo a colpire è Paride. Scaglia il giavellotto che sibilando sfreccia verso l'avversario. Menelao alza lo scudo e para il colpo. Poi scaglia a sua volta la lancia che si pianta nello scudo del nemico. Subito i due sguainano le spade e si gettano l'uno contro l'altro. Non si sente nel silenzio attonito che il rumore delle lame. Paride è più giovane e più forte, ma meno coraggioso di Menelao, al quale il desiderio di vendetta gonfia il cuore e raddoppia l'energia. Colpisce con tanta rabbia che la sua spada si spezza contro lo scudo di Paride. Un mormorio si leva dagli spettatori. Menelao è disarmato. Paride può ucciderlo facilmente. Ma ancora prima che il giovane troiano possa farsi avanti e colpire, Menelao a mani nude gli si avventa contro, lo agguanta per l'elmo e tira con tutte le sue forze. Paride cerca di reagire, ma il sottogola lo soffoca e la spada gli sfugge di mano. Menelao tira e tira ancora. Il sottogola si spezza. Il greco cade a terra con l'elmo vuoto tra le mani. Si rialza, raccoglie la sua lancia, con un grido balza avanti per trafiggere l'odiato rivale, ma non lo trova più. Paride è scomparso. Venere, la dea dell'amore e della bellezza. Venere che ha sempre protetto il giovane principe troiano, lo protegge anche in questo supremo momento. Lo avvolge in una nuvola di polvere e lo trasporta lontano. La lancia di Menelao si pianta nella terra. Non c'è dubbio, comunque. Il vincitore è il greco. Lo vedono bene i troiani, che in silenzio arretrano. Agamennone allora avanza e grida.
14: Greci! Troiani! Ascoltatemi! Lo avete visto tutti. La vittoria è di Menelao. Secondo gli accordi che abbiamo preso insieme, Ettore, restituisci Elena e torni la pace.

0: Canto 4. Mentre ciò accade nella pianura davanti a Troia, sul monte Olimpo gli dei sono nuovamente riuniti a consiglio. Dice accigliato Giove: Minerva e Giunone parteggiano per Menelao, ma si limitano a guardare e sorridergli. Tu invece, Venere, sei scesa a salvare Paride, che pure era stato sconfitto e meritava quindi la morte. Sono stanco di questa guerra, finiamola. Concediamo Elena a Menelao e sia finita. Subito Giunone ribatte: No, non voglio che ci sia pace fino a quando Troia non sarà distrutta. Ma che ti hanno fatto di male Priamo e i suoi figli da voler vedere distrutta quella città? Bada, Giunone, se tu vuoi che Troia svanisca, un giorno sarò io che vorrò vedere annientata una città che ti è cara. E sia, se vuoi, esclama l'inesorabile Dea. Distruggi pure Atene o Sparta o Argo, mie dilette città. Non mi opporrò al tuo volere, ma tu non opporti al mio. E intanto facciamo in modo che la battaglia riprenda. Minerva sta a te, pensaci tu. Subito Minerva lascia l'Olimpo e scende a terra, un istante dopo che Agamennone ha chiesto a Ettore che gli accordi presi siano rispettati. Assunte le sembianze di un guerriero troiano, Laodoco, la dea si avvicina a Pandaro, un abilissimo arciere che ben raramente sbaglia il colpo, e gli mormora: Pandaro, non esitare. Se ami Troia, se vuoi essere onorato e vincere da solo questa guerra, colpisci. Il momento è propizio. Guarda, Menelao è là, ancora solo, sul campo. Uccidilo con una freccia. Fallo e ne avrai gloria. La guerra finirà. Non esitare. Pandaro è un uomo d'onore e di coraggio, ma le parole di Minerva lo impressionano e lo scuotono. È vero, i patti sono stati presi solennemente tra Agamennone ed Ettore, ma varrebbe la pena di infrangerli se, con una sola freccia, si potesse chiudere la guerra e salvare Troia. Pandaro, non visto, incocca una lunga freccia nell'arco poderoso, prende la mira, tende la corda e la rilascia. La freccia, che saetta ronzando, trafiggerebbe il cuore di Menelao se Minerva, intervenendo fulmineamente, non la deviasse. Il dardo, quindi, colpisce il principe greco al fianco, trapassa le borchie della corazza, si apre un varco nella fascia di cuoio, si pianta nella carne. Menelao lancia un breve grido, si piega sulle ginocchia e già il suo sangue arrossa la terra. Subito i greci lanciano tutti insieme un urlo di sdegno e di rabbia e si stringono brandendo le armi. Tradimento! Tradimento! Gridano, e Agamennone si china sul fratello ormai a terra. Chiamate Macaone, il medico, che accorra! E intanto prepariamoci, i troiani pagheranno per questo. No, fratello, aggiunge vedendo che Menelao sta cercando di strapparsi la freccia da solo. Lascia che sia Macaone a curarti. Non morirai per questa ferita e non tornerai a combattere. Stanno accorrendo intanto altri principi greci, mentre tutto l'esercito comincia a muoversi minacciosamente. La battaglia sta per avere inizio. Un araldo intanto è corso da Macaone, figlio di Esculapio, grande medico. Vieni, presto, gli dice. Menelao è stato ferito da una freccia. Devi salvarlo. Macaone si affretta sul campo. Menelao giace a terra, pallido. Il sangue gli sgorga dalla ferita. Attorno a lui si sono stretti a difenderlo e a confortarlo gli amici. Facendosi largo tra di loro, Macaone si china, impugna la freccia saldamente e con uno strappo deciso la estrae. No, non temere, Menelao, dice. La ferita è meno profonda di quello che pensi. E come dicevo, aggiunge dopo aver tolto la corazza e la cintura del principe. Ora ti medicherò.
1: Il nemico avanza!
0: Grida ad un tratto qualcuno. I troiani si stanno muovendo all'attacco guidati da Ettore. Superato lo stupore, infatti, si sono riordinati per la battaglia. Avevano sperato certo che la guerra si concludesse con il duello tra Paride e Menelao. Non tutti hanno approvato quanto ha fatto Pandaro, ma poiché la freccia è stata scagliata, il sangue è stato versato e i patti sono stati violati, è chiaro che si dovrà combattere ancora. E si combatterà. Perché Troia va difesa a ogni costo, e per quanto Paride sia un guerriero dal cuore di coniglio, vale la pena battersi per una donna così bella come Elena. Andiamo avanti, amici! Ha gridato Ettore brandendo la spada. Il nostro destino è nella battaglia!
2: Il nemico avanza!
0: A questo grido, Agamennone sguaina la spada lucente e, lasciando Menelao alle cure di Macaone, grida:
2: «Ebbene che venga! Non sarà certo ai troiani, traditori dei patti, che Giove darà il suo aiuto!»
0: Prima di salire sul campo da battaglia, cui sono aggiogati due splendidi cavalli scalpitanti, il re cammina davanti alle sue schiere e, passandole in rassegna, dice:
2: «È arrivato il momento decisivo, figli della Grecia! Qui si decidono le nostre sorti. Se vinceremo, entreremo a Troia. Se perderemo, i nemici arriveranno al nostro campo, daranno fuoco alle nostre navi e non avremo più speranza di tornare in patria. Ulisse, conto su di te. Idomeneo, re di Creta, sii forte in battaglia. Aiace Doileo, Aiace Telamonio, eroi. Se avessi altri capitani della vostra forza, la guerra sarebbe da tempo finita. Nestore, amico mio, combatti accanto a me. Diomede, sta ritto sul tuo carro e colpisci. Greci, andiamo. Avanti alla battaglia!»

0: Avete ascoltato un estratto da Iliade di Omero, da Il grande libro della mitologia, da Ami Editore 2016, letto da Francesco De Manuele. Per ascoltare questa ed altre letture, visita il canale YouTube La Via della Voce.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16. 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: psicologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23.30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23.30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile, sempre. Carlo Mazzacurati.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina e l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti, e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto. Una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti in riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani è rappresentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente, anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla Basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitivi di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III, ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso, ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal Sorgino il Porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Al-Kid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e, sulla scia di questa distrazione, pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quella mazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815 finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda alias Alexandre chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica. La storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli spicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del Tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura, mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requenses. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 Patrimonio Mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove è rappresentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le due statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i due elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le quattro vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le due navate laterali dove spiccano tavole dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'Osservatorio Single, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro, la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong, pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche. Spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus. È il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza, l'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione? Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia, che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi Non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime 2 cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, 2 volte 6, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari, come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, 13° e 15° giorno, mentre

0: tanto utile per far quadrare il tempo, sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini, che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti, che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre a febbraio i romani celebravano le Terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le Equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta, e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1 marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

Negli ultimi mesi dell'inverno del 1748, qualche chilometro fuori dalla città di Boston, nacque un uomo straordinario. Si dice che il destino di un uomo sia sospeso tra le sue capacità e la sua fortuna. Ma se questa è la sorte di quasi tutti gli uomini, per lui le cose andarono diversamente. Ci sono uomini dalle incredibili capacità, geni incompresi, grandi guerrieri, a cui la fortuna ha a un certo punto voltato le spalle, e i libri sono pieni di storie che ci spiegano come anche l'uomo più forte, potente, intelligente della Terra non possa nulla contro la sorte avversa. Ma sono ben poche le storie che raccontano il contrario, di come un perfetto idiota, un uomo senza altra dote che quella di avere un'altissima immagine di se stesso, un uomo pronto a cadere in ogni truffa e a fare tutti gli errori possibili e immaginabili, possa invece avere un enorme successo nella sua vita grazie esclusivamente ad una fortuna sfacciata. Ma forse c'è qualcosa in più rispetto alla pura fortuna. Forse davvero, come dicono alcuni, l'imbecille finisce dove comincia l'eroe. Forse il fato ogni tanto prende in simpatia un perdente, giusto per dimostrare la propria imprevedibilità. O forse avere il coraggio e la stupidità di prendere la vita contro mano a volte vuol dire infilare una serie di successi che erano lì, pronti ad essere colti, al di là di ogni comportamento ragionevole. Certo, nel 99,9% dei casi questo vuol dire schiantarsi contro la dura realtà, ma Timothy Dexter fu la prova vivente che quello 0,1% comunque esiste, e questa è la sua incredibile storia.

Timothy nacque, come dicevamo prima, poco fuori Boston, da due braccianti agricoli molto poveri, in pieno colonialismo inglese. Nonostante tutto, riuscì in qualche modo a diventare apprendista di un artigiano che lavorava la pelle in città. Fu il primo colpo di fortuna. La bottega in cui lavorava divenne l'unica a produrre la cosiddetta pelle marocchina, un prodotto molto richiesto dai coloni inglesi all'ultima moda. La paga fu così subito molto buona per un semplice apprendista. A 21 anni, terminato l'apprendistato, Timothy si sentì pronto per aprire una bottega in proprio, producendo guanti e pantaloni di pelle. Ma a Boston le cose iniziarono a diventare turbolente. Gli inglesi imposero tassazioni sempre più pesanti, finché i locali si coalizzarono nel famoso Boston Tea Party, portando ad una rivolta e alla chiusura dei porti. La maggior parte della gente, specialmente imprenditori e artigiani, fuggirono altrove, ma Timothy decise invece di restare in città. Fece un fagotto delle sue cose, lo appese a un bastone e si spostò a Charlestown, il quartiere di Boston che era il centro della lavorazione della pelle. Fu qui che incontrò Elizabeth Frothingham, la vedova di un altro lavoratore di pelli. Elizabeth era una donna frugale e molto industriosa, che fece una piccola fortuna come venditrice porta a porta. Non senza un occhio al patrimonio della donna, Timothy decise di chiedere la sua mano ed Elizabeth accettò. Timothy fece quindi il suo ingresso nella buona società di Charlestown, ma ovviamente non fu minimamente accettato come pari da quella società. I suoi vicini erano gente come John Hancock, il governatore del Commonwealth, o Thomas Russell, uno degli uomini più ricchi del paese. Per uomini come questi, rappresentanti della nuova aristocrazia americana, ben educati, abili e astuti negli affari, un figlio di contadini che sapeva a malapena leggere e scrivere e che aveva avuto l'unica fortuna di sposare una donna ricca, non poteva nemmeno lontanamente essere considerato un loro pari. E questo faceva infuriare Timothy più di ogni altra cosa. Nella sua ingenuità, anche lui si sentiva un grande e sentiva di avere diritto agli stessi onori e alla stessa dignità che erano tributati ai gentiluomini della città. La prima cosa che notò, con la semplicità disarmante che fu la sua arma vincente per tutta la vita, fu che quei gentiluomini erano rispettati soprattutto per le loro cariche pubbliche. E così iniziò a tempestare l'ufficio del governatore di Malden, una cittadina vicino a Boston, di lettere per chiedere un posto nella loro organizzazione. Timothy aveva lasciato la scuola a 8 anni, era praticamente illetterato, non aveva nessuna esperienza al di là della lavorazione delle pelli e non era nemmeno particolarmente dotato di intelligenza, ma come tutti gli imbecilli poteva essere incredibilmente insistente. Tali e tante furono le petizioni che inviò al governatore che l'ufficio, pur di toglierselo di torno, si inventò letteralmente dal nulla un ruolo pubblico per lui. Fu così che nacque l'ufficio di informatore dei cervi, il cui ruolo era quello di riportare periodicamente al governatore il numero di cervi uccisi sul territorio. Si trattava chiaramente di una funzione completamente inutile, tanto più che secondo gli annali governativi non si vedeva un cervo nei boschi di Malden da 99 anni. Ma Timothy era pienamente soddisfatto della sua conquista e ora che aveva, almeno secondo lui, una posizione di prestigio negli affari di governo, iniziò a pensare a come moltiplicare le sue fortune e iniziò col fare una delle cose più stupide della storia della finanza.

Agli inizi della rivoluzione americana, nel 1775, il Continental Congress, formato dalle 13 colonie che si ribellarono al dominio inglese, cominciò a diffondere in America una delle prime monete cartacee, il dollaro continentale, con tagli da un sesto di dollaro fino a 80 dollari. Durante la rivoluzione questa moneta si svalutò pesantemente, nonostante i tentativi del Congresso di supportarla, emettendo 250 milioni di dollari cartacei e cercando di obbligare tutti quanti ad accettarla. La gente però non si fidava e in tempi incerti quella valuta cartacea non sembrava dare abbastanza garanzie. Così veniva rifiutata dai mercanti e perdeva sempre più valore. Per mantenere costante il valore complessivo della moneta circolante, il Congresso dovette emettere altra carta moneta, il cui valore piombò ancora più in basso. Per comprare gli stessi beni che nel 1776 potevi portarti a casa con un dollaro, nel 1779 dovevi sborsarne 40. Fu un vero disastro, tanto che non vale un Continental divenne un modo di dire comune per indicare qualcosa che non valeva niente. Finita la guerra, molti soldati, che erano stati pagati in dollari continentali, si trovarono letteralmente con un mucchio di carta straccia in tasca. Alcuni dei ricchi vicini di Timothy, per fare un gesto che mostrasse a tutti il loro patriottismo e per riportare un po' di fiducia in questa sfortunata valuta, comprarono piccole quantità di questi dollari. Timothy, non capendo assolutamente che quel gesto era stato fatto soprattutto per le apparenze e per questioni politiche, decise di emularli e fare lo stesso. Ma non si limitò a piccole quantità. Convinto che se i suoi vicini ricchi avevano comprato pochi dollari, comprarne tantissimi sarebbe stato ancora meglio, prese tutti i suoi risparmi e quelli della moglie e convertì l'intero patrimonio in dollari continentali, ovviamente pagandoli pochissimo. Fu, come dicevamo prima, una mossa incredibilmente stupida. C'era un motivo per cui tutti volevano vendere a qualunque prezzo i dollari continentali, ed era evidente a tutti, tranne che a Timothy, che quei soldi non valevano assolutamente niente e tutti volevano liberarsene anche perché da lì a poco sarebbero stati abbandonati e le possibilità di una loro rivalutazione in futuro era prossima allo zero assoluto. Ma un incredibile colpo di fortuna arrivò a salvarlo dalla miseria completa. Quando la Costituzione degli Stati Uniti venne ratificata nel 1790, fu anche stipulato che il dollaro continentale poteva essere scambiato con buoni del tesoro all'1% del suo valore. Dexter aveva pagato molto, ma molto meno dell'1% per quei dollari e si ritrovò tra le mani, di colpo, una ricchezza astronomica. Ma non è tutto. Un suo vicino, che l'aveva preso in antipatia più degli altri, gli aveva consigliato di acquistare anche grandi quantità di valute europee, sterline inglesi e franchi francesi in particolare, perché all'epoca il valore di scambio di quelle monete era bassissimo e tutto faceva pensare che le cose non sarebbero cambiate in futuro. Timothy, ingenuamente, si fece convincere e le acquistò, scoprendo in seguito che i fiorenti scambi commerciali tra i nascenti Stati Uniti d'America e l'Europa stavano facendo andare alle stelle il valore della valuta europea, una cosa che nessuno avrebbe potuto anche lontanamente prevedere. Timothy ricavò da questa operazione un'altra fortuna notevole. A quel punto Timothy si disse: «Ora sì che i miei vicini mi accetteranno come loro pari. Non mi mancano i titoli pubblici, non mi mancano certo i soldi. Finalmente potrò entrare in quell'elite che mi ha sempre rifiutato». Anche in questo Timothy fu incredibilmente ingenuo. La sua eccentricità, i suoi modi rozzi, la sua propensione per il cattivo gusto e la sua abitudine di parlare a sproposito lo fecero cacciare da tutti i circoli elitari in cui aveva provato ad entrare. Convinto che a questo punto il problema non fosse lui, che aveva tutte le carte in regola per essere un gentiluomo, fatto e finito, ma la natura ostile della gente di Boston, prese tutte le sue cose, la moglie e i figli, e si trasferì a Newburyport, in Massachusetts, una cittadina costiera con una promettente vocazione mercantile.

Alla fine del 1700, Newburyport doveva essere, almeno sulla carta, un luogo idilliaco, un posto dove i ricchi e i poveri si mescolavano senza troppe distinzioni e dove la popolazione non era così grande da oscurare nessuno, per quanto strano o umile fosse. Timothy Strano lo era sicuramente, umile decisamente meno, ma decise di mettersi subito in affari per conquistare finalmente un posto di riguardo nell'alta società. Con l'enorme fortuna accumulata comprò un'intera flotta commerciale di vascelli, una stalla di cavalli di razza dal manto color crema e una carrozza sontuosa con le sue iniziali sopra. Quindi eresse in pompa magna un castello principesco, affacciato sul mare, arredato nel modo più sontuoso possibile in ogni sua parte, inclusi i bagni, a cui teneva particolarmente. Poi assunse una serie di artisti europei per erigere sulla sua proprietà una serie di 40 statue in legno gigantesche, ognuna raffigurante un grande personaggio dell'epopea americana. Di fronte alla porta di casa troneggiava un gigantesco generale Washington in alto uniforme con ai lati i suoi successori come presidenti, John Adams e Thomas Jefferson. Sulle colonne del giardino era invece posizionata una popolazione di capi indiani, generali, filosofi, politici e uomini di Stato. C'era naturalmente anche una grande statua della divinità più rispettata da Timothy Dexter, la dea della fama e della libertà, oltre a minareti, un'aquila dorata sulla cupola del palazzo e un mausoleo personale. In mezzo a questo Olimpo di grandi uomini non poteva mancare una grande statua di Timothy stesso, che almeno nel suo mondo di statue di legno era stato finalmente ammesso al congresso dei grandi, anzi, dei grandissimi. Ai piedi della statua fece incidere un'iscrizione che a suo modo lo rappresentava benissimo. «Sono il primo dell'Est, il primo dell'Ovest e il più grande filosofo del mondo occidentale». Che avesse perso il senno, se mai ne aveva avuto, era a questo punto chiaro a tutti. Le 40 statue costarono $2,000 l'uno, più di tutto il castello e della tenuta messi insieme, ma ottennero l'effetto desiderato, attirare l'attenzione. Certo, chi si fermava a guardare quella specie di tempio del grottesco erano soprattutto i bifolchi del paese, ma a Timothy quegli occhi sgranati per la meraviglia riempivano il cuore di gioia più di ogni altra cosa. Il risultato finale fu così imbarazzante alla vista che la moglie di Timothy decise di levare le tende e trasferirsi in un'altra casa nelle vicinanze. Al suo posto arrivò il figlio di Timothy, un ragazzo burbero e svogliato, con pochissima voglia di imparare qualsiasi cosa e ancora meno di lavorare. In breve, il castello di Timothy si trasformò in una specie di bordello grottesco. Lunghe notti di bagordi a base di alcol, donne che andavano e venivano a qualsiasi ora, totale disfacimento degli interni. Persino i preziosi tendaggi, un tempo proprietà niente meno che della regina di Francia, si trasformarono in stracci macchiati e puzzolenti. Per nascondere ai vicini lo scandalo che la moglie non vivesse più con lui, raccontò a tutti che era morta. Ma quando alcuni la videro in visita nel castello di Timothy, disse che si trattava del fantasma della consorte che ancora infestava le mura della casa. Una volta Timothy provò anche a inscenare la sua stessa morte per vedere che effetto avrebbe fatto ai cittadini. 3,000 persone accorsero alla sua veglia, inclusa la moglie, che però non riuscì a fingersi abbastanza addolorata. Timothy uscì dal suo nascondiglio e iniziò a rincorrerla infuriato per tutta casa, tra lo sbigottimento generale. Poi si unì alla veglia funebre come se nulla fosse.

Intanto l'impresa commerciale di mettere in mare la flotta di vascelli e iniziare un traffico internazionale di merci proseguiva e i vicini esasperati tentarono in ogni modo di suggerire a Timothy imprese disastrose in modo che potesse fallire al più presto e togliersi dai piedi. Ai vicini era risultato subito chiaro che Timothy era un completo idiota e che qualsiasi assurdità gli venisse proposta l'avrebbe accettata senza il minimo dubbio, per cui lo indirizzarono subito verso qualcosa che non aveva nessuna possibilità di successo. Vendere degli scaldaletto, delle specie di padelle di rame con dei lunghi manici in cui veniva messo del carbone caldo per riscaldare le coperte nei mesi invernali. E dove avrebbe dovuto vendere questi scaldaletto? Ma nelle Indie occidentali, senza dubbio, dove tutti, tranne Timothy, sapevano che le temperature raramente scendevano sotto i 30 gradi per tutto l'anno. Neanche a dirsi, Timothy ci cascò in pieno e comprò non meno di 42.000 padelle riscaldanti, riempiendo le stive di 9 vascelli e le spedì nelle Indie tropicali, mentre i vicini si sbellicavano dalle risate e aspettavano nel giro di poco l'inevitabile bancarotta. Ma quando il capitano delle sue navi arrivò sul posto, scoprì che quelle strane padelle dai lunghi manici erano perfette per mescolare la melassa nelle piantagioni di zucchero. Funzionavano così bene che tutti vollero accaparrarsene almeno 3 o 4. Timothy alzò il prezzo del 79%, le vendette tutte e realizzò un profitto enorme. Lo convinsero allora a vendere guanti di lana negli stessi paesi tropicali. «Vogliamo vedere», si dissero i suoi vicini, «se qualcuno riesce a riutilizzarli in un paese così caldo». Ma quando arrivarono, alcuni mercanti asiatici li videro e si illuminarono. Erano proprio alla ricerca di indumenti di lana pesante da trasportare e vendere in Siberia. A quel punto i suoi vicini avevano già smesso di ridere da un pezzo, ma erano determinati a rovinarlo, in un modo o nell'altro. Quindi gli proposero un altro affare e questa volta non c'era speranza che potesse riuscire a cavarsela. Vendere carbone ad una città con una delle più grandi miniere di carbone dell'epoca, Newcastle. Solo un cretino poteva sperare di vendere antracite a Newcastle. Era come sperare di vendere ghiaccio al Polo Nord, e infatti Timothy accettò con entusiasmo. Caricò le sue navi di antracite, sbarcò a Newcastle e scoprì che i minatori erano entrati in un lungo e durissimo sciopero, che aveva mandato il prezzo del carbone alle stelle. Timothy vendette tutto il carbone con un ricarico altissimo e tornò con un barile e mezzo di monete d'argento di ricavo. Purtroppo nessuno è in grado di dirci la faccia che fecero i suoi vicini quando lo seppero, ma sarebbe davvero interessante avere un loro ritratto in quel preciso momento. Timothy riuscì in qualche modo anche a vendere 21.000 Bibbie nelle Indie occidentali, scrivendo un messaggio completamente sgrammaticato ai locali che sarebbero andati all'inferno se non avessero avuta una. Non si sa che cosa capirono i locali, ma i missionari, che stavano arrivando in questi paesi sempre più numerosi, le comprarono tutte, per un ricavo di $47.000. Ormai completamente disperati, i vicini tentarono una cosa completamente assurda, dubitando loro stessi che Timothy avrebbe accettato. Gli dissero di catturare gatti di strada e venderli nei Caraibi. E lui lo fece, e li vendette tutti, e a caro prezzo. Le isole caraibiche erano infestate dai topi e c'erano pochissimi gatti per contrastare il fenomeno. A quel punto Timothy cominciò anche a capire come funzionavano i commerci e non fu più così facile ingannarlo. Anzi, avendo accumulato ormai una fortuna spaventosa, poteva controllare i mercati a suo piacimento e quello che gli bastava fare era capire di cosa c'era scarsità, procurarselo e rivenderlo ad un prezzo fortemente maggiorato. Una volta capito il meccanismo, si attenne rigorosamente ad esso, per quanto la sua stravaganza, ogni tanto, tornasse a fare capolino nei suoi affari. Ad un certo punto capì anche il meccanismo della speculazione, che altro non era che portare all'estremo la sua solita strategia. Una volta si accaparrò tutte le ossa di balena esistenti in commercio, 340 tonnellate, e ne divenne monopolista. Le ossa di balena erano un po' la plastica dell'Ottocento e servivano per costruire un'infinità di oggetti, dai corsetti per signora alle macchine da scrivere. E dal momento che la commissione antitrust non era ancora stata inventata, Timothy si trovò a poter stabilire a suo piacimento il prezzo delle ossa di balena, fissandolo al 75% in più del costo a cui l'aveva acquistato.
Nei suoi diari, Timothy non è nemmeno in grado di scrivere correttamente la parola speculation, ma in compenso divenne molto abile nel metterla in pratica. Nonostante i suoi sforzi e nonostante alla fine del Settecento il suo nome fosse diventato una leggenda in tutta la costa orientale per la sua ricchezza e stravaganza, non venne mai accettato dalla società aristocratica del tempo. Comprò anche un'immensa biblioteca di libri che non lesse mai e una galleria di quadri di cui non capiva altro che il valore economico e si circondò di una corte dei personaggi più eccentrici e strampalati che riusciva a trovare. Tra di loro una specie di insegnante e motivatore, una cartomante e per imitare il re d'Inghilterra anche un poeta di corte, un ragazzo di 20 anni che vendeva pesce al mercato e che incoronò in mancanza dell'alloro cingendogli il capo di prezzemolo. A 50 anni, dopo essersi autonominato Lord, decise di eternare la sua saggezza in un libro autobiografico che intitolò A Pickle of the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress, che si può tradurre più o meno come un guaio per i sapienti o la pura verità in un vestito fatto in casa. Timothy non sapeva praticamente scrivere, inventava la grafia della maggior parte delle parole e non conosceva la punteggiatura. La sua opera consiste pertanto in 8.847 parole orribilmente sgrammaticate senza alcuna punteggiatura e con le maiuscole distribuite più o meno a caso. Visto che qualcuno gli aveva fatto notare la mancanza di punteggiatura, nella seconda edizione Timothy aggiunse una pagina che consisteva in 13 righe di segni di punteggiatura e l'invito ai lettori a distribuirli a piacimento. Incredibilmente, anche il suo libro ebbe un grande successo, soprattutto perché leggere nel suo inglese improvvisato la demenziale autocelebrazione di se stesso come il più grande genio di tutti i tempi è ancora oggi assurdamente divertente.

0: Il 26 ottobre 1806, pochi anni dopo aver pubblicato il suo libro, Lord Timothy Dexter morì, questa volta sul serio. Dopo aver letto la storia della sua vita, non è facile capire se collocarlo tra i geni o tra i cretini. Forse, in certi casi, una cosa non esclude l'altra. Se guardiamo i risultati, Timothy fu un uomo di incredibile successo e riuscì, partendo dal nulla, a costruire un impero e una ricchezza impressionanti. Se guardiamo al modo in cui raggiunse questi risultati, fu probabilmente l'imbecille più fortunato di tutta la storia dell'umanità. Ma come abbiamo già detto, forse la fortuna qui non c'entra molto. Forse, come scrisse di lui il biografo Samuel Knapp, Timothy fu un'eccezione vivente a tutte le regole e una contraddizione vivente a tutti i principi della saggezza umana.
1: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Kathleen Kick Cavendish, la figlia ribelle e dimenticata della famiglia Kennedy, di Andrea Vittoria Apostolo, dalla rivista web Vanilla Magazine. Una ragazza appena diciottenne viene invitata da un'amica a trascorrere un fine settimana in una casa di campagna poco fuori Londra. Una sera, poco prima di una cena di gala, la ragazza scopre che qualcuno le ha giocato un tiro mancino. Tutte le scarpe che ha portato con sé mancano del loro esemplare sinistro. Anziché avvisare la sua amica, la colpevole dello scherzo, e chiederle di aiutarla a ritrovare le sue calzature o di prestargliene un paio, la protagonista di questa breve storia non si fa spaventare dagli sguardi di disapprovazione e dalle risatine degli altri invitati, e decide comunque di presentarsi a cena indossando due scarpe spaiate, una bianca e una nera. Era il 1938 e questa ragazza era Kathleen Kennedy, sorella del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e del senatore Robert Kennedy e futura marchesa di Hartington. Kathleen era la quarta figlia e la seconda femmina di Joseph Patrick Kennedy Sr. e di sua moglie Rose Fitzgerald. Prima di lei erano nati i fratelli Joseph Jr., detto Joe, e John, e la sorella Rosemary. Altri cinque bambini sarebbero venuti alla luce negli anni successivi. Quando Kathleen nacque, il 20 febbraio del 1920, suo padre Joseph aveva già iniziato a muovere i passi nel mondo degli affari, che lo porteranno pochi anni più tardi ad accumulare la grande fortuna che gli permetterà non solo di condurre una vita benestante, ma anche di dedicarsi alla politica. Joseph Kennedy amava definire i suoi figli come anatroccoli che sarebbero diventati dei cigni e aveva programmato per i quattro maschi Joe, John, Robert ed Edward, una carriera nel mondo della politica. Nonostante l'essere nata femmina l'escludesse dalla gran parte del futuro dei suoi fratelli, Kathleen si interessò sin da bambina alla politica, di cui discuteva animatamente in famiglia, condividendo gli ideali e la linea d'azione del Partito Democratico. Kathleen era molto legata ai fratelli maggiori Joe e John, soprannominato Jack in famiglia, e nel corso della sua infanzia e prima adolescenza formò un affettuoso e forte legame con il padre, il quale la definiva come la più speciale tra i suoi figli. Tuttavia, se Joseph Kennedy aveva dei progetti ambiziosi per i figli maschi, non ne aveva di simili per le cinque figlie, che invece sarebbero state istruite per poter frequentare al meglio gli ambienti dell'alta società, contrarre dei buoni matrimoni e supportare la carriera dei fratelli. Pur restando sempre molto legata al padre, Kathleen e la sua educazione furono affidate insieme alle sorelle quasi completamente alla madre, Rose Fitzgerald Kennedy, la quale iscrisse la quartogenita presso la Riverdale Country School, una prestigiosa scuola privata di New York. Molto somigliante al fratello John Fitzgerald, Kathleen aveva un carattere vivace e allegro che riusciva a calamitare l'attenzione di tutti coloro che la circondavano. Descritta come un maschiaccio, La ragazza amava molto lo sport, in particolare il football e il tennis, e preferiva trascorrere il tempo con i fratelli maggiori e con i loro amici maschi piuttosto che con le sorelle o con altre ragazze del suo ceto sociale. Essere un membro della famiglia Kennedy permetteva a Kathleen l'accesso a un ambiente altolocato fatto di cene di gala, balli e serate a teatro e all'opera. Ben presto, nell'ampia cerchia di conoscenze dei Kennedy, Kathleen si fece notare per il suo carattere spiritoso, per la tendenza a fare battute e anche piuttosto pesanti in presenza di sconosciuti e per il suo anticonformismo, i suoi comportamenti liberi e giocosi, come togliersi le scarpe durante eventi pubblici o lanciare pezzi di pane durante cene ufficiali in modo da scatenare battaglie a colpi di cibo. L'esuberanza e l'allegria di Kathleen le fecero guadagnare in famiglia e tra gli amici il soprannome di Kick, una parola dello slang inglese che significa divertimento. Kathleen era molto amata e benvoluta sia in famiglia sia tra la cerchia dei suoi amici, ma il suo carattere libero ed esuberante crearono ben presto delle crepe nel rapporto con sua madre Rose. Rose Kennedy proveniva da un'influente famiglia di Boston e aveva sposato il marito Joseph dopo ben 7 anni di corteggiamento, per poi dedicarsi esclusivamente a opere di filantropia e soprattutto alla crescita e all'educazione dei nuovi figli. Il suo matrimonio si era tuttavia rivelato poco felice a causa delle numerose relazioni extraconiugali del marito. La tensione fra lei e Joseph Kennedy aveva raggiunto un apparente punto di rottura proprio mentre Rose era incinta di Kathleen. In questo periodo, infatti, venuta a conoscenza dell'ennesima tresca del marito, Rose era tornata temporaneamente a vivere con i suoi genitori. La riconciliazione con Joseph era stata tuttavia forzata, poiché Rose si era sentita quasi costretta a tornare da lui dopo che il padre le aveva fatto intendere che non avrebbe tollerato un suo eventuale divorzio. La vita coniugale di Rose aveva continuato a essere comunque infelice, poiché i tradimenti di Joseph non cessarono e spinsero la moglie ad annegare la sofferenza nel regolare uso di sedativi. I rapporti di Rose con sua figlia Kathleen furono molto tesi sin dai primi anni di vita della bambina, forse a causa del ricordo doloroso a cui era legato il periodo della sua gravidanza e della sua nascita. Inoltre Rose, una fervente cattolica, mal tollerava la spensieratezza e il comportamento libertino di Kathleen e la sua tendenza a esprimere sempre la sua opinione e il suo pensiero. Un atteggiamento, a suo dire, estremamente sconveniente per una Kennedy e che avrebbe potuto compromettere il buon nome della famiglia. A preoccupare Rose era inoltre la grande attenzione che Kathleen attirava da parte di numerosi uomini e la tendenza della ragazza ad accettare appuntamenti da parte degli amici dei suoi fratelli senza prima chiedere il permesso ai genitori. Rose pensò che il miglior modo di disciplinare sua figlia fosse impartirle una rigida educazione cristiana e la costrinse a lasciare la Riverdale Country School per iscriverla presso il convento del Sacro Cuore di Norton, un collegio cattolico. In seguito, forse per allontanarla dalle frequentazioni maschili che giudicava compromettenti, Rose fece trasferire la figlia in un'altra scuola cattolica a Neuilly, in Francia. Kathleen non si fece spaventare dalla rigida disciplina del collegio e continuò a essere la ragazza spensierata e gioiosa che era sempre stata. La possibilità di lasciare la scuola e riunirsi alla famiglia si presentò quando compì 18 anni nel 1938, nel momento in cui il presidente Franklin Roosevelt nominò Joseph Kennedy ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. Joseph si trasferì con la moglie e i figli in Inghilterra, dove i Kennedy furono inizialmente trattati dalla stampa britannica come una sorta di famiglia reale americana. Kathleen, vestita con un abito bianco e argento, firmato da Lucien Lelong, venne presentata a corte insieme alla madre e alle sorelle, marcando così ufficialmente il suo debutto in società. Dopo la sua partecipazione al Queen Charlotte Ball, un'importante rivista inglese, il Queen, predisse che Kathleen Kennedy sarebbe stata la star della stagione inglese, previsione che non si rivelò errata. A Londra, Kick iniziò a frequentare una scuola femminile, il Queen's College, dove strinse in breve tempo numerose amicizie con ragazzi e ragazze inglesi. In particolare, Kathleen fece la conoscenza di Deborah Mitford, sua coetanea e appartenente alla ricca e nobile famiglia Mitford. Pur essendo meno bella delle sorelle Rosemary, Eunice, Patricia e Jean, Kathleen suscitava facilmente la simpatia di chi le stava intorno per la sua natura allegra e anticonformista, che le procurò la fama di ribelle. In Inghilterra, Kick trascorreva molto tempo all'aria aperta, giocando a tennis, andando in bicicletta o a cavallo, e dimostrava un atteggiamento scherzoso e a tratti dissacrante nei confronti delle regole dell'etichetta e della nobiltà inglese. La fama di Kathleen divenne rapidamente superiore a quella di suo padre. I giornali la definirono un girasole in mezzo a rose inglesi, e Kick veniva molto apprezzata non solo per la sua allegria e il suo carattere ribelle, ma anche per i suoi atti di gentilezza, come il regalare dei biscotti fatti in casa ai pazienti dell'ospedale per bambini di Great Ormond Street, e per il genuino amore che la ragazza nutriva per l'Inghilterra e le sue tradizioni. D'altra parte, dopo meno di 2 anni, Joseph Kennedy e il suo operato avevano iniziato a diventare invisi alla popolazione britannica. Kennedy appoggiava la linea politica di Neville Chamberlain e anche quando Winston Churchill divenne primo ministro, continuò a sostenere la possibilità di un compromesso tra il Regno Unito e la Germania nazista. Kennedy tentò persino di combinare un incontro diplomatico segreto con Hitler, forse nella speranza di proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi tedeschi, senza successo. Quando nel 1940 i bombardamenti nazisti su Londra e il Regno Unito ebbero inizio, Joseph Kennedy, la cui reputazione rovinata agli occhi degli inglesi aveva decretato il fallimento del suo incarico di ambasciatore, decise di lasciare l'Inghilterra, che considerava ormai perduta contro la dittatura tedesca, e di tornare in America con la famiglia. Questa decisione fu devastante per Kathleen, poiché avrebbe significato non solo lasciare l'Inghilterra, un paese che aveva imparato ad amare tanto da considerarlo come una seconda patria, ma anche separarsi dall'uomo di cui si era innamorata. Poco tempo prima, Deborah Mitford aveva invitato l'amica a trascorrere con lei una breve vacanza presso la residenza di Chatsworth nel Derbyshire. Chatsworth era la dimora ufficiale dei duchi del Devonshire e Deborah vi era stata a sua volta invitata dal fidanzato Andrew Cavendish, figlio minore del duca. A Chatsworth, Kathleen aveva fatto la conoscenza del fratello maggiore di Andrew ed erede al titolo di duca, William. All'apparenza, Kick e William non avrebbero potuto essere più diversi. Quanto lei era estroversa ed esuberante, tanto lui era timido, silenzioso e riservato. Tuttavia, nonostante le differenze caratteriali, i due si innamorarono in breve tempo, Ma non tutti erano entusiasti all'idea di un possibile matrimonio. William Cavendish era stato educato secondo i precetti della Chiesa anglicana, mentre la famiglia Kennedy seguiva con fervore i precetti cattolici. Il padre di William, il duca Edward Cavendish, era uno dei più accaniti detrattori della Chiesa cattolica e dei suoi seguaci, e definiva spesso le ragazze cattoliche come una minaccia. Tuttavia, se anche una conversione di Caitlin alla Chiesa anglicana avrebbe potuto rabbonire il duca del Devonshire, l'amore fra Kick e William incontrò una più ferma e feroce opposizione da parte di Rose Kennedy. La madre di Caitlin dichiarò che non avrebbe in alcun modo tollerato che sua figlia si unisse in matrimonio con un uomo di fede protestante. Secondo il suo pensiero, questo avrebbe compromesso la reputazione della famiglia e la carriera dei figli maschi, e un'eventuale cerimonia civile o un allontanamento di Kick dalla Chiesa cattolica sarebbero stati alla stregua di un peccato mortale. Caitlin trovò degli alleati nei suoi fratelli preferiti, Joe e John, ma a nulla valsero le sue proteste e le preghiere affinché suo padre le permettesse di rimanere in Inghilterra. Nel 1940 i Kennedy fecero ritorno negli Stati Uniti. Caitlin fu devastata dalla partenza e dalla separazione da William, anche in virtù del fatto che lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sembrava rendere impossibile il suo ritorno in Inghilterra. Kick iniziò a frequentare di malavoglia la Finch School di New York, studiando economia e commercio, ma lo scarso interesse negli studi e la nostalgia che provava nei confronti di William e del Regno Unito non fecero altro che aprire ancora di più la ferita che si era creata nel rapporto con i suoi familiari. Caitlin ormai tollerava a malapena il padre e le sue continue scappatelle, mentre la tensione fra lei e sua madre andava crescendo ogni giorno di più, sfociando in furiosi litigi o in lunghi silenzi. Kick si sentì anche abbandonata dai fratelli e dalle sorelle, ad eccezione di Joe, il quale sembrava essere l'unica persona rimasta a sostenerla. Caitlin iniziò a lavorare come volontaria per la Croce Rossa Americana e interruppe gli studi universitari. Per mantenersi, iniziò a scrivere dei brevi trafiletti per il Washington Times Herald, in cui recensiva film e spettacoli teatrali, e nel frattempo impiegò tutte le sue forze per trovare il modo di tornare in Inghilterra. L'occasione le si presentò quando la Croce Rossa Britannica pubblicò un annuncio in cui ricercava delle volontarie da arruolare nelle sue fila sul suolo inglese. Caitlin si procurò i documenti necessari e nel 1943, contro il parere della famiglia, fece ritorno a Londra. Nonostante la poca simpatia che la popolazione britannica provava nei confronti dell'operato di Joseph Kennedy, Caitlin fu accolta con piacere in Inghilterra, dove iniziò a lavorare per la Croce Rossa come programmato. Il suo zelo e il suo impegno aumentarono la sua popolarità, tanto che una sua fotografia in cui Caitlin appariva sorridente, vestita con la sua uniforme, mentre si recava al lavoro in bicicletta, apparve sul Daily Mail nell'agosto del 1943. Caitlin divenne nota come la ragazza in bicicletta e la sua fotografia divenne il simbolo della cooperazione degli alleati. Caitlin e William Cavendish non avevano mai smesso di tenersi in contatto epistolare e il giorno stesso del suo arrivo a Londra la ragazza incontrò William al Mayfair Hotel. I pettegolezzi sul loro imminente matrimonio cominciarono subito a circolare, ma Kick e William dovevano ancora abbattere i pregiudizi delle rispettive famiglie. Caitlin era molto legata alla fede cattolica in cui era stata cresciuta e non aveva intenzione di convertirsi alla Chiesa anglicana. Riuscì a vincere le resistenze del futuro suocero grazie a un compromesso. Il matrimonio fra lei e William si sarebbe svolto secondo rito civile e i loro eventuali figli sarebbero stati educati secondo i precetti protestanti. Se questa proposta riuscì a convincere Edward Cavendish, ciò non avvenne per la famiglia Kennedy. Rose ostacolò ferocemente il matrimonio di questa sua figlia ribelle, che giudicava immorale e degno della dannazione eterna, e si adoperò con ogni mezzo per impedire le nozze e riportare Kick negli Stati Uniti. Kathleen non diede ascolto alle proteste di sua madre e il 6 maggio 1944 convolò a nozze con William Cavendish con rito civile. Kick acquistò così il titolo di Lady Hartington e di futura duchessa del Devonshire, nonché erede della residenza di Chatsworth. Rose Kennedy e suo marito Joseph si rifiutarono di prendere parte alla cerimonia insieme ai figli più piccoli. L'unico familiare di Kick a presenziare alle nozze fu suo fratello Joe, che stava prestando il servizio militare nel Regno Unito. I due sposi poterono trascorrere solo 4 settimane insieme, dopodiché William Cavendish venne chiamato al fronte e trasferito in Belgio. Il 12 agosto 1944 Joe Kennedy cadde in combattimento. Distrutta per la morte del fratello, poco dopo Kathleen dovette affrontare un altro lutto. A soli 4 mesi dal matrimonio, suo marito William venne ucciso sul fronte belga all'età di 26 anni, il 9 settembre 1944. Kathleen fece brevemente ritorno negli Stati Uniti per presenziare ai funerali del fratello, ma i rapporti con la sua famiglia erano inevitabilmente compromessi. Kick sembrò recidere ogni forma di contatto quando decise di non restare in America, ma di tornare a vivere in Inghilterra con i suoceri e i parenti del marito. Con la morte di William, Kathleen, vedova e senza figli, si ritrovò spogliata del titolo di futura duchessa ed erede della residenza di Chatsworth. Questi privilegi erano infatti passati alla sua amica Deborah Mitford, che nel frattempo aveva sposato Andrew, fratello minore ed erede di William. Kick si trovò così a dover ritrovare una propria identità e a riprendersi dalle ferite emotive che la perdita del fratello e soprattutto del marito le aveva lasciato. Trattata con affetto e ben voluta dai suoceri e dal cognato, e sempre sostenuta da Deborah, dopo la guerra Kick sembrò essersi ripresa dal lutto per la morte di William e riuscì a recuperare un rapporto amichevole con suo padre Joseph. Nel 1946 Kathleen conobbe il conte Peter Fitzwilliam, di 10 anni più vecchio di lei. Peter era di fede protestante come il defunto William e quando incontrò Kathleen era sposato con una figlia. Al fine di poter sposare Kick, Peter avviò le pratiche di divorzio dalla moglie, ma ancora una volta il matrimonio venne fermamente ostacolato da Rose Kennedy. Questa volta il motivo di sconforto per Rose non era solo la fede protestante di Peter, ma anche la relazione della figlia con un uomo sposato e in procinto di divorziare. Ciò avrebbe rappresentato non solo un'infrazione ai precetti cattolici, ma, secondo i timori di Rose, anche una cattiva influenza sulla carriera politica che il figlio, John Fitzgerald Kennedy, aveva da poco intrapreso. Forse provata dalla guerra, dalla lontananza e dai lutti, questa volta Kathleen cercò di ottenere la benedizione alle nozze dal padre. Sapendo che papà, Joseph, si trovava in Francia, il 13 maggio 1948 Kick salì insieme a Peter Fitzwilliam su un volo diretto a Parigi dove sperava di poter incontrare il genitore. Tuttavia Kathleen non arrivò mai a Parigi. Circa un'ora dopo il decollo, L'aereo si trovò in mezzo a una forte tempesta e precipitò. Kathleen morì nello schianto all'età di 28 anni. La famiglia Kennedy scelse di tenere nascosti i dettagli della morte di Kick per proteggere il buon nome familiare e la carriera dei figli, che rischiavano di essere intaccati se si fosse saputo che la giovane donna si trovava in compagnia di Peter Fitzwilliam, anch'egli rimasto ucciso nell'incidente, un uomo a tutti gli effetti ancora sposato. Deborah Mitford e la famiglia Cavendish si occuparono personalmente di trasferire le spoglie di Kathleen in Inghilterra e di organizzare le esequie. Joseph fu l'unico membro della famiglia Kennedy a partecipare ai funerali. Rose rifiutò di prendere parte alla cerimonia, decidendo invece di presentarsi all'appuntamento con il suo medico per alcuni esami di routine. Quando le fu chiesto di commentare le circostanze della morte di sua figlia, Rose disse che la tragedia era un segno che Dio aveva puntato il dito contro i peccati e la condotta immorale di Kick. Kathleen venne sepolta vicino alla residenza di Chatsworth, dimora di suo marito. La sua amica Deborah Mitford fece decorare la sua lapide con una dedica che, secondo il suo pensiero, riassumeva perfettamente la vita di Kick. Gioia ha dato, gioia ha trovato.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca nasce ad Arezzo nel 1304 da una famiglia guelfa bianca in esilio da Firenze. Il padre, notaio, si stabilisce con la famiglia ad Avignone, dove si è spostata la curia papale, cioè la sede del papato. Francesco studia prima ad Avignone e poi si trasferisce con il fratello a Montpellier, dove studia legge. Il padre pensa di poter trovare, anche per i due figli, incarichi di lavoro nella curia papale. Così i due fratelli frequentano anche l'Università di Bologna. Ma Francesco abbandona gli studi giuridici perché è appassionato di letteratura e si mette alla ricerca, nelle diverse biblioteche italiane, dei testi originali degli autori latini. Vuole conoscere a fondo la lingua latina che usavano gli antichi e il loro pensiero originale. In seguito alla morte del padre nel 1326, Petrarca si stabilisce ad Avignone ed entra al servizio della potente famiglia dei Colonna, dove utilizza la grande biblioteca ed entra in contatto con i personaggi più importanti del suo tempo. Nel 1327, in una chiesa ad Avignone, conosce Laura. L'amore per Laura diventerà l'argomento principale delle sue poesie in volgare. Successivamente, per far fronte alle precarie situazioni economiche della sua famiglia, inizia la carriera ecclesiastica, diventando cappellano del cardinale Giovanni Colonna. In questo periodo effettua numerosi viaggi in Francia, in Germania e in Belgio, seguendo la sua passione di cercare e studiare antichi testi latini originali. Diventa amico di un monaco agostiniano e legge le Confessioni di Sant'Agostino, che avranno un'importante influenza sulla sua vita. Tornato in Provenza, acquista una casa in Valchiusa, che diventa rifugio in cui si ritira a comporre e a riflettere. In questi anni elabora alcuni testi che lo faranno conoscere agli intellettuali europei. Intanto, nel 1340, in tutta Europa si diffonde la sua fama di uomo di grande cultura e di raffinato scrittore. Infatti, con il suo studio degli autori romani, ha rinnovato la lingua latina, usata nel suo tempo come lingua comune da tutti gli intellettuali europei. Nel 1340 le università di Parigi e Roma gli offrono l'alloro poetico, il più grande riconoscimento dell'epoca, e Petrarca sceglie di essere incoronato a Roma in Campidoglio. Due anni dopo elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare, Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 accadono importanti fatti nella sua vita personale. Nascono due figli, incontra il romano Cola di Rienzo, che cerca di instaurare a Roma una repubblica, mentre la sede papale è ancora ad Avignone, e il fratello Gerardo diventa monaco, inducendo anche il poeta a una profonda riflessione sulla sua stessa vita. Inviato in Italia dal cardinale Colonna per un incarico diplomatico, trova le lettere originali latine di Cicerone. Nel 1348 la peste dilaga in Europa e Petrarca è a Parma ed è raggiunto dalla notizia della morte di Laura. Due anni dopo, in viaggio per Roma, passa per Firenze e conosce Giovanni Boccaccio, con cui stabilisce una solida amicizia. Tra il 1352 e il 1374 Petrarca è sempre meno interessato alla ricerca del successo e della mondanità, perciò non trova più interesse nella vita di Avignone e si trasferisce in Italia presso i Visconti di Milano. Vive poi per un periodo a Venezia, dove lo raggiunge la figlia Francesca, per poi trasferirsi con la famiglia di lei ad Arcuà, presso Padova, dove gli viene donato un terreno. Petrarca continua a dedicarsi ai suoi studi e traduce in latino la novella Griselda di Boccaccio, che permette la conoscenza dell'opera di Boccaccio in Europa. Negli ultimi anni della sua vita, Petrarca rivede e riordina le poesie del Canzoniere e muore ad Arcuà nel 1374.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Le nostre abitudini si trovano qui. La giornata di ognuno di noi è contrassegnata da comportamenti ricorrenti che ci aiutano a vivere. Ecco quali meccanismi li attivano. Di Margherita Zannoni. Siamo abitudinari, svolgiamo sempre nello stesso modo circa il 40% delle nostre attività quotidiane. Basta pensare a gesti meccanici come lavarsi i denti, allacciare la cintura di sicurezza dell'auto o accendere la luce entrando in una stanza, ma anche a comportamenti più articolati che seguono uno specifico copione, per esempio la sequenza di azioni fatte ogni mattina prima di uscire o quando si rincasa. Poi ci sono le consuetudini riguardo alla gestione del proprio lavoro, della vita familiare, del tempo libero, fino a che cosa si mangia a colazione. La nostra vita quotidiana include centinaia di abitudini di cui, in parte, non siamo consapevoli fino a quando, come è avvenuto con la pandemia, non abbiamo dovuto necessariamente rinunciarvi. A cosa servono queste azioni ripetute e che cosa accade se siamo costretti a cambiarle? Il cervello tende sempre a convertire una sequenza di azioni in una routine se ciò porta a un premio. Il processo è noto come chunking e si compone di tre fasi. Una situazione da cui nasce un desiderio. Per esempio, sentire profumo di brioche sulla strada del lavoro. Un'azione, comprare una brioche. Infine, la ricompensa, che è il vantaggio che si trae dall'azione, il piacere della brioche, e attraverso cui il cervello stabilisce se vale la pena di ricordare e ripetere questo schema, mangiare una brioche prima del lavoro. Il ciclo situazione, azione e ricompensa diventa sempre più automatico fino a consolidare un'abitudine. Perché un'abitudine prenda piede, occorre però che entrino in gioco i gangli della base, strutture cerebrali collocate in profondità sotto la corteccia, che codificano le azioni che compongono quella consuetudine. Una volta che lo schema di comportamento è impresso nel cervello, diventa estremamente difficile abbandonarlo. Per questo le abitudini ci aiutano a sopravvivere. Come afferma Justin O'Hare, neurobiologo della Duke University, USA, che ha studiato proprio i meccanismi cerebrali che consentono il formarsi delle abitudini. Fermarsi a pensare a ogni piccola cosa che si fa nella vita quotidiana sarebbe paralizzante. Entrando invece in modalità abitudine, il cervello risparmia fatica e diviene più efficiente, liberando spazio nella mente per pensare ad altro, un po' come chiudere un programma nel PC e nello smartphone libera RAM per far girare più velocemente altre applicazioni. C'è però un risvolto negativo. Capita a tutti di trovarsi a parcheggiare l'auto sotto casa senza essersi resi conto del tragitto. Come ho fatto ad arrivare fin qui? Oppure di imboccare la strada che porta al lavoro anche nei fine settimana. L'abitudine prende il sopravvento perché la corteccia orbitofrontale si quieta, ha detto Christina Gremmel, neuroscienziata dell'Università della California a San Diego. Si tratta dell'area del cervello che elabora le decisioni e regola il comportamento, valutandone le conseguenze. La ricercatrice ha riscontrato che a frenare la sua attività, consentendo così l'attuazione dell'abitudine, è il rilascio di endocannabinoidi, sostanze chimiche prodotte dall'organismo che modulano l'eccitabilità dei neuroni. Il risultato è che il cervello inserisce il pilota automatico, smettendo di monitorare ciò che fa. Così a volte finiamo per muoverci come zombie, affidandoci impropriamente a gesti automatici. A molti sarà successo di mettere il sale nel caffè o di compiere altre azioni altrettanto insensate. Abbiamo bisogno di un equilibrio tra abitudini e azioni mirate. Dobbiamo eseguire azioni di routine in modo rapido ed efficiente e le abitudini servono a questo, ha affermato Gremmel. Tuttavia incontriamo anche circostanze mutevoli e dobbiamo mantenere la capacità di rompere le abitudini per compiere azioni mirate basate su informazioni aggiornate. Se ciò non accade, le conseguenze possono persino essere tragiche. Basta pensare a quei genitori a cui è successo di lasciare per ore i figli sul sedile posteriore dell'auto. Il programma automatico andare al lavoro ha guidato le loro menti e le loro azioni, inducendoli a dimenticare di avere i bambini a bordo, per esempio per portarli all'asilo. Uno studio dell'University College di Londra ha provato che occorrono circa 2 mesi per formare un'abitudine. Un campione di volontari ha scelto un nuovo comportamento, come bere una bottiglia d'acqua a pranzo o correre 15 minuti prima di cena, e riferito ogni giorno se era stato eseguito e quanto fosse diventato automatico. In media, le nuove abitudini si sono consolidate in 66 giorni. E non è un meccanismo tutto o niente. I comportamenti sono divenuti abitudinari anche se occasionalmente non erano stati attuati. Al di là di questa ricerca, comunque, si sa che le abitudini con ricompense immediate, guardare una serie TV per esempio, sono più facili da acquisire di quelle che portano vantaggi a lungo termine, come fare sport. Ma tutte possono diventare fini a se stesse, indipendenti dal risultato. Un team di scienziati della Duke University ha addestrato alcuni topi a premere una leva per ottenere un bocconcino. E quelli che ne avevano fatto un'abitudine continuarono ostinatamente a premerla, anche se non ne ricavavano più nulla. Sono solo topi? Anche gli esseri umani possono essere altrettanto rigidi. Un'altra curiosa ricerca ha infatti provato che i consumatori abituali di popcorn al cinema continuano a sgranocchiarli avidamente davanti a un film anche quando sono stantii. Lo hanno verificato con un esperimento gli studiosi della University of Southern California. Gli abitudinari hanno mangiato popcorn vecchi quanto quelli freschi, anche se non erano affamati. Ecco perché può capitare che, avendo l'abitudine di consumare uno snack a una certa ora del giorno, o se ci si trova in un determinato stato d'animo, sia difficile smettere, anche se col tempo quello spuntino ha smesso di essere gratificante, un ostacolo non da poco per chi vuol mettersi a dieta. Così, spesso, i cambiamenti avvengono solo quando qualcosa rompe forzatamente i nostri schemi. Ne è un esempio ciò che è accaduto con lo sciopero dei lavoratori della metropolitana londinese nel 2014. Per 2 giorni la protesta ha chiuso circa i 2/3 delle stazioni della città, costringendo molte persone a ripensare i propri percorsi. Uno studio delle università di Cambridge ed Oxford, che si è svolto qualche settimana dopo, ha stabilito che da quel momento il 5% dei pendolari ha cambiato stabilmente tragitto quotidiano. La rottura improvvisa della routine li ha portati a scoprirne uno migliore prima mai considerato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e badate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online. Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene, nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica, è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri, ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale. Verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%. E questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE-PISA pubblicati lo scorso dicembre 2019 hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più, il maestro non a proprio agio con le materie scientifiche e a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello, anzi è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Valdo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status, perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Baudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano, invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Pianeta Blu News. Il metodo giapponese per risparmiare i soldi che aiuta ad arrivare a fine mese senza problemi. L'aumento dei prezzi sembra non avere fine. Dai prodotti del supermercato fino alle bollette, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile. Per fortuna esiste un metodo giapponese che aiuta ad organizzare le finanze e risparmiare. Il nome del metodo è Kakibo. E promette, tra le altre cose, di poter mettere da parte fino al 30% dello stipendio, almeno in Giappone. Si tratta di un metodo molto semplice, creato più di un secolo fa, che ha aiutato tantissime persone ad organizzare le proprie finanze nel miglior modo possibile. Il metodo Kakibo è stato creato nel 1904 da Hani Motoko, considerata la prima giornalista del Giappone. Il metodo è stato poi ripreso varie volte durante l'ultimo secolo, arricchito e adattato ai nostri tempi. Come mettere in pratica il metodo Kakibo? 1. È necessario avere un'agenda o un quaderno dedicato al metodo. In esso bisogna conservare tutte le ricevute che giustificano i pagamenti. Nel caso si facesse un pagamento senza ricevuta, bisogna scriverlo su un pezzo di carta. 2. Nel quaderno bisogna scrivere prima tutti gli introiti mensili. 3. Si scrivono quindi tutte le spese fisse mensili: affitto, supermercato, servizi, luce, gas e acqua, rate, palestre, eccetera. 4. Bisogna organizzare tutte le spese e le ricevute in 4 categorie principali: sopravvivenza, casa, trasporti, cibo e spese mediche, cultura, libri, teatro, cinema, opzionali, vestiti, accessori, sigarette, ristoranti, extra, spese inaspettate come regali di compleanno, viaggi, riparazioni auto. 5. Ad ogni categoria bisogna assegnare un colore. 6. A fine mese, la parte più ovvia, bisogna fare il calcolo di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Fino a qui il metodo può essere descritto come un semplice resoconto delle spese, ma non è finita qui. Su un foglio di carta bisogna scrivere le seguenti domande e bisogna dare una risposta prima di fare un qualsiasi acquisto che non sia di sopravvivenza. Posso vivere senza ciò che sto per comprare? Tenendo conto della mia situazione finanziaria, me lo posso permettere? Lo userò davvero? Ho spazio per conservarlo? Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Come mi sento ad acquistarlo? E quanto durerà questa sensazione? Queste domande ci permettono di pensare nell'importanza di ciascun acquisto e se è davvero un qualcosa che possiamo comprare senza avere alcuna ripercussione negativa. Nel caso di una risposta positiva a tutte le domande, allora sapremo che l'acquisto è sicuro e che possiamo permettercelo. Una delle domande più importanti e alle quali bisogna rispondere con sincerità è quella sullo stato emotivo. Succede che quando ci sentiamo annoiati o stressati, facciamo acquisti non necessari o di impulso. A fine mese, quando arriva il momento dei conti, bisogna vedere quanto, come e in cosa abbiamo speso i nostri soldi. In questo caso è importante fare un bilancio rispondendo a quattro domande chiave. Quanti soldi ho risparmiato? Quanti soldi avrei voluto mettere da parte? Quanti soldi sto spendendo davvero? Cosa cambierei il mese prossimo per migliorare? Essendo un metodo naturale, il Kakibo ci permette di prendere coscienza su come spendiamo i nostri soldi e ci obbliga a pensare in quali sono le nostre mete finanziarie.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Sole 24 Ore. Chernobyl e il nucleare. Italia e USA 35 anni dopo. Di Davide Tabarelli. Il 25 aprile del 1986 scoppiava uno dei reattori della centrale di Chernobyl, un incidente che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle fonti, il bilancio dei morti, un distacco enorme che è proporzionale alle diversità di opinione sull'affidabilità di questa tecnologia. L'Italia si affrettò ad indire un referendum che nel novembre 1987 vide la vittoria schiacciante dei contrari. Il venire meno del nucleare portò ad un balzo delle nostre importazioni dall'estero e da allora siamo diventati il paese in Europa che più dipende dall'estero. In media 40 miliardi di kilowattora all'anno, il 10-15% dei consumi. La quasi totalità proviene dalla vicina Francia, che di reattori nucleari ne ha 58 e che non ha mai pensato di chiuderli. È come se avessimo tre centrali che in Francia lavorano per noi, ciascuna però con 1000 dipendenti, tutti francesi. Grazie al nucleare, la Francia è il paese in Europa che ha i prezzi dell'elettricità più bassi. I critici sostengono che molti costi non vengono contabilizzati, in particolare quelli delle scorie, ma in media il prezzo dell'elettricità in Francia è inferiore di 5 centesimi di euro per kilowattora rispetto a quello italiano, che vuole dire per noi che consumiamo 300 miliardi di kilowattora, una maggiore spesa ogni anno di 15 miliardi di euro pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Oggi l'Italia, il paese di Enrico Fermi, che ottenne il premio Nobel per lo sfruttamento civile del nucleare, è fuori da questa tecnologia, proprio mentre molti si rendono conto che è indispensabile per fermare la crescita delle emissioni di CO2 da fossili. Il nucleare è l'unica fonte che, a differenza del vento e del sole, ha grande densità energetica e che contemporaneamente non emette CO2. L'ultimo ad accorgersene è il presidente americano Joe Biden, che il 22 aprile 2021 ha preso l'impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo più che ambizioso, quasi impossibile, che poggia molto sul nucleare. Vuole sfruttare le 93 centrali ancora funzionanti, tutte vecchie, attraverso l'estensione della loro vita utile, come ha fatto da poco la Francia. Poi vuole diffondere piccoli reattori nucleari, come quelli che da decenni fanno funzionare i sottomarini militari. Dal 1986 al 2019 la produzione mondiale di nucleare è quasi raddoppiata, da 1.600 a 2.800 miliardi di kilowattora annui, nonostante l'altro incidente di Fukushima nel 2011. È oggi la seconda fonte dopo l'idroelettrico per produzione di energia a zero emissioni di CO2, molto davanti all'eolico e al solare, fonti che da decenni ricevono generosi sussidi. Nel 1986 i reattori nel mondo erano 410, oggi sono 443, mentre 54 sono in costruzione, di cui 11 in Cina e 7 in India. L'Italia, che vanta una lunga tradizione nella fisica, fu veloce ad uscire dal nucleare. Chissà quanto impiegherà per rientrarci.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Airone, sindrome di Stoccolma. Quel sentimento malato che la vittima prova per il suo oppressore. Di Monica Marandi. Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero. Per quanti soffrono della sindrome di Stoccolma, accade il contrario. Nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore. La sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, e viene categorizzata come legame traumatico. Non vi sono grandi studi al riguardo, ma secondo la banca dati dell'FBI riguarderebbe l'8% degli ostaggi, con maggiore predisposizione per le donne. È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza, fisica, psicologica, emotiva e soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale, spiega Paolo Grampa, psicoterapeuta di Milano. Si verifica una sorta di inversione. Il rapitore, verso il quale si dovrebbero provare emozioni negative, diventa oggetto di emozioni positive, ispirando affetto, cura e preoccupazione per la sua sorte. La mattina del 23 agosto 1973, il rapinatore Jan Erik Olsen fece irruzione nella Sveriges Kreditbanken di Stoccolma e prese in ostaggio 4 impiegati. Come condizione per il loro rilascio, chiese che gli venisse inviato Clark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping. Il sequestro durò 5 giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri, nacquero un rapporto di reciproco affetto e l'intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la polizia. Anche dopo la cattura dei rapinatori, la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva «sindrome di Stoccolma». A innescare la sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi, ma che di fatto non compie. La vittima si convince dell'umanità del sequestratore perché non la uccide, anche se potrebbe farlo, e sviluppa fiducia verso di lui, spiega Grampa. È la cosiddetta fase di umanizzazione. I meccanismi psicologici che generano poi la sindrome di Stoccolma sono la negazione e l'idealizzazione, spiega lo psicologo. Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale. Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta, spiega Grampa. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà. Anche l'idealizzazione dell'altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente, continua lo psicologo. Poniamo che questi uccida un ostaggio allora. Chi è vittima della sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l'elicottero per fuggire che aveva richiesto. In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno. Le vittime non stanno recitando. Ci credono davvero. Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità, spiega il nostro esperto. Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore. Inoltre, più passa il tempo senza che le forze dell'ordine riescano a risolvere la situazione e più l'ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore. Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno, soprattutto in uno spazio angusto come il caveau di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo, il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l'ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l'assedio a questi ultimi da parte delle forze dell'ordine, schierate all'esterno. L'ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, vittime delle forze dell'ordine, spiega Grampa. In una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno. Sulle cause della sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest'ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno, con la sopravvivenza come unica priorità. La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino, dice ancora Paolo Grampa, regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale. Salverebbe dunque il suo aggressore perché le serve per stare al mondo, assumendo l'atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui. Altre scuole di pensiero puntano sull'identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell'essere in balia di un aggressore. Il nostro esperto sottolinea anche l'aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell'immagine del sequestratore che viene visto come buono, anziché come cattivo. L'umanizzazione e il legame d'affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un'identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile. Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: noi, qui dentro, nel luogo del sequestro, e loro, polizia, carabinieri, eccetera, là fuori, cosicché anche il carceriere comincia a pensare che sia divenuti una squadra unica, conclude il nostro esperto. Sembra inoltre che l'affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la collaborazione ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Da Il Notiziario del FAI. Casa Macchi. Una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. Un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza. E di fronte un edificio a 2 piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancor più intensa dentro casa, perché nelle stanze di Casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie, armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al FAI, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casa Macchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano 3 generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa, così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casa Macchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria per farne un museo vivo che dia lustro a Murazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Morazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casamacchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casamacchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Vulnerabili, coraggiosi, siamo così noi vecchi. Un anno vissuto come convalescenti, fra paure, solitudini, attese. L'arrivo dei vaccini a domicilio, la normalità che resta sospesa, la scoperta della tecnologia, la fiducia nel futuro. Voci e storie di Ilaria Gaspari. Tendono a nasconderci, non ci vogliono vedere perché questa società consumistica non li vuole, i vecchi, intralciano. Pensano tutti che siamo noiosi, lamentosi, che siamo brutti, mi dice al telefono Lina Agostini, ottantenne che vive

in quanto esseri umani, e che troppo a lungo abbiamo cercato di rimuovere o di spostare alla periferia del nostro campo visivo. In questo tentativo di rimozione è rimasto impigliato ogni discorso sulla vecchiaia. Se ne parla il meno possibile. Certo, gli anziani dovrebbero essere i primi a vaccinarsi, e non senza polemiche. Altre polemiche sono scoppiate per i focolai nelle RSA, per il tweet del presidente della Liguria Giovanni Toti, che li definiva non indispensabili allo sforzo produttivo. Ma la parola, a chi di anni ne ha 80, 90, l'abbiamo data? Agostini mi pare la persona giusta da cui cominciare. Autrice negli anni 60 di un romanzo scandalo prontamente ritirato dalle librerie, poi una carriera nel giornalismo. Conoscevo tutti, ero amica di tutti. Ha pubblicato l'estate scorsa per La Tartaruga un libro di ispirazione autobiografica, sardonico, tenero e tagliente, che ha voluto intitolare Diario scandaloso di una vecchia. Quando ho proposto questo titolo, mi han detto: «Ma per carità, non possiamo usare la parola vecchia!» E invece io la volevo, e la volevo perché è una parola che non ha sinonimi. Anziana non basta, è debole. Invece, a sentirmi dare della vecchia, non sono per niente a disagio. Mi immagino con una gran testa di capelli bianchi, anche se non ce li ho mica i capelli bianchi, ma se li avessi mi starebbero benissimo. Ci tengo a essere chiamata vecchia, perché io non ho paura della vecchiaia, ho paura della morte». L'ascolto e penso a tutte le volte che ho sentito ripetere, come una rassicurazione, che il Covid era pericoloso solo per i più fragili, gli anziani, i malati. Solo ora, mentre lavoro alle mie interviste, vedo tutta intera la mostruosità di quelle parole, di quella rassicurazione riservata a chi fragile non voleva sentirsi. È nel racconto di Bianca Papi, che risponde ancora convalescente, ma con una bella voce pimpante. Era rimasta talmente atterrita dalle immagini dei reparti di terapia intensiva che rimbalzavano ovunque, da essersi fatta una promessa: «Non sarei andata in ospedale dopo aver visto quelle scene, quella solitudine. Dicevano: muoiono i vecchi. E io pensavo: no, se io devo morire, muoio in casa, faccio tutto il possibile, ma in ospedale non ci vado». Lei ha sempre seguito tutte le regole con una meticolosità che le viene anche dall'esperienza. Ora ha 84 anni, ma per 35 ha volato. «Ero capo cabina per Alitalia. Sono una persona abituata a viaggiare, ad affrontare gli imprevisti, perché nella mia vita lavorativa me ne sono successe tante. A Beirut mi hanno sparato addosso, a Delhi sono finita in mezzo a un monsone e ho rischiato di annegare. Sono una donna forte e anche questa faccenda l'ho affrontata con filosofia. Mascherina, distanziamento, ho cercato di fare attenzione. Ecco perché non riesco a capire dove l'ho preso. È proprio vero che questo Covid sta dappertutto». Ha reagito con serafico pragmatismo. «Per fortuna», dice, «allo scoppio della pandemia si era comprata un saturimetro, il che la tranquillizzava. Quando poi si è ammalata è rimasta in contatto telefonico con il suo medico. Ora, finalmente, il tampone è negativo e potrà tornare a uscire con le dovute precauzioni. Comunque, alla mia età, stare in casa 3 settimane non è certo terribile. È per mio nipote, che ha 23 anni e abita qui di fronte, che mi sono dispiaciuta». Mi colpisce l'energia che sento nelle loro parole. Non me l'aspettavo, è una sorpresa felice. Ma se sono spiazzata,

0: è solo per la miopia del mio sguardo. Lina Agostini, durante i mesi in casa, ha finito un nuovo romanzo. Ho scritto dalla mattina alla sera, una bella fatica, ma son soddisfazioni. Ora forse ne metterà in cantiere un altro. Così sarà una trilogia. Sergio Scaletti, 81 anni, vive a Milano e, pur con la cautela del caso, si spende per dare una mano a chi affronta con più difficoltà questo periodo. Molte persone che vivevano di lavori saltuari ora soffrono. Io collaboro con uno dei centri di ascolto della rete della Caritas. Abbiamo un numero di telefono perché chi ha bisogno ci contatti. Portiamo avanti la distribuzione dei pacchi, diffondiamo via email gli annunci di lavoro, sbrighiamo le pratiche burocratiche per chiedere i sostegni al reddito. Siamo in sei, tutti anziani, purtroppo, perché non riusciamo a tirar dentro nessun giovane. Forse sbagliamo con la comunicazione? In compenso, anche se solo in sei e avanti con gli anni, riescono ad assistere un'ottantina di famiglie. È una goccia nel mare, ma moltiplicata per 1.700, quanti sono i centri d'ascolto, è un aiuto. Il problema più grosso della didattica a distanza è il non poterla fare, per mancanza di tecnologia e a volte di attenzione. Ma è importante insistere, evitare che i ragazzi si sentano persi. Sandra Manzoni, la più giovane dei miei intervistati, è molto preoccupata per gli adolescenti che attraversano un'età delicata e rischiano di subire in futuro le ripercussioni del lungo isolamento. Oltretutto, mi dice, trovo incredibile che soprattutto rispetto alla scuola, questioni di cui dovrebbe occuparsi la politica siano state demandate alle singole famiglie, aumentando le diseguaglianze, o al volontariato, come se si dovesse far lavorare la bontà umana. In pensione da qualche anno, dopo una lunga carriera da psichiatra, ha ben chiare le trappole psicologiche dell'inerzia. Non fa bene vivere rinchiusi, passivi, come convalescenti. Alla lunga è pericoloso. Ho notato che è molto facile cadere in spirali di preoccupazione. Ti fissi sul contagio, entri in un circolo vizioso e ti trovi a disinfettare ossessivamente qualsiasi cosa. D'altro canto, è rischioso anche l'atteggiamento opposto, quello di chi minimizza. C'è una specie di orgoglio molto umano nell'idea che abbiamo risolto tutto, che dominiamo tutto, come se ostinarsi a negare bastasse a nascondere le cose che non si vogliono vedere. È quello che in effetti abbiamo cercato tutti di fare, mi dico ascoltandola. È umano, certo, ma è umano anche cercare di imparare dalle esperienze, pure da quelle che non ci saremmo augurati mai di vivere. Per restare a galla, continua Manzoni, è fondamentale darsi uno scopo. E se le cose non si possono fare come si facevano fino all'inizio del 2020, allora ci si adatta con la tecnologia. Io avevo dei progetti, uno spettacolo teatrale e una presentazione al pubblico di materiale psicologico. È stato sospeso tutto per il lockdown. Siamo rimasti in attesa, senza fare nulla. Io sono abituata ad aspettare, perché con i pazienti non è che puoi accelerare i tempi. E abbiamo aspettato. Ma poi, rendendoci conto che la situazione non cambiava, pur essendo persone di una certa età, abbiamo deciso di continuare, trasferendo tutto online. Insomma, a furia di annoiarci, ci siamo detti: basta, adesso impariamo. E abbiamo imparato. Hanno imparato. Gli altri miei intervistati le fanno eco e mi spiazzano di nuovo. Una delle scoperte del periodo è che i nuovi mezzi di comunicazione, da WhatsApp fino alle varie piattaforme, sono veramente miracolosi. La realtà è questa. C'è qualcuno che brontola sempre. Ma bisogna accettarlo e trovare un sistema per andare avanti, mi dice ancora Sergio Scaletti. In questo periodo, fra una videochiamata e l'altra con i nipotini, che così gli mancano un po' meno, si è sorpreso a leggere molto più di quanto non facesse in passato. Prima pensavo tanto al lavoro. Negli ultimi anni invece ho più tempo per riflettere. Mi sto interessando molto al dialogo fra scienza e fede. Mi misuro con testi di scienziati e divulgatori. A volte ho la sensazione di capire poco, però intuisco l'importanza di quello che ho sotto gli occhi e tanto mi basta. Entusiasta della tecnologia è pure Antonio De Marco, che di anni ne ha ben 92, e mi risponde da battipaglia, con una voce squillante e allegra di cui va giustamente orgoglioso. È un ex maresciallo. Ho comandato la stazione dei carabinieri anche al tempo della rivolta, 51 anni fa. Dei personaggi dell'epoca, l'unico che rimane in vita sono io. Diciamo che sono un po' la memoria storica della città. Ora cerco di riguardarmi, mi racconta. Sto a casa. Ho il balcone, di tanto in tanto mi affaccio e passo un po' di tempo all'aria. Lunghi tragitti non ne facevo neanche prima, ma andavo spesso al bar per incontrarmi con gli amici. Ma naturalmente, da quando c'è la pandemia, evito. È un momento complicato un po' per tutti, quindi ritengo di non dover aggravare la situazione. Vive con la figlia. Mi assiste in maniera incredibile e si sente piuttosto sereno. Con gli amici e con i miei nipoti, che sono dei ragazzi eccezionali, rimango in contatto per telefono, anche perché nonostante l'età mi diletto ancora col tablet, con il cellulare, con il computer. Così mantengo i contatti con persone vicine e anche lontane. Usa con disinvoltura WhatsApp e Skype. E tutto sommato ha fiducia nel futuro. Non appena saranno vaccinate abbastanza persone, mi dice, torneremo a vivere anche fuori casa. E sentirmelo dire dalla sua voce, così allegra nel telefono, mi mette un inaspettato buon umore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Niní Boraschi, editore Sperling & Koffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo. Nella testa della signora Harris risuona battagliero il grido che la sta portando oltre Manica alla conquista della parigina Ville Lumière e del suo bottino, l'abito del quale non può proprio fare a meno, perché la più che matura vedova londinese di umili natali e ancor più umile professione è stata folgorata sulla via della Haute Couture mentre svolgeva le mansioni di donna di servizio nell'abitazione della sua cliente più aristocratica. Dentro l'armoire della Lady era comparso il vestito più bello che Ada Harris avesse mai visto, e alla bellezza non si resiste. Cuore impavido e spirito indomito, la fragile signora Harris si è armata così del suo cappottino spigato, della borsetta marrone di finta pelle imbottita di risparmi, dell'improbabile cappellino ornato da un fiore più grande di lei, e si è imbarcata sul volo per Parigi, destinazione Avenue Montaigne, la Maison Dior.
3: Buon ascolto. La donnetta mingherlina dalle guance rosse, i capelli grigi e gli occhietti vispi, per non dire maliziosi, sedeva con il naso schiacciato contro il finestrino del Bear Viscount, che stava per iniziare il volo mattutino da Londra a Parigi. Quando l'aereo balzò avanti ruggendo e si librò sopra la pista, anche lo spirito della signora Harris si sollevò. Era nervosa, ma non spaventata, perché sentiva che ormai non poteva più capitarle niente di male. Provava la sconfinata beatitudine di chi sa che al termine dell'avventura l'aspetta il coronamento di un sogno appassionato. Indossava con estrema dignità un logoro cappottino di tessuto spigato e immacolati guanti di cotone marrone e stringeva al petto una borsetta marrone di finta pelle. E faceva bene a non perderla d'occhio, perché conteneva non soltanto 10 banconote da una sterlina, ovvero il massimo che la legge concedeva di esportare dalle isole britanniche, e il biglietto di ritorno in aereo da Parigi, ma anche ben 1.400 dollari, un grosso fascio di banconote da 5, 10 e 20, tenute insieme da un elastico. Solo il cappello rivelava l'esuberante personalità della signora Harris. Di paglia verde aveva cucita davanti sulla tesa un'enorme, improbabile rosa, ballonzolante sul gambo che sembrava seguisse le manovre del pilota mentre l'aereo si inclinava e volteggiava nel prendere quota. A Londra, qualunque padrona di casa che fosse mai ricorsa ai servizi delle illustri campionesse dell'umanità denominate donne a ore, ossia quelle domestiche che vanno nelle case per un certo numero di ore a rigovernare e pulire, o peraltro qualsiasi inglese avrebbe detto: la signora sotto quel cappello può solo essere una donna a ore londinese. E avrebbe avuto ragione. Nella lista dei passeggeri del Viscount, la donnetta mingherlina figurava come la signora Ada Harris, sebbene lei pronunciasse puntualmente signora Harris, 5, Willis Gardens, Battersea, Londra, SW 11, ed era davvero una domestica a ore, Una vedova che lavorava per una clientela residente nell'elegante zona fra Eaton Square e Belgravia. Fino all'ineffabile momento in cui si era trovata sospesa sulla faccia della terra, la sua vita era stata esclusivamente sacrificio e lavoro, con qualche occasionale puntata al cinema o al pub sotto casa o al music hall. Il mondo in cui si muoveva la signora Harris, ormai prossima alla sessantina, era un mondo di sporcizia, disordine, confusione. Non una, ma mezza dozzina di volte al giorno apriva le porte degli appartamenti e delle palazzine con le chiavi che le erano state personalmente affidate, per trovarsi davanti a una baraonda di piatti sporchi e padelle unte nell'acquaio. Letti sfatti e coperte stazzonate, vestiti sparsi, salviette umide seminate sui pavimenti dei bagni, bicchieri per sciacquarsi la bocca ancora pieni d'acqua, biancheria sudicia da raccattare e radunare e, naturalmente, mozziconi nei posacenere, polvere sui tavolini e sugli specchi, nonché altra lordura che i maiali umani sono capaci di lasciarsi dietro quando al mattino escono dalle loro abitazioni. La signora Harris puliva e riordinava tutto, perché quello era il suo mestiere, un modo come un altro di guadagnarsi la vita e tirare avanti. Ma per molte domestiche, e in particolare per lei, non si trattava soltanto di questo. C'era anche una sorta di ostinata fierezza della casa, così che l'umile mestiere assurgeva la dignità di uno sforzo creativo, generando orgoglio e soddisfazioni senza pari. Al suo arrivo, le abitazioni sembravano dei letamai, e quando lei se ne andava erano tornate linde, lustre e profumate. Il fatto che il giorno dopo sarebbero nuovamente sembrate dei letamai non la turbava affatto. Era pagata 3 scellini l'ora e perciò le avrebbe rese immacolate un'altra volta. Queste erano dunque la vita e la professione della piccola donna, uno dei 30 passeggeri del volo diretto a Parigi. La scacchiera verde e marrone del suolo britannico scivolò sotto le ali dell'aereo, sostituita all'improvviso dalla scarrufata distesa turchina della Manica. Dove prima lei aveva contemplato con vive interesse la novità delle casette e delle fattorie sottostanti, ora si stagliavano le snelle sagome delle petroliere e delle navi mercantili che fendevano la superficie del mare. E per la prima volta la signora Harris si rese conto che si stava lasciando l'Inghilterra alle spalle per avventurarsi in un paese straniero, per mescolarsi a un popolo straniero che parlava una lingua straniera e che era portato ai delitti passionali e a nascondere nei bauli i cadaveri tagliati a pezzi. Non che lei avesse paura, visto che la paura non trovava posto nel vocabolario della domestica inglese. Ciononostante, prese la ferma decisione di stare in guardia e di non lasciarsi incantare dalle apparenze. Andava a Parigi per sbrigare una commissione della massima importanza, ma sperava con tutto il cuore di tenersi il più possibile alla larga dai francesi, pur raggiungendo il suo scopo. Un impeccabile cameriere britannico le servì un'impeccabile colazione britannica e non volle farsi pagare, sostenendo che era inclusa nel prezzo del biglietto. Un gesto oltremodo signorile, niente da dire. La signora Harris tornò a schiacciare il naso contro il finestrino e la borsetta contro di sé. Il cameriere ritornò per dire: «Laggiù, sulla vostra destra, potete vedere la Tour Eiffel». «Caspita!» esclamò tra sé la signora Harris quando un attimo dopo avvistò la punta aguzza della torre che affiorava da quella che sembrava una trapunta patchwork a tetti e camini, attraversata da un nastro azzurro, ossia un fiume sinuoso come un serpente. Non sembra mica grande come in fotografia. Un paio di minuti più tardi atterrarono con un impercettibile tonfo sulla pista dell'aeroporto francese. L'euforia della signora Harris salì alle stelle. Neanche una delle tetre previsioni della sua amica, la signora Butterfield, che le aveva pronosticato un'esplosione dell'aereo in volo o un tuffo negli abissi marini, si era avverata. Non era escluso che Parigi si rivelasse meno terribile di quanto temesse alla fin fine, però era ben decisa a sospettare di tutto e di tutti, proposito che non si affievolì durante il lungo tragitto in autobus dalle Bourget attraverso strane vie fiancheggiate da strani edifici e da strane botteghe che offrivano strane merci in un linguaggio incomprensibile. L'impiegato della British European Airways, incaricato di assistere i viaggiatori frastornati dal trambusto del terminal Invalide, scoccò un'occhiata al cappello della signora Harris, alla sua borsetta, alle sue scarpe spropositate e, naturalmente, ai suoi occhietti insolenti, e la riconobbe per quello che era. «Santo cielo!» bofonchiò sotto i baffi. «Una domestica ora inglese! Cosa mai può fare a Parigi? Allora queste donne di servizio non se la passano poi tanto male!» Notò l'incertezza della donnina, consultò rapidamente la lista dei viaggiatori e riscontrò che aveva indovinato. Così le si avvicinò e, sfiorandosi la visiera del berretto, domandò: «Posso esserle utile in qualche modo, signora Harris?» Gli occhietti vispi e impertinenti lo ispezionarono accuratamente, alla ricerca di un segno esteriore di depravazione e perversità, caratteristiche non certo inglesi. Con un vago disappunto la signora scoprì che lo sconosciuto non era dissimile da un qualsiasi inglese. E rispose guardinga: «Oh, da queste parti siete buoni perfino di parlare inglese!» «Beh, signora», replicò l'impiegato, «in un certo senso io ho l'obbligo di saperlo parlare. Io sono inglese, ma credo che troverà anche parecchie persone del luogo capaci di masticare un po' la nostra lingua, perciò non avrà difficoltà a farsi capire. Mi risulta che rientrerà stasera con noi con l'aereo delle 11. C'è qualche posto in particolare dove vorrebbe andare subito?» La signora Harris calcolò in fretta fino a che punto era conveniente confidarsi con un estraneo, quindi rispose con fermezza: «Se per lei fa lo stesso, ho bisogno di un taxi. Ho con me le mie 10 sterline. «Benissimo. Comunque», continuò l'uomo, «le consiglierei di cambiarne una parte in valuta francese. Una sterlina equivale pressappoco a 1000 franchi. Al bureau de change, alcune banconote verdi della signora Harris furono tramutate in sottili, sgualciti, sporchi pezzetti di carta azzurri, su cui era stampato 1000, e in qualche viscida monetina di metallo. La signora Harris si indignò. «Questa è bella», sbottò. «E lei lo chiama denaro, sta roba? A casa mia si chiama spazzatura!» L'impiegato sorrise. «Beh, in un certo senso lo è. Resta il fatto che soltanto il governo è autorizzato a produrla. Sa, i francesi non se ne sono ancora accorti e la tengono per buona.» La pilotò attraverso la folla e su per la rampata e la sistemò in un taxi. «Dove deve andare?» La signora Harris si raddrizzò sulla schiena, una schiena provata dalla fatica, e si impettì. Altezzosa e altera, con la rosa del cappello puntata aggressivamente verso il nord e l'espressione di sussiego di una duchessa. Solo i suoi occhietti danzavano eccitati. «Gli dica di portarmi al negozio di Christian Dior», rispose. L'altro la guardò, non credendo alle proprie orecchie. «Mi scusi, signora, vuole ripetere?» «Ha sentito benissimo, al negozio di Dior». In effetti lui aveva sentito, ma il suo cervello, pur essendo abituato a reagire prontamente alle situazioni più impreviste e bizzarre, non riusciva a cogliere il nesso tra la domestica londinese, una tra le tante dello sterminato esercito di donne che ogni mattina si lancia a sgominare la sporcizia delle case e degli uffici cittadini, con il sovrano internazionale della moda. Esitò. «Beh, ci muoviamo?» tagliò corto la signora Harris. «Cosa c'è di strano in una signora che va a comprarsi un bel vestito a Parigi?» Profondamente scosso, l'impiegato ordinò in francese al conducente del taxi: «Porti la signora alla Maison Dior, in Avenue Montaigne. E se tenta di scucirle anche solo un sou più della regolare tariffa, può sin d'ora considerarsi disoccupato». E, mentre la signora Harris si allontanava in taxi, rientrò nella sua sede, scuotendo la testa. Ormai poteva dire d'aver visto proprio tutto. Elettrizzata dalla corsa attraverso Parigi, con il cuore che le martellava tumultuoso in petto, la signora Harris lasciò correre i suoi pensieri a Londra, alla signora Butterfield. Si augurava che la sua amica se la cavasse bene. L'elenco dei clienti che la signora Harris, benché suscettibile di improvvisi mutamenti, nel senso che lei poteva piantarli in asso da un momento all'altro, ma non viceversa, da un pezzo rimaneva stranamente statico. Ad alcuni dedicava parecchie ore al giorno, altri avevano bisogno di lei soltanto 3 volte la settimana. Lavorava 10 ore al giorno. Cominciava il mattino alle 8 e terminava alle 6 del pomeriggio, con mezza giornata riservata tutti i sabati a certi suoi clienti. Un programma invariato per tutte le 52 settimane dell'anno. Dato il gran numero di ore disponibili ogni giorno, i suoi padroni variavano tra i 6 e gli 8 e la signora Harris aveva deciso di circoscrivere il proprio lavoro nel settore compreso tra Eaton e Belgrave Square, in modo che una volta raggiunta la zona d'operazioni faceva presto a spostarsi da una casa a un appartamento a una mews. Tra i clienti annoverava uno scapolo, il maggiore Wallace, che naturalmente tendeva a viziare e di cui seguiva con partecipazione gli affaretti di cuore. Era affezionata alla signora Schreiber, la svaporata moglie di un pezzo grosso di Hollywood, per la sua espansività americana, per la generosità che trovava sempre il modo di dimostrare, ma soprattutto per la stima e la considerazione che le riservava. Lavorava per l'elegantissima Lady Dunt, la moglie di un magnate dell'industria, che possedeva un appartamento a Londra e una vasta tenuta in campagna. La fotografia di Lady Dunt appariva spesso su The Queen o sul Tatler, quando partecipava a un gran ballo o a una festa di beneficenza, cosa che riempiva d'orgoglio la signora Harris. E c'erano tanti altri clienti, una russa bianca, la contessa Bistchinska, che le piaceva per la sua ineffabile follia, e una coppia di giovani sposi, il cui appartamentino la mandava in visibilio per tutti i suoi deliziosi soprammobili. C'era la signora Ford Fulks, una divorziata, inesauribile miniera di informazioni sui retroscena dei ricchi, e altri ancora, compresa un'attricetta, la signorina Pamela Penrose, che, dalla sua base, un minuscolo 2 locali più servizi, lottava per farsi conoscere. Tutti costoro, la signora Harris li accudiva da sola, ma in caso d'emergenza poteva contare sulla sua amica, alter ego, la signora Violet Butterfield, come lei vedova e domestica, incline a vedere sempre nero nella vita appena se ne presentava l'occasione. La signora Butterfield, che era tarchiata e robusta quanto la signora Harris era minuta e fragile, aveva il suo giro personale di clienti, per grazia di Dio, domiciliati nella stessa zona. E così le due amiche si aiutavano a vicenda ogni volta che era necessario. Se una era indisposta o doveva sbrigare altrove qualcosa d'urgente, l'altra faceva in modo di ritagliarsi un po' di tempo per andare dai clienti dell'amica, almeno quello sufficiente a una rassettata generale e a una parola rassicurante. Se la signora Harris era costretta a letto, il che capitava molto di rado, si affrettava ad avvertire telefonicamente i suoi clienti del disastro, concludendo: «Ma non si preoccupi, la mia amica, la signora Butterfield, verrà a darle una mano e domani sarò di nuovo in circolazione». E viceversa. Benché fossero diverse come il giorno e la notte, la loro amicizia era a prova di bomba ed entrambe ritenevano che la reciproca protezione rientrasse nei loro doveri su questa terra. Un'amica è un'amica, punto e basta. La signora Harris abitava al numero 5 di Willis Gardens, la signora Butterfield al numero 7, e non passava giorno che non si facessero una visitina per scambiare due chiacchiere e riferirsi gli ultimi pettegolezzi. Il taxi passò su un grosso fiume, lo stesso che la signora Harris aveva visto dall'alto, ma che da vicino era grigio anziché azzurro. Sul ponte l'autista litigò di brutto con un collega. Urlarono, imprecarono e si insultarono. La signora Harris non capiva la lingua, ma indovinò cosa c'era in ballo e sorrise beata. Stavolta il suo pensiero volò dritto alla signorina Pamela Penrose e a come aveva protestato quando lei l'aveva avvertita che si sarebbe presa un giorno di libertà. Così si era particolarmente raccomandata con la signora Butterfield affinché non trascurasse l'aspirante attrice. Curiosamente, con tutta la sua perspicacia nel giudicare il prossimo, tra i suoi clienti la signora Harris preferiva proprio la signorina Penrose. La ragazza, il cui vero nome, come risultava dalla posta che ogni tanto riceveva, era Enid Snight, viveva un po' da zingare nel suo modesto alloggio. Era una bionda piccolina e delicata, dalle labbra sottili e gli occhi stranamente statici, che parevano sempre fissare con caparbia bramosia un unico oggetto: se stessa. Aveva un bel corpicino e piedi minuscoli, che non avevano mai inciampato nei cadaveri che spesso aveva dovuto scavalcare per arrampicarsi sulla scala del successo. Avrebbe fatto qualunque cosa per avanzare in quella che chiamava la sua carriera e che fino a quel giorno era consistita in un paio d'anni di lavoro come corista, qualche trascurabile particina in due o tre film e diverse comparsate alla televisione. Era gretta, dura, egoista e insensibile, e si comportava di conseguenza. Chiunque avrebbe pensato che la signora Harris, una volta intuito cosa si nascondesse dietro l'ingannevole facciata della graziosa stronzetta, si sarebbe affrettata a piantarla in asso, come faceva sempre quando un cliente non le andava a genio. In questi casi infilava la chiave dell'appartamento nella cassetta della posta e chi si è visto, si è visto. Come tante sue consorelle che non sbrigavano quel lavoro con il solo scopo di sbarcare il lunario, anche lei metteva una certa passione nel proprio mestiere. Le doveva piacere o la persona per cui lavorava o la casa in cui sgobbava. Ma era proprio perché aveva scrutato fino in fondo sotto la maschera che la signora Harris si sentiva attratta dalla signorina Snight. Capiva bene la prepotente, smodata, aggressiva voglia della ragazza di diventare qualcuno, di sollevarsi dal pantano della lotta quotidiana per conquistarsi almeno una parte delle cose belle che la vita può offrire. Prima dell'irresistibile smania che l'aveva condotta a Parigi, la signora Harris non aveva mai provato niente di simile, pur essendo in grado di capire. Per lei non si era trattato di uno sforzo per elevarsi, ma di una battaglia per sopravvivere. E in questo senso le due donne non erano molto diverse. Quando una ventina d'anni prima suo marito era morto lasciandola senza un penny, la signora Harris aveva dovuto necessariamente darsi da fare, dato che la sua pensione di vedova non bastava in nessun modo. E poi c'era il fascino del teatro, che cingeva come un'aureola la signorina Snight, o meglio Penrose, come lei preferiva chiamarla, ed era un fascino irresistibile. La signora Harris non si lasciava impressionare né dai titoli, né dal denaro, né dalla posizione sociale o dal casato delle persone, ma, in compenso, era parecchio sensibile alla speciale magia che avvolgeva chiunque avesse a che fare con la ribalta, la televisione o il cinema. Non poteva sapere com'era tenue il filo che univa la signorina Penrose al mondo dello spettacolo. Ignorava che la sua Beniamina non era soltanto una ragazza facile, ma anche un'attrice mediocre. A lei, però, bastava sentire ogni tanto la sua voce alla radio o vederla in TV con un grembiulino e un vassoio in mano. La signora Harris rispettava la solitaria battaglia in cui era impegnata la giovane, la sosteneva moralmente e la coccolava, e sopportava da lei ciò che non avrebbe sopportato da nessun altro. Il taxi, intanto, imboccò una via ampia, fiancheggiata da splendidi edifici, ma la signora Harris non aveva né occhi né tempo per l'architettura. «Quanto manca?» gridò il conducente che, senza rallentare ma staccando entrambe le mani dal volante per agitarle nell'aria, si girò e le urlò qualcosa in risposta. Naturalmente la signora Harris non capì una parola, ma il sorriso dell'uomo sotto i baffi da tricheco pareva decisamente cordiale. Dunque si riappoggiò allo schienale, rassegnata ad aspettare con pazienza di raggiungere l'ambita destinazione, e rifletté sulla curiosa catena di eventi che l'aveva portata fin lì. Tutto era cominciato parecchi anni prima, quando, nello sbrigare le sue faccende in casa di Lady Dant, la signora Harris aveva aperto un armadio per riordinarlo e aveva visto appesi lì due vestiti. Uno era una creazione celestiale color crema e avorio, di pizzo e chiffon. L'altro un'esplosione di raso e taffetà cremisi, guarnito da ampie balze scarlatte e da un largo fiore della stessa tinta. Si bloccò. In tutta la vita non aveva mai visto niente di così splendido ed emozionante. Nonostante l'esistenza scialba e monotona che aveva sempre trascinato, la signora Harris sentiva un bisogno prepotente di bellezza e di colori. Un bisogno che fino a quel momento aveva sfogato coltivando fiori e piantine. Possedeva il proverbiale pollice verde, oltre a un'effettiva abilità con cui riusciva a far fiorire anche le piante che in mano a chiunque altro avrebbero reclinato mestamente il capino. Sui davanzali del suo modesto alloggio seminterrato teneva due cassette di gerani, il suo fiore preferito, e dentro, ovunque ci fosse uno spazio libero, altri gerani lottavano disperatamente per conquistare il diritto di crescere, alternati a piantine di giacinti e tulipani, il tutto preso da un fioraio ambulante per un sudatissimo scellino. Inoltre, i suoi clienti talvolta le regalavano i fiori che erano avvizziti nei loro vasi, e lei se li portava a casa, dove li curava amorevolmente riportandoli in vita. In primavera, poi, si concedeva il lusso di comprarsi mazzolini di violette, di primule o di anemoni. Finché aveva dei fiori in casa, la signora Harris non si lamentava della vita che faceva. Rappresentavano la sua evasione dal grigio deserto delle sue giornate. I loro colori vivaci l'appagavano. Erano una presenza da cui ritornare ogni sera, a cui dare il buongiorno ogni mattina. Ma ecco che improvvisamente, impietrita dinanzi alle prodigiose creazioni appese nell'armadio, sgranava gli occhi su un genere sconosciuto di bellezza, la bellezza artificiale, scaturita dalla mano di un artista al solo scopo di far palpitare i cuori femminili. E di colpo fu assalita dalla smania di possedere un vestito come quello. Nel suo desiderio non c'era senso né scopo, non avrebbe mai indossato un abito del genere, nella sua vita non c'era posto per meraviglie simili. La sua reazione era stata squisitamente femminile, aveva visto un vestito e moriva dalla voglia di possederlo. Ogni sua fibra si protendeva verso quel miracolo, distinto, come il bimbo che dalla culla tende le manine verso un oggetto luccicante. Ma lì per lì la signora Harris non si era resa conto di quanto fosse forte il suo desiderio. Semplicemente era in un estatico rapimento davanti a quei vestiti, appoggiata alla scopa, saldamente piantata sulle scarpe senza tacco, con le ciocche grigie che le sfioravano le orecchie, immagine tipica della donna di servizio. E fu in questo atteggiamento che la sorprese Lady Dunt, entrando all'improvviso nella stanza.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora Harris di Paul Gallico, traduzione di Ninì Boraschi, editore Sperling & Coffer 2013, letto da Maria Rosa Ravazzolo.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti chi parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti chi parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.